0: italiana 531 e siete in buonissima compagnia a Elena Rita, Giuseppe Gerasitano e Tony Monteleone. Allora, continuiamo questa storia affascinante della bellissima Calabria. Però prima di iniziare io vorrei chiedere un po' a Tony. Tony, che ne pensi di tutto? Insomma, abbiamo appena incominciato a parlare della storia. Che ne pensi di tutta questa varietà?
1: Come sei, hai detto Elena, è proprio affascinante. Io stamattina ho imparato tante cose da Joy che non sapevo. E io imploro a tutte le persone che sono di origine calabrese o sono figli di calabrese di partecipare alla cultura, alla tradizione, perché è sempre bello per portare avanti per anni e anni tutta questa informazione. Io ho cugini in America che sono emigrato in America della Calabria l'ultimo centenario, nel 1890,
0: wow,
1: al principe, e hanno figli che sono proprio americani, ma sono facciamo dell'origine calabrese, che stiamo in contatto, e loro hanno questo fasciamento e sono orgogliosi dell'origine calabrese e portano ancora avanti la cultura tradizionale. E questo è che io vorrei, e penso anche Gio e tanti calabresi, che questa tradizione, questa cultura, questo noleggio, tutta questa informazione si passa da generazione a generazione.
0: Alle prossime Guardi Tony, veramente tutto questo mantenere, parliamo in generale adesso, culture, lingue, tradizioni, dipende tutto da noi, va bene?
1: Esatto.
0: Se noi prendiamo l'impegno, se noi abbiamo veramente, diciamo, l'amore, no? I sentimenti forti del paese, come voi due, un esempio da non ignorare, con tutta la professionalità vostra, e sono sicurissima che siete occupati in pieno, però date del vostro tempo per la ragione di continuare questa tradizione, questa cultura, le lingue, eccetera, eccetera, no? Dunque, cari ascoltatori, un piccolo pensierino a noi tutto. Non lo so, io devo ringraziarvi di nuovo a essere qui per arricchire il programma nostro con tante cose. Mi ha detto Tony, lui ha già esemplato tante cose. Tony, anche io ho scoperto tante cose che non sapevo. Dunque la storia, ed è una cosa, la storia nostra, cari ascoltatori, la dobbiamo parlare con i giovani tutti i giorni, a pranzo, a cena, quando stiamo insieme, ripeterla, purché loro sviluppano, diciamo, questo sentimento forte verso il paese. Grazie Tony, grazie.
1: Prego.
0: Allora, Giuseppe, che devo dire? No, la storia, io pensavo che ci avevo una piccola idea, con le tue sapienze, adesso io sono a punto zero, va bene? Ma sto scoprendo una cosa incredibilmente interessante, con delle influenze antichissime che hanno contribuito a sta bellissima terra, regione, diciamo, la Calabria, e c'è tanto da scoprire ancora. La parola a te, Gio.
2: Sì, è vero, è vero. We talk about a political region, but we got to break it down, not just in province, because that's also important, but it's actually from town to town. And how we act in, say, the Ionia coast is quite different than those that come from Sinopolis, Santa Femia, Terranova, because it is divided by these great big mountains. And we actually have developed in isolation to each other. And we'll see in subsequent programs how that has influenced the language, how that influenced the traditions, the food, and so on.
0: Mm.
2: Now, let's go back to the Margaret Reggio, because it's very important. A lot of the towns that we know in Calabria were actually founded during this period. The main one was Regium.
0: Sorry to interrupt. Can you just elaborate on Magna Graecia?
2: Magna Graecia is the greater Greece. Okay. In fact, it included most of the Ionian coast. It included the eastern side of Sicily, Syracuse. Syracuse is a major player in the Greek world. And the whole of the eastern coast of Sicily was, in fact, settled by the Greeks.
0: Mm-hmm.
2: Because it is surrounded by the Mediterranean. The Greeks were great navigators in trade, and as they ran out of land in Greece proper, they established colonies all around the Mediterranean. Mm. And up, and in fact, if you go further up, you go into Anatolia, which is now Turkey,
0: yes.
2: The Anatolia. Black Sea, the Black Sea, all along the Black Sea, there are Greek colonies. And if you go even further, even in Ukraine, there are Greek colonies along the Black Sea. So you've got to understand the geography in order to understand how these groups grew and how it influenced the development of the language, the culture, the traditions, and so on.
0: That's quite complex, isn't it?
2: It really is a very complex, The Mediterranean, because it's an enclosed sea, there was a lot of communication via sea lanes. And that's why Calabria was part of that. And because it is right in the middle of the Mediterranean, it was crisscrossed by different groups. And each one left a layer. And that's important also, because each group didn't replace the previous layer. It just built on. So
0: that's extraordinary. Extraordinary.
2: When we're talking about the Magna Graecia, it's very important because, it established the towns that we know. Reggio di Calabria, right on the Stretto di Messina. Now, it's a very strategic area.
0: Mm.
2: And that was one of the first colonies to be established by the Greeks.
0: Wow. Extraordinario.
2: Along the Ionian coast, you got Locri. Locri was very famous for the development of a legal system, which continued throughout the history of the Mediterranean, of Greece. And then you got Crotone. Now, Crotone is very interesting because from Crotone, a very famous person came out of this, Pythagoras. Now, Pythagoras was born in Samos, which is a Greek island, but he actually established his school of mathematics and philosophy in Crotone.
1: And, I was going to say, it just came to my mind,
2: Archimedes was
1: from Syracuse.
2: Archimedes, he was actually killed by a Roman soldier, and his last words were, "Wait until I finish this mathematical problem."
0: Wow, we can talk for years here. We have just arrived for another little bit, cari ascoltatori, un altro piccolo stacco. State con noi, a tra pochissimo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 e programma Storia e Misteri. Oggi un giornata particolare, affascinante, con la storia della Carabia dal nostro historian Gio Gerasitano e le informazioni che ci dà. Le sue sapienze è una cosa incredibile, come l'abbiamo già detto tutti. Gio, no, pensavamo che avevamo un'idea, ma infatti non abbiamo un'idea.
9: No, no.
0: Con quello che ci racconti tu, ancora. Mi sembra da stare in un'aula, Tony, mi deve aiutare, sì è vero, in un'aula all'università dove sto ascoltando un lecture on history.
1: Esatto, è proprio interessante.
0: Sì,
9: è proprio,
0: sì,
9: così.
0: Peccato che non ho preso note, però comunque, no? È affascinante la Calabria. Come ripeto, ci sarà da parlare tanto. Ci abbiamo qualche minuto ancora. Gio, la parola a te.
2: Voglio soltanto 2 minuti per spiegare che il nome Calabria lo conosciamo come... dove proprio il nome Calabria, dove si trova adesso, non esisteva prima dei bizantini. Infatti, durante la storia antica, il nome Calabria faceva parte della Puglia. I romani, la Calabria la chiamavano Brittunium. Brittunium era un gruppo di che venivano dalla Spromonte. E durante il tempo romano si chiamava Brittunium. Pian piano, sì, dopo hanno arrivati i bizantini, il nome ha cominciato a scendere giù fino a che è arrivato in Calabria, è rimasto in Calabria.
0: Ma è proprio affascinante, una storia interessantissima. Ha nominato un appunto di un monte particolare, e hai dato il nome, come
2: Aspromonte.
0: Aspromonte
2: è proprio importante nella storia della Calabria.
0: E questo perché?
2: Perché i gruppi che sono piantati in Aspromonte erano tutti separati. E così la lingua greca si è mantenuta nell'Aspromonte. Poche settimane parliamo del sviluppo del il grechino, which is in fact a Greek derived language.
0: Yeah. Wow.
2: There's two things I wanted to mention. I mentioned about how the name traveled south to become what is now Calabria, which was Bridunium. The other important thing is a lot of people don't realize the name Italia originated in Calabria.
0: Wow.
9: Questo non lo sapevo. Veramente.
2: And there's a number of variations of how did that happen. Historians are not completely in agreement.
0: Mm.
2: One of the groups in Calabria pre-Greek time was a group called Italos. When the Greeks came in, they translated that to Italia. And it was only the very southern side of Calabria that was known as Italia. Now, as the Greeks moved up north, the name moved with the Greeks. When the Romans came in, they picked up the word Italia, and slowly it traveled up north till it became, the whole peninsula became known as Italia.
0: That's it. Is that how did the rest of Italy then adopted the name and implemented it as the name of the country? Is that by moving?
2: It's by the Romans. The Romans themselves, because the Romans conquered the whole peninsula.
0: Right.
2: The Romans started as a small village in where Rome is now. It started as a small village, and by treaty and war, they spread.
0: Mm.
2: Italy at that stage was colonized by different tribes.
0: Mm.
2: The Romans were a Latin tribe, and it eventually took over. I mean, one of the greatest civilizations pre-Roman time was the Etruscans. The Etruscans were what is now Tuscany.
0: Oh.
2: And a lot of the Roman and a lot of the Roman culture, it took over from or included the Etruscans traditions, and then they adopted the Etruscans, they adopted a bit of the Greek, and that's how the Roman culture and religion developed.
0: Allora, Joe, qui stiamo parlando di Romani e non l'impero romano, vero?
2: No, parliamo dei Romani.
0: Dei Romani, sì, bisogna chiarire questo punto.
2: Prima dell'impero.
0: Sì, sì, sì. Allora, i Romani come si sono trovati là? How does it work? I Romani?
2: As I said, they were a small village along the Tiber.
0: Ecco. Okay.
2: They invaded the neighbors, the Semites.
0: Anche loro allora erano invasori.
2: Sì.
0: Mm. Romani invasori.
9: Tutti erano invasori, col tempo mi sembra.
2: It's a big history to go why the Romans spread themselves. But the important thing is that they eventually came into Calabria. Or what is now Calabria, which was Britain then.
0: Am I right to say, please correct me if I'm wrong, that was an era of constant invasions and wars?
2: Yes.
0: Oh,
2: and migration. Emigration.
0: Allora.
2: I mean, we can go even further back.
0: We will.
2: Where did the Italians originate from?
0: Absolutely, absolutely. We are looking forward for next Monday's program. Carissimi ascoltatori, qui la storia continua e si espande e diventa sempre più interessante. Però purtroppo siamo arrivati alla fine del programma e noi vogliamo ringraziare enormemente Tony Monteleone per la sua presenza e Gio Ceracitano per la sua sapienza e contribuzione nella vera storia. E Rita, come sempre io e tutti noi vi auguriamo una buona settimana piena di salute, mantenetevi caldo perché oggi è un po' pizzica il freddo fuori oggi, no? E, auguri a tutti e grazie per l'ascolto. Ciao ciao, a settimana prossima.
10: Ascoltiamo Calabrese alla mia.
0: Sì, sì, sì.

0: Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 3 agosto. Apriamo con una notizia da Adelaide. Un blackout ha interessato parte del centro cittadino durante il fine settimana, causando disagi a negozi, uffici e residenti. L'interruzione dell'energia elettrica ha avuto ripercussioni anche sul traffico e su alcune attività commerciali. I tecnici sono intervenuti per ripristinare la rete nel più breve tempo possibile, mentre sono in corso verifiche sulle cause del guasto. Restiamo ad Adelaide, dove la polizia sta indagando su un tragico incidente avvenuto sabato sera in Hindley Street. La vittima è Campbell Thorpe, un ragazzo di appena 18 anni di Greenwith, investito poco prima delle 11 di sera da un'auto e, dopo l'impatto, travolto anche da un secondo veicolo. Trasportato d'urgenza al Royal Adelaide Hospital, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di Hindley Street, con nuove richieste di limitare il traffico nelle ore più frequentate del fine settimana. Passiamo allo sport. L'Australia continua ad essere protagonista ai Commonwealth Games di Glasgow, con nuovi successi che rafforzano la posizione della squadra australiana ai vertici del medagliere. Atleti provenienti da tutto il paese stanno ottenendo risultati importanti in diverse discipline, confermando ancora una volta l'ottimo momento dello sport australiano. Chiudiamo con una notizia dall'Italia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. Il sisma ha provocato oltre 20 feriti, danni ad alcuni edifici e la temporanea sospensione di alcuni collegamenti ferroviari. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre nelle ore successive sono state registrate diverse scosse di assestamento. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche nube di passaggio. Temperature comprese tra circa 8 gradi al mattino e 17 nel pomeriggio, con venti deboli o moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, è lunedì ancora un'altra volta, mi sembra che viene così
1: molto veloce in fretta.
0: Il tempo. Mi sembra che oggi è abbastanza bello fuori, lì c'è il sole, vero?
1: Mm.
0: Allora, qui siamo con voi, Rita e Vincenza, a presentarvi il programma Ricordi e Sogni degli Emigranti. La nostra ospite d'onore oggi è Josefina Del Giacco. Josefina è una chiropratica, però adesso è retired, è una cantante del coro Oz Italian ed è volontaria presso la Società Reale per la Prevenzione della Crudeltà sugli Animali. E poi fa tanti altri lavori da volontaria anche. Non ho potuto aggiungere tutte le cose che fa, ma piano piano venite a scoprire chi è Josefina Del Giacco. Josefina, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta, Vincenza, al programma.
2: Grazie.
0: Buongiorno anche a te, Rita.
1: Ciao, ciao Vincenza.
0: Iniziamo subito con Italia. Parliamo un po' dei tuoi nonni e i tuoi genitori e la città di nascita.
2: Sì,
0: o
2: certo.
0: Città natale.
2: I miei nonni materni erano Francesca Italiano e Giuseppe De Marte. I nonni paterni, il genitore di mio papà, erano Rosa Maria Cambrea e Pasquale Carboni. Anche i miei genitori, Filomena De Marti e Giuseppe Carboni, tutti nati in Delia Nuova, provincia Reggio Calabria.
0: Mm.
2: La storia di emigrazioni comincia con mio nonno Giuseppe De Marti, che in 1927 ha deciso di venire in Australia con suo cognato, mm-hmm, perché non c'era lavoro, mm-hmm, e aveva tre figli.
0: Mm-hmm.
2: E allora lui ha lasciato la moglie e tre figli in 1927.
0: Ma
2: poco tempo dopo che lui è lasciato, il bambino piccolino è morto. E allora mia mamma aveva 2 anni e suo fratello maggiore aveva 5 anni. Anche il zio, il fratello di mamma, dopo ha emigrato nel 1937, mm-hmm, a 15 anni. Nonno Giuseppe ha lavorato come un taglialegne, mm, in Western Australia,
0: mm,
2: e dopo in Tasmania.
0: Wow.
2: E finalmente a Melbourne.
0: Ha visto un bel po' dell'Australia allora.
2: Sì, sì. Ma durante la guerra lui è stato prigioniero in un campo di internamento in Murchison, sì, in County Victoria.
0: In Victoria, yeah. Not Love Day in Sud Australia, ancora non era arrivato qui allora. Si trovava là in Victoria.
2: Sì, mio nonno non è venuto mai qui. Mia famiglia è rimasta sempre a Melbourne.
0: Grazie.
1: Ah, sì, sei di Melbourne.
2: Io sono venuto qui dopo sposata. Mio marito è un pine and boy.
0: Okay.
2: Dopo mia mamma e nonna sono viaggiato con aereo e venuti in Australia nel 1947, dopo la guerra.
0: 47 hanno venuto con l'aereo, non con la nave.
2: No, con l'aereo.
0: Wow.
2: È stato un viaggio di 2 settimane. Sono partito è un aereo americano.
0: Sì.
2: E sono andate da Roma a New York. E dopo sono stato un paio di giorni. Mamma mi ha detto, ma io non mi ricordo giusto, ma un paio di giorni a New York.
0: Mm-hmm.
2: E dopo di New York sono andata in San Francisco,
0: sì,
2: e sono stati là un paio di giorni. E dopo di San Francisco a un'isola,
0: mm-hmm,
2: mamma non si ricordava qual era
0: il nome, sì,
2: ma hai visto, yeah, è stato un viaggio. E dopo sono landed, sono
0: atterrate,
2: grazie, a Alice Springs.
0: Guarda, ma che viaggio, ma che storia,
2: sì,
0: che storia, Giuseppina.
2: Dove they processed,
0: sì,
2: e l'hanno, lei hanno dovuto spogliarsi,
0: hanno passato questa visita fisica, sì, per la salute.
2: Assicurare che stavano bene, mamma ha detto che era una donna, dottoressa donna, e dopo... un po' di tempo da Alice Springs, sono andata a Melbourne dove c'erano i genitori, il papà di mia mamma, il suo fratello, i zii, perché mia mamma nata nel 25 aveva cugini nati qui in Australia quasi sulla stessa età.
0: Ok. Ma wow. che storia. Forse ci fermiamo là e mettiamo una canzone che certo. Vuoi dedicare a tutti i tuoi nonni e genitori.
2: E infatti questa canzone mio papà so cantava sempre a mia mamma.
0: Oh, bellissima.
3: Ok, la canzone è Calabrisella mia. L'abbiamo appena ascoltata perché Elena
0: sì.
3: adesso è in Calabria perché
0: sì,
3: sta
0: sì.
3: viaggiando molto, però sono sicura che non fa...
0: No,
3: non
0: sono sicuro che tanti che
3: ecco.
0: piace molto a tanti, che siano calabresi o siano
3: sì.
0: napoletani o dell'Alta Italia.
3: Non dispiacerà
0: piace a tutti.
3: Sentirla sì. di nuovo, questa volta però cantata da Mino Raetano,
0: grazie.
3: Molto tradizionale.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Allora siamo di nuovo con voi. È la nostra ospite d'onore, Giuseppina Del Giacco, che è veramente una storia un po' differente di tanti altri,
9: sì.
8: Come la sua mamma è venuta in Australia, è venuto con l'aereo, è girato per l'America e poi è arrivata in Alice Springs, dove hanno dovuto passare questo test della salute,
9: fisica,
8: sì, di tutto, che le donne si dovevano spogliare internamente.
9: tutti.
8: E questo si faceva in Italia, perché altre donne mi hanno raccontato che le portavano a Napoli, che a Napoli tanti andavano lì per fare queste visite, ma sono andata a Genova e là si dovevano spogliare completamente, dovevano vedere che stavano bene di salute e tutto.
9: Sì.
8: Una cosa troppo intrusive, come si dice, che intrude, sì, nella propria vita,
9: magari ancora.
8: Penso che no.
9: In certi paesi magari. Forse. Proprio tutto no, però un po' invasivo sarà.
8: Sì, devi sempre passare queste visite mediche, però non così severe, penso.
9: Sì, sì.
8: È stato bello, ha telefonato Anna Maria Silvestrini, lei ha detto che è molto interessante di sentire la tua storia e quella del tuo papà che è stato internato a Murchison, tuo nonno, sorry,
9: sì,
8: che è stato internato a Murchison Camp,
9: sì,
8: perché anche lei, suo padre, è stato internato allo stesso posto.
9: Okay.
8: Allora ci ha toccato il cuore.
9: Sì.
8: Sì, lascia te di continuare.
9: Mio padre è venuto dopo guerra, lui è arrivato nel 49. E dopo papà e mamma si sono sposati a Melbourne nel 49.
8: Mamma tua era già qui?
9: Sì, mamma era già qui.
8: Ma si conoscevano in Italia?
9: Sì, La sua storia è un po' anche sì. un po' diversa, se posso,
8: sì, sì.
9: posso elaborare. Mamma, quando papà è ritornato dalla guerra, ha visto mm-hmm. mamma mm-hmm. e lui è stato, usando le parole di papà, è stato incantato quando ha visto mamma. E lui ha mandato ambasciatore che la voleva sposare. E mia mamma ci ha detto, ma io devo andare in Australia perché mio padre e mio fratello aspettano che noi andiamo sì. in Australia. E allora mia nonna ci ha scritto a mio nonno, ci ha detto, sai, questo ragazzo vuole sposare a Filomena. E nonno ha detto, se lei si vuole sposare in Italia, può rimanere in Italia. Non deve venire qui se non vuole venire. Sì. Ma se non si vuole sposare in Italia, vieni qui perché ci sono tanti giovanotti italiani che aspettano una donna.
8: Bello.
9: E allora mamma ha detto, io voglio sposare lui, ma voglio andare in Australia. Ci hanno detto, non è possibile. Allora mamma e papà ci hanno promessi che se era possibile lui veniva in Australia a trovarla.
8: Che mamma. Bella storia romantica.
9: E allora quando mamma è venuta in Australia ha detto, non era esagerazione, che 20-30 uomini venivano ogni domenica
8: sì.
9: a vederla.
8: Ci credo.
9: E lei ha detto no a tutti. No, mm-hmm. no. Allora suo padre ci ha detto, senti, tu sei già 23-24 anni.
10: Già 23, mamma mia.
9: E tu ti devi sposare. E lei ci ha detto, ma io mi voglio sposare a un'altra persona.
8: E come si chiamava il marito, il tuo papà?
9: Papà si chiamava Giuseppe Carbone. Allora Giuseppe Carbone era un uomo coraggioso, ci ha scritto a mio nonno, caro padre.
10: No.
9: E allora mio nonno ha detto, no, se tu ti volevi sposare ti sposavi in Italia.
8: Sì.
9: Non ci dici che si porta un sposo. Sportando una sposa sì, ma sì. non si portava mai un sposo. Allora mia mamma ci ha detto, io voglio sposare a lui o nessuno. E lei ha avuto un poco di difficoltà con mm-hmm. i genitori. Anche suo fratello ha detto, come? Tu ti devi sposare con un altro qui in Australia? No, questo che non ha niente, non ha lavoro, non ha... Ma mamma è rimasta forte, coraggiosa e ha detto o a lui o nessuno.
8: Brava.
9: E quando lei è arrivata a quasi 25 anni, i miei nonni, i genitori di mia mamma, hanno sì. portato mio padre dell'Italia a sposare mia mamma.
8: Hanno vinto. L'amore vince sempre.
9: Exactly. E loro veramente si amavano.
8: Sì.
9: Si amavano forte. Era una cosa bella a vedere. Allora, papà, sono sposata nel 49 e dopo, nel 1956, con due figli, sono trasferiti a Mildura.
8: Ho capito.
9: Quando papà ha incominciato un'azienda di camion, sì? Mm-hmm. Perché durante la guerra lui si è insegnato a guidare un camion e allora hanno cominciato a portare le verdure, le vegetali, verdura sì. da Mildura al mercato.
8: Al mercato di
9: Melbourne.
8: Melbourne.
9: Di Melbourne.
8: Okay.
9: Allora io sono nata in Mildura mm-hmm. nel 1961. Gennaio, e io sono la quarta di sei figli.
8: Un amore splendido, eh? Esatto. I tuoi genitori yes. con sei figli.
9: Esatto. Sì, aveva tre fratelli e due sorelle.
8: Possiamo ascoltare una canzone, Rita, adesso?
9: Sì, sì.
8: Allora, tu hai scelto Paese da Nicola Di Bari per sì. tuo papà e tua mamma.
9: Sì, che hanno lasciato tutto che sapevano e sono venuti con molto coraggio.
8: Sì, bellissime parole, grazie. Ascoltiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: Siamo di nuovo con voi, carissimi ascoltatori. Oggi Giuseppina mi sembra che è scatenata i telefoni perché a tanti vogliono sapere dove abitava lei a Mildura, proprio la zona, vogliono sentire tanto di lei. Non soltanto è una brava persona a raccontare la storia, ma anche mi sembra che ha toccato il cuore di altri che avevano gli stessi interessi o abitavano in quelle zone lì. Adesso andiamo alla parte più importante, Giuseppina, è la tua storia. Hai detto che sei nata a Mildura,
7: sì.
6: E ci parli poi dei tuoi fratelli e sorelle, le scuole, la carriera, è la parte più bella, l'amore della tua vita e la tua famiglia.
7: Ok, io sono andata a public primary school.
6: Public school.
7: Mi scusa che parlo in inglese, ma sì. la mia prima lingua è inglese. Io cerco di parlare italiano,
6: sei
7: ma...
6: Sei bravissima.
8: Sei brava, sì, sì.
7: Coraggio. The local public primary school, which is in Barunga, sì. Barunga Public School. E dopo secondary school era St. Joseph's Secondary College in Mildura. Io volevo essere maestra. I wanted to be a maths and physics teacher. But mio papà, essendo calabrese stretto, ha detto no. Ha detto che non poteva andare, perché per andare all'università doveva andare a Melbourne.
6: Sì, adesso capisco perché.
7: E papà
6: non voleva lasciarti.
7: Non poteva andare fuori di casa, con tutto che mia nonna, che abitava a North Melbourne, ha detto lei può abitare con me, ma papà è rimasto
6: severo.
7: Severo, sì, e ha detto no. Allora io lavoravo nella sua azienda, sì. Era a Carboni's Transport in Barunga. Mm-hmm. E io era ragioniera and operations manager.
8: Sì.
6: Brava, però hai fatto un grande successo anche con quella carriera lì.
7: Well,
6: e specialmente aiutando la famiglia di
7: portare
6: avanti.
7: Aiutava la famiglia, è vero. Ma dopo siamo andati in Italia 1988. E papà ha visto che i miei cugini erano che pathologist, che naturopath, che radiographer, che maestri. Allora, e mio cugino ha detto, Josephine, cosa hai studiato? Josephine, cosa hai studiato all'università? E io ho detto, non ho andato all'università perché papà non mi ha lasciato. E lei ha detto, ma come mai? Perché? E lui ha detto, sai, la donna non può andare fuori di casa, non è giusto.
8: Mamma
7: and I
8: mia,
7: laughed.
8: Sì,
7: I laughed. Sì. I said, zio, you're living in the 1800s, you know, what century, di che quel secolo.
8: Ma meno male che ha avuto questa esperienza con i parenti italiani più moderni.
6: Sì, in Italia.
7: Perché
6: sì.
7: Italia del 49 fino all'88,
8: 40 anni.
7: E più e ha avuto il progresso, libertà, la gioventù è libera come in tutto il mondo. E allora quando siamo ritornati lui ha detto una cosa proprio commovente, mi ha detto, sai figlia, io ho detto no perché io volevo che tu sei contenta, che ti sposi, che hai figli. Io non volevo che tu andava fuori di casa, ma io l'ho fatto per il bene tuo, non per punirti.
6: Sì.
7: E allora mi ha detto, allora tu se vuoi ancora vuoi andare, vai. So, finalmente a 31 anni, perché io ho stato passive rebellion.
8: Sì.
7: Non ho stato mai una persona...
8: Ribelle,
7: no, ma ribelle ma passively. E allora
6: sotto.
7: Allora lui mi ha detto sì. Allora nel 92 sono andata a Melbourne, ma no come maestro di scuola. Avevo cambiato idea e mi piaceva andare a essere il chiropractor perché ho visto the benefits.
6: Sì, il bene che potevi fare nella tua comunità è per tutti. Sì.
7: E allora I graduated, sorry I speak in English, but I graduated in a double degree. It was a Bachelor of Applied Science and Bachelor of Clinical Sciences Chiropractic.
8: Ok, che brava. Ho due lauree.
6: Sì, brava. Bravissima.
7: So that took me a long time, but anyway. mentre che studiava,
6: sì.
7: Sono andata a casa per Pasqua.
6: Mm-hmm.
7: Mio marito... è andata a Mulgira for meetings, anzi con
8: il
7: mio
8: futuro prossimo
7: il futuro marito ha fatto meetings con mio fratello perché mio marito lavorava per un'azienda di transport,
6: sì.
7: Mia famiglia aveva una azienda di transport, allora loro avevano un meeting e io ero fuori che mangiavo con amici,
6: sì.
7: E ho pensato io posso andare a casa con mio fratello invece di aspettare la mia amica. Allora sono andata nel ristorante dove c'era lui con mio marito e mia amica mi ha detto quell'uomo ti sta guardando. E io ho detto può guardare. E dopo, il giorno dopo ha telefonato per se io volevo un caffè, andare fuori per un caffè.
6: Uh-huh.
7: E mia mamma mi ha detto se lui vuole un caffè vieni qui a prendere.
6: Che bello.
7: And so il primo caffè che abbiamo fatto in cucina mia con mia mamma at the sink. Mia mamma at the sink e io e lui era yeah. Lui essendo italiano non era necessario che io mi sposavo in italiano, ma un italiano capisce.
6: Sì.
7: Capisce le regole, capisce le limiti che i genitori ti danno. E allora lui Carmine, si chiama Carmine Del Giacco. Lui è un pine and boy, come ho detto.
6: Sì.
7: La famiglia ha emigrato di San Martino, Valle Caudina.
6: Napoletano.
7: Sì, napoletano, che sono 17 chilometri da Benevento.
6: Sì.
7: And ci siamo sposati nel 1996. E quando ho finito la mia laurea, quando ho preso la laurea, sono venuta a Adelaide.
8: Oh, ok.
7: Yeah.
6: Io ti fermo qui perché chiedo sempre se era love at first sight, you know, però
8: amore a prima vista.
6: Sì, però per te mi sembra che la tua amica ti ha detto vedi che quello ti guarda, e per te ancora non era...
7: No,
6: questo colpo di fulmine
7: non era un colpo di fulmine, era perché lui sembrava un po' più, mi sembrava un uomo sposato con famiglia, sembrava un po'
8: maturo.
7: Erano 35 anni, sì. E anzi, a dire la verità, io ci passo 3 settimane a lui. Ma mi sembrava un uomo sposato, un uomo, sì, con famiglia. Allora io, ci sono regole, sai. And I thought he was married. I did.
8: Sì.
7: And so I didn't like that he was looking at me.
6: Yeah.
7: Ma dopo, il giorno dopo, quando lui ha telefonato, mm-hmm, se voglio un caffè, la prima domanda:
8: sei sposato?
7: Are you married? È sposato. Ha detto no. Io non volevo, non ti chiedevo un caffè se sei sposato. And so
6: onesto, yeah, anche.
7: So that's it. And I liked him because he was a happy person.
8: Hmm.
7: I liked him because he has very good values.
8: Mm-hmm.
7: I like his values. He's a hard-working person who thinks ahead, and I like that in a person.
6: So you're still very much in love?
7: Well, don't get me wrong. Certe volte, sai.
6: Certe volte, sì, ma questo è per tutti.
7: Testo di napoletano e testo di calabrese, sai.
6: Che bella combinazione.
7: Ma certo, we're still married after abbiamo fatto 30 anni di matrimonio.
8: Auguri.
7: Mm-hmm. Abbiamo una figlia di 20, quasi 24.
6: E si chiama?
7: Si chiama Antoinette.
6: Antoinette.
7: Che vuol dire priceless gift.
6: Oh.
7: E io ero 42 anni quando lei è nata.
8: Oh.
7: Allora per me è un regalo senza prezzo, perché lei è una bravissima ragazza, intelligente, bella, niente come me, è alta, bionda,
6: sei bella,
7: l'occhi blu, yeah.
8: Come no, mai?
7: Non sembra mia figlia, ma è bravissima. Sono
6: una famiglia proprio messa insieme con body and soul, you know?
7: Yes. Yes, they are. In fact, when we talk about my passions, that's my passion, my family.
8: E allora perché non ascoltiamo la prossima canzone?
7: Sì, certo.
8: Che si chiama, dilli tu.
7: Sarà Perché ti amo.
8: Ecco.
7: Carissimo mio e mia bella Angela.
8: Ok.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: E allora abbiamo Josefina Del Giacco, che è la nostra ospite d'onore. Josefina è nata a Mildura, cresciuta a Mildura, però dopo sposata, non so quanto tempo dopo, sei venuta a abitare in Adelaide o ti sei sposata anche in Adelaide?
4: No, mi sono sposata a Mildura, mm-hmm. E dopo sono ritornata a Melbourne, che io ero ancora all'università quando sposati, ma dopo 2 anni, allora sposata nel 96, vivevamo separati fino al 2000 e dopo sono venuta qui a Adelaide.
3: Ho capito, sì. Yeah. Allora andiamo avanti con la tua storia e la tua famiglia.
4: Ok, my passions.
3: Hai detto che volevi dire ancora un po' sulla tua famiglia.
4: Oh, la famiglia, mia famiglia è my passion.
3: Sì, sì. Bravissima.
4: My passions sono la mia famiglia.
3: Sì.
4: Il numero uno.
3: Sì.
4: E dopo certo. Musica, cantando e cooking. E mangiare, certo. mi piace cucinare, ho una passione per cucinare. Mia famiglia è spread in tutta Australia. Siamo, I live in Perth, Sydney, Mildura and Melbourne.
5: Wow.
4: And I miss them, mi sento la mancanza perché non ho immediate family qui.
3: Sì, sei l'unica qui della tua famiglia.
4: Della mia famiglia. Certo, c'ho mio marito, la mia figlia, sì. Mia cognata, la famiglia di mio marito, sono bravissimi, ma non... I miss my family.
3: Of course.
4: I retired tanti anni fa, perché io volevo... I wanted to raise my daughter. Ero 42 anni già, ho pensato, devo crescere mia figlia. And what I did was I volunteered, I kept busy. I volunteered at the school, primary school, secondary school. E dopo... mia mamma ha 92 anni, papà aveva già morto, lei era sola e non mangiava, non prendeva le sue, anche avevamo andavano 2 volte al giorno to check on her, ma non era buona. Allora io ho portato a abitare con me and it was the best time. I loved having her here with me, I loved it. E io conosco che per certe gente non è possibile, perché se una persona deve lavorare non è possibile guardare una...
3: Sì, 24 ore al giorno.
4: Yeah,
3: sì.
4: Lo so, ma io era fortunata che io non lavoravo, allora mamma abitava con me e sì, io la guardavo, io a me ciò che mangiava, prendeva le medicine, ma è anche per lei, perché lei... vivendo in una casa dove c'era una teenager,
3: sì,
4: interessata nella vita nostra, veniva mia figlia gioca basketball, alta, mm-hmm, lei gioca basketball, e allora mamma veniva ogni match, era contenta a vedere mia figlia quando vincevano, era arrabbiata quando perdevano, ma era buona per lei, ma anche buona per me,
3: sì,
4: perché riempie una cosa nel cuore quando tu, certo, sai che tua mamma è salva, è contenta, mangia bene,
3: comoda,
4: prendi, it's a beautiful satisfaction.
3: Mm.
4: E allora mamma ha campato fino a 99 anni.
3: Bravissima, complimenti.
5: Ci è mancato per i 100.
4: Yes, she got COVID, we all got COVID, e lei non è stata forte abbastanza.
5: Peccato.
4: But amazing woman, peccato, strong, sì, brave, amazing woman. I wish I was half as brave as her.
5: No, anyway,
3: bellissime queste
5: sai,
3: parole.
5: Brava,
4: adesso I volunteer at the Marden RSPCA.
3: Sì, Rural Prevention of Cruelty to Animals. Abbiamo detto la prevenzione, sì, del crudeltà sugli animali.
4: And then my wishes, my hopes, my dreams, le mie sogni. Io voglio che mia famiglia sta bene e che sta in pace.
3: Mm.
4: E il mio desidero è che mia figlia completa l'università, prende il lavoro che lei desidera e che sta contento con un giorno si sposa. Adesso c'è un bellissimo boyfriend. E allora,
3: è italiano?
4: No, lui è tedesco, tedesco, Dutch and Scottish.
3: Wow.
4: And English.
3: Wow.
4: So, i quattro nonni sono,
3: sì,
4: quelli,
3: tutte queste
4: quelli.
5: Tedesco, olandese,
4: tedesco, Dutch,
5: scozzese,
4: English and Scottish.
5: Inglese.
4: Okay. So, ma è un bravissimo ragazzo, beautiful boy.
3: E tua figlia Angela si chiama, vero?
4: Antoinette,
3: lei cosa, che lavoro?
4: Lei studia ancora all'università, lei anche fa un double degree, lei fa laboratory medicine, mm-hmm, and
3: that's okay.
5: Oh, non ti ricordi?
4: Oh my goodness.
5: Ma nel campo della scienza.
4: Sì,
5: sempre.
4: Nel campo della scienza.
3: In medicina.
5: Non è medicina, magari.
4: Non è medicina, no, it's no. Oh, Lordy,
5: okay,
4: me.
5: Okay.
3: Grazie, Rita.
5: Ma in quel in cioè
4: forensic. Forensics. Ah. Forensic science and laboratory medicine.
3: Right.
4: Okay, sorry, my darling.
5: Vuole fare la investigatrice?
4: Sì,
3: wow.
4: Sì. So anyway, then as for my philosophy, my philosophy in life is, because the question was philosophy in life and regrets. And I'm a strong believer that if you do your best in life, if you treat people well, if you give it everything you've got, there's no regrets.
3: Mm.
4: You only regret what you haven't done, and you only regret what you should have done and what you should have. But if you do it your best, then, because life's too short for regrets. So do your best and then there's no regrets.
3: Bellissima. Beh, io ti ringrazio che sei stata così sincera, però anche molto chiaro in spiegare la storia della tua famiglia, la storia immigratoria dei tuoi nonni e i tuoi genitori, e quest'amore tra tua mamma e papà, che lei è venuta qua 2 anni prima e alla fine lui ha vinto. Però quando abbiamo parlato off air, mi hai detto che tuo padre era severo, non ti lasciava andare all'università, però mi hai detto che anche con tuo marito non ti poteva dare neanche un bacio.
4: È vero, è vero. E io, come ti ho detto a te,
3: sì,
4: ho detto: papà, mio marito viene qui, bacia la mamma, bacia te, bacia mio fratello, bacia mia cognata, bacia mia sorella, e a me non mi può dare un bacio. Mi ha detto: sai, figlio, no, ma dici papà. E lui, ok, ti può dare un bacio on your cheek, ma no, non
3: sulla guancia.
4: Sulla guancia, no, no, bocca.
3: Non sulle labbra.
4: Non sulle labbra, soltanto nella guancia. And so, lui era anche un reasonable man. Era severo, ma era sempre con...
5: ragionevole.
4: Ragionevole e anche con amore. Lui era un bravissimo... Io sono stata fortunata con genitori che sono stati coraggiosi, sono venuti qui in Australia, è stato un viaggio per loro, hanno lasciato, specialmente mio papà, ha lasciato tutto per amore.
3: Wow. Bello, bello. Ti ringrazio, Josefina, perché è stata una storia bellissima, sì, di difficoltà anche di amore, di passione. Spero che... Sorry.
4: No, scusa, Vincenzo, io ti ringrazio per l'opportunità di sharing my story.
3: È quello che mi è piaciuto molto, che anche tanti che vengono da Mildura o quei posti più lontano oggi ascoltano con tanto orgoglio de dove loro sono e dove hanno venuti da Mildura.
4: It was a beautiful place to grow up. It really was. I loved Mildura. It's beautiful.
3: Andiamo una canzone e poi salutiamo. Tu hai scelto una canzone che hai detto allegra. Sì. La vuoi annunciare?
4: Sì, si chiama Sul più bello, da Alpha and Yonomi. È una canzone moderna.
3: Sì.
4: E mi piace perché it's a very positive
3: vibe.
4: Happy song.
5: Ok, ascoltiamo.
6: Passerà anche questo lu ne di se ci pensi siamo co me un fi cambiamo sul più bello sempre sul più bello vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni chill se ci pensi siamo un

0: destinazione, se potessi ti porterei in ogni dove, perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova canzone.
1: E beh, è bellissima, veramente uplifting questa canzone.
2: Grazie.
1: Sì, ti do l'opportunità di salutare tutti quelli in ascolto e anche tutti che hanno chiamato per farti i complimenti per la tua storia.
2: Grazie, sì. Io penso che la mia storia non è tanta interessante, ma è la mia storia.
1: Questo è vero.
2: Sì. Ringrazio a tutti l'ascoltatore, grazie a quelli che hanno telefonato, siete molto gentili. E un grande grazie a Vincenza,
1: Rita.
2: Per il suo aiuto, per le sue parole di encouragement.
3: Sì, ma se

0: Grazie a te, Vincenzo.
1: Rimanete sempre sulla Radio 531, che vi porta sempre notizie, musica e allegria. Sì, e noi ci sentiremo la prossima settimana, il prossimo lunedì. Grazie.
0: Senz'altro.
2: Grazie.
3: Ciao. Ciao.
4: Radio Italiana 531.
5: Sono le 11
6: e un minuto.
7: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
8: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
9: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
10: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 3 agosto. Apriamo con una notizia da Adelaide. Un blackout ha interessato parte del centro cittadino durante il fine settimana, causando disagi a negozi, uffici e residenti. L'interruzione dell'energia elettrica ha avuto ripercussioni anche sul traffico e su alcune attività commerciali. I tecnici sono intervenuti per ripristinare la rete nel più breve tempo possibile, mentre sono in corso verifiche sulle cause del guasto. Restiamo ad Adelaide, dove la polizia sta indagando su un tragico incidente avvenuto sabato sera in Hindley Street. La vittima è Campbell Thorpe, un ragazzo di appena 18 anni di Greenwith, investito poco prima delle 11 di sera da un'auto e, dopo l'impatto, travolto anche da un secondo veicolo. Trasportato d'urgenza al Royal Adelaide Hospital, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di Hindley Street, con nuove richieste di limitare il traffico nelle ore più frequentate del fine settimana. Passiamo allo sport. L'Australia continua ad essere protagonista ai Commonwealth Games di Glasgow, con nuovi successi che rafforzano la posizione della squadra australiana ai vertici del medagliere. Atleti provenienti da tutto il paese stanno ottenendo risultati importanti in diverse discipline, confermando ancora una volta l'ottimo momento dello sport australiano. Chiudiamo con una notizia dall'Italia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. Il sisma ha provocato oltre 20 feriti, danni ad alcuni edifici e la temporanea sospensione di alcuni collegamenti ferroviari. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre nelle ore successive sono state registrate diverse scosse di assestamento. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche nube di passaggio. Temperature comprese tra circa 8 gradi al mattino e 17 nel pomeriggio, con venti deboli o moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da
10: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
11: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Robini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Ok, bentornati con noi. Adesso siamo io e Joe. Ciao Joe.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, stamattina c'è il sole.
0: Adesso c'è il sole. Prima c'era la pioggia.
1: Stamattina era tutto infoscato.
0: Infatti.
1: Da dove vengo io, in collina?
0: Sì.
1: Tutto infoscato.
0: Ah, c'era la nebbia. Potevi vedere
1: davanti. Ma poco pioggia
0: davanti.
1: Però. Io direi poco pioggia. Non ho controllato il bicchierino, sai?
0: Il bicchierino.
1: Noi il bicchierino che si beve.
0: Sì, lo so. Una cosa che misura.
1: Il misurino, magari, possiamo dire. Non credo che ci sia stata tanta pioggia stanotte.
0: No, direi ieri pomeriggio mi sembra che è piovuto.
1: Tanto. Là, dove sono io no. Non sono altri posti, perché le piogge qui in Adelaide sembra che sono un po' diffusi in differenti parti. Dipende le nuvole come camminano.
0: Adesso c'è il sole, però la notte e la mattina
1: freddo.
0: Molto freddo, secondo freddo. Me.
1: Beh, ma siamo in inverno ancora, no?
0: Sì, infatti ho pensato che come finiva luglio questo freddo proprio forte sarebbe finito, però ancora...
1: No. Io, guarda, la mia esperienza è che il freddo è più alla fine dell'inverno che all'inizio e magari metà dell'inverno. E ho notato con le piante, vedi? Mm-hmm. Con le piante, perché ci sono piante che sono magari che vengono dai subtropical, sottotropicali, piante che vengono sottotropicali. Allora, vedi, dove sono io, dato che ci sono 2 o 3 gradi di differenza,
0: più bassi.
1: Ho notato che fino alla fine, diciamo più o meno come adesso, sembra che sopravvivano abbastanza, non bene bene, ma insomma sopravvivono. Invece alla fine dell'inverno, d'ora in poi diciamo, prendono un'altra scossa di freddo.
0: Ah, sì.
1: Ecco perché ho notato c'è una differenza. Prendono questa scossa di freddo, più freddo, insomma, che non riescono a sopravvivere.
0: E un esempio di queste piante sottotropicali, cioè subtropical.
1: Un esempio ti posso dire i pomodori, per esempio.
0: Ah, ok.
1: Pomodori, peperoni e magari altre piante ornamentali, che vengono dalle zone calde, come dicevo, sottotropicali e magari anche tropicali, perché vedi, qui in Adelaide è possibile coltivare le piante che vengono dalle zone tropicali.
0: Certo, si trovano sempre dappertutto. Sì. E si possono piantare, però non sono adatti, non sono ideali per questo
1: non
0: clima.
1: Sono adatti, però vedi, se li proteggi per un breve periodo, quando dico un breve periodo, 2 o 3 anni,
0: no, questo non è un breve periodo.
1: Sì, perché altrimenti non riescono. Come il mango. Tu pensi che il mango si poteva magari coltivare qui in Adelaide?
0: Io direi no.
1: È vero, però se guardi in giro attentamente ci sono di questi alberi di mango che sopravvivono, e non solo sopravvivono ma producono anche frutto. Quindi se sai come fare è possibile coltivare piante che vengono dalle zone tropicali.
0: E questa pianta di mango, diciamo, come adesso sta trascorrendo quest'ultimo mese d'inverno, sarà più, cioè magari questo è il periodo in cui soffre di più?
1: Ecco, vedi, un'altra cosa da dire è che, per esempio, se abiti le zone qui, nelle pianure di Adelaide, come da dove vieni tu, da Seaton, mi sembra,
0: Grange,
1: da quelle zone là, quelle zone marittime, possiamo dire,
0: sì.
1: Vicino al mare.
0: Sì.
1: Allora ce la fanno a superare, ma da me no. Da me no, perché se guardiamo attentamente dalle zone vicino al mare con le zone dove sono io, ci saranno come minimo, direi, 4 gradi di differenza. 4 gradi. Allora, 4 gradi di differenza è tanto, sai, d'inverno.
0: È tanto.
1: Che puoi dire che ci sono gelate con 4 gradi di differenza meno. Diciamo che arriva a 4-5 gradi la temperatura prevista, a 4-5 gradi, lì sarà zero.
0: Ma sì, da te sarebbe zero.
1: Sarebbe zero. Mm. Ecco perché, vedi, okay. c'è questa grande differenza. E tante di queste piante non ce la fanno.
0: Oh, va bene, allora c'è ancora un po' di fare prima che finisca l'inverno, vero?
1: Se c'è la protezione, come ti dicevo, un po' di caldo, magari una casetta col vetro, che durante il giorno, insomma, c'è è calda abbastanza dentro, allora queste piante sopravvivono.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Va bene, ora di pausa, però ricordiamo a tutti il nostro numero di telefono per lo studio ed è 8340-7700 se avete una domanda per Joe. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno,
7: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea, e se vuoi vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Ok, bentornati. Joe ha ricevuto una telefonata adesso con, da Rocco e
1: sì.
0: Ti ha fatto una domanda?
1: Sì, mi ha fatto una domanda per quanto riguarda gli ulivi,
0: okay.
1: Gli ulivi dal seme. Mm-hmm. Non so, posso, o magari
0: okay,
1: possiamo parlare
0: magari
1: dopo.
0: Magari dopo, perché
1: mettiamo dopo.
0: Sul
1: prima
0: telefono.
1: Rispondiamo a Tony.
0: Ecco, ci sì. Sei Tony?
2: Sì, buongiorno.
1: Tony, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno. Abbastanza bene, sono sempre un piacere sentirti. Devo chiamarti il dottore Ortolano.
1: Ah, no.
0: Giusto, giusto.
2: A riguardo ai mango, che io c'ho una alla Carigaling, mi sembra che l'ho parlato ancora, la fiore c'è 25-26 anni fa, che la piantai, mia moglie diceva che vuoi piantarla, non mai pensava che faceva frutti, invece ogni anno fa sempre di più, sempre di più, sempre di più.
0: Mango?
2: Due anni fa,
0: un albero di...
2: Sono quasi mezzo chilo l'uno, sai, o più. Però l'anno scorso, l'anno prima ne fece più o meno le pregi che avevo calcolato, quelle che avevo preso in giro, ne ha fatto per 85. La pianta non è proprio troppo grande, diciamo, no? Mm. Però l'anno scorso neanche un fiore, avevo di fiori ma neanche uno, neanche, non so perché la temperatura è diversa, perché non so perché.
1: Prima sì. Prima ne ha fatti e ne ha prodotto tanti.
2: Ogni anno ne fai sempre di più, sempre di più. Fino ad anno, però l'ultimo anno scorso, mi ricordo una volta che te stesso mi dicesti di ci avevi a sparci intorno e glieli levai, ma quello era 4-5 anni fa. E allora andava meglio, molto meglio, la frutta era anche più grande, bellissima, sono quelli molto rossi così, sono bellissimi, non mi ricordo il nome come adesso. Però quest'anno scorso non so se la temperatura di la primavera fredda pareva, neanche uno neanche provato.
1: Qualcosa c'è stata, Tony, qualcosa c'è stata, è un po' difficile sapere, magari magari è stata trascurata con l'acqua oppure con i nutrienti, insomma
2: sì,
1: qualcosa
2: sì.
1: Qualcosa c'è stata che non ha prodotto, perché se produce, se cioè che produceva prima,
2: sì,
1: dovrebbe
2: sì.
1: Produrre ancora tutti gli anni praticamente, però
2: sì, però la vedi very healthy, bella verde proprio,
1: ecco,
2: sai.
1: Allora aspetta quest'anno ancora siamo all'inizio,
2: sì.
1: Insomma, cioè, non si vedono i fiori.
2: Comunque si sentivo parlare di mango e volevo farvi sapere che anche qua fa, ne hai ragione come dici te. Lungo là si vede che la zona è più calda, fanno meglio, vedi?
1: Certo, beh, le zone più calde, come dicevamo stamattina, qui nelle prima. Pianure, perché dove sei tu mi sembra che c'è, ma non è in collina ancora, magari...
2: No, io ce l'ho al mare là, sono due stretti dopo del mare.
1: Ah, ma tu parli dei... sì, allora non è dove abiti.
2: No, non ce l'ho mai piantata là.
1: Ah, ok, allora sì, ho capito. E allora, dove, vicino al mare, sì, se c'è la possibilità di coltivare queste piante e avere anche successo.
2: Sì, quello voglio farvi sapere, anche chi ascolta, che dipende dalla zona dove si trova, e hai ragione, che più vicino al mare sono bellissimi proprio.
1: Sì,
2: sai?
1: Perché è più caldo. È tanto più caldo al mare, invece in collina no, in collina è un po' difficile perché è troppo freddo, queste piante non amano il freddo, non amano il freddo, a meno che non c'è una, come dicevo stamattina, una serra, sa, una casetta con il vetro, e magari sì, ma se no all'aperto no, ci sono dei problemi con queste piante, perché vedi, sono piante tropicali, non sono piante neanche sottotropicali, sono tropicali, proprio dove vengono i tropici, quindi ecco perché è un po' difficile qui coltivarli, cioè è possibile coltivarli, ma è un po' difficile. Un po' difficili.
2: Va bene, vi voglio salutarvi e farvi sapere che anche qua crescono, va bene.
0: Grazie.
1: Tony, grazie. Grazie.
2: Hai ragione, che là vengono meglio, hai ragione.
1: Sì, grazie per la tua informazione, ci sentiremo in seguito.
0: Ok.
2: Sempre un caffè, è sempre un piacere, va bene?
1: Grazie, Tony.
0: Ok.
2: Ciao, buon programma.
0: C'è un'altra telefonata? Se n'è andata? Ok. Stamattina veramente. Ok, magari per adesso se vuoi spiegare cosa ha domandato Rocco.
1: Ok, allora Rocco diceva stamattina che lui sta coltivando una pianta di ulivi dal seme.
0: Ah, dal seme?
1: Dal seme. Ora, vedi, dei piante di ulivi dal seme non c'è problema, producono. Però qualsiasi pianta, adesso possiamo fare una generalizzazione di queste piante, qualsiasi pianta che viene prodotta dal seme non si sa mai come esce. Non si sa mai, diciamo, che tipo di frutta produrrà, non si sa mai.
0: Ok.
1: Per sapere, diciamo, come, che tipo di frutta, che tipo di insomma, in generale parliamo, bisogna innestarla. Cloning,
0: sì.
1: Diciamo in inglese. Bisogna innestarla. E innestarla con la pianta che
0: tu vuoi.
1: Vale la pena innestarla, no? Ma dal seme, tante piante producono dal seme, magari ci vuole tanto più tempo, però produrranno. E quindi, ecco, ulivi che io sappia sono crescono, che non si coltivano, ma crescono allo stato selvatico in collina,
0: sì,
1: nelle colline nostre di Adelaide, sono ulivi piccoli. Ulivi sono piccoli, va benissimo per produrre olio,
0: sì,
1: ma non per
0: mangiarli,
1: perché sono troppo piccoli,
0: sì.
1: non hanno quasi niente, ma olio va benissimo. Per farli, diciamo, conservarli, bisogna innestarli.
0: Ok.
1: Ecco,
0: così poi producono l'ulivo che tu desideri, che è buono.
1: Producono l'ulivo. Poi non si sa, vedi, preciso, ecco perché dicevo, non si sa mai che tipo di frutta viene fuori, diciamo, producono. Delle volte trovi una pianta che produce bene, produce magari il frutto abbastanza grosso, abbastanza diciamo che si può usare, ma in generale, parlando in generale, qualsiasi pianta dal seme non si sa mai cosa
0: sarà una sorpresa,
1: ecco. Quindi ecco, è bene, perché aspettare magari 3, 4, 5 anni, parlando per esempio di avocado, deve aspettare 10 anni
0: finché
1: avocado deve aspettare 10 anni dal
0: finché
1: seme
0: produce. Oh, wow.
1: Quindi aspettare 10 anni non vale la pena,
0: no.
1: È vero, allora vale la pena innestarlo,
0: sì,
1: oppure comprarlo, insomma,
0: già
1: innestato e tutto va bene. Ma ci sono altre piante magari che non deve aspettare 10 anni, come pesche, noce pesche, insomma, albicocchi, producono in poco tempo, magari 3-4 anni.
0: Ok.
1: Ecco, dipende, insomma. Ecco.
0: Ok, abbiamo un'altra telefonata, così prendiamo pausa e rispondiamo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera locations per lunedì 3 agosto, Balmoral Road, Dernancourt, Grave Street, Newton, Montacute Road, Newton, Northeast Road, St. Agnes and Gorge Road, Athelstan.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo. Da oltre 50 anni,
6: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
6: Romeo,
5: 3X,
6: Foodland,
5: Coles,
6: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
6: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
6: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
6: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
8: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
7: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
7: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
7: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
7: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io.
7: Peter,
8: io
7: ragazzi,
8: e Peter, Clara.
7: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.
9: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: Ok, bentornati. Adesso abbiamo... Angelo, ci sei?
2: Sì, sono qua, tutto per voi.
0: Ok, va avanti.
1: Ciao, ciao Angelo.
2: Ehi, ciao Gio, come te la passi? Tutto
1: bene, bene, bene, bene, abbastanza bene.
2: Mi fa piacere sentire buone notizie, senti.
1: È bello sentire buone notizie.
2: Buone notizie sempre per tutti, anche per il peggior nemico.
1: È vero, vedi? È vero.
2: Non bisogna fare contraddizioni, cioè, ma quello è nemico mio, vorrei che questo, vorrei che
1: no,
2: quello.
1: No.
2: Non deve voler del male a nessuno.
1: È vero.
2: Perché poi sai come dice, che o tuo poi è vicino.
1: Quello sì, è vero.
2: Allora
1: dimmi, che c'è un problema, qualche problema?
2: No, problema, voglio fare solo questa domanda a te perché tu sei esperto sul ramo, diciamo.
1: Sì.
2: E allora, siccome io quando abitavo in una casa d'affitto,
1: sì,
2: all'epoca mi ha detto tu puoi stare quanto vuoi qua, mi ha detto il padrone, erano calabrese pure, sì. Dice ok, grazie, va bene, dice no, non c'è bisogno di contratti, niente, va bene. E allora cosa ho fatto? Sono andato da Banning e ho comprato un alberello di cachì, no? Allora, l'ho piantato, ma poi neanche dopo un anno mi hanno dato UNET, il governo, ed io me ne sono dovuto andare, capito? E l'alberello l'ho lasciato là.
1: Sì.
2: Mo ogni volta che passavo là, questa proprietà la vedo chiusa sempre. Ho visto uno che stava tagliando dell'erba, mi sono fermato con la macchina e sono entrato là dentro e gli ho detto, ma tu sei in affitto, hai comprato? Dice, no, I'm renting. Ci sente, mi deve fare un favore che mi devo tirare via quell'alberello lì. mi dice, erano pakistano, penso, qualcosa così, era un omaccione, sì, sì, muscoloso, no? E ha detto, guarda, senti, quell'alberello là che sotto la tua finestra ci sono piantato io. Mo io me lo vorrei pigliare di nuovo a piantarlo a casa mia. Mm-hmm. Ah, di sì, figlio buono, yeah, you can have, ad anche, ah, ok. Ho detto, sai che fai? Piglia una pala, che tu ti vedo bello strong man, che sì, io non ce la faccio a scavare l'alberello. Credimi, io l'alberello è, forse sarà un metro e mezzo, ma ha dovuto lottare a tirarlo fuori.
1: Sì.
2: Cosa incredibile, però non sono venute tutte le radici, però sono, le radici sono, ma sono corte. Mm-hmm. Tu penso che prende perché le radici sono corte?
1: Ah, Angelo, purtroppo queste piante non amano essere mosse da dove, si piantano. Purtroppo. Sì. Guarda, non vuol dire che no. Prima di tutto ti devo fare certe domande. Qua, sì. Questo è adesso che l'hai fatto adesso o in questo periodo?
2: No, ieri l'ho fatto.
1: Ah, ieri. Allora, sì, piantalo. E, insomma, prepara bene il terreno, fa sì che le radici non si asciugano, questo è molto importante. Sì. Anche che
2: sono nell'acqua al momento.
1: Va bene, allora metti un po' di sea salt, sì, dentro l'acqua. Sai cos'è il sea salt?
2: Sea salt, il sale?
1: No, non sale, è un prodotto di erbe marine. Se vai da Banning, adesso non vediamo neanche i nomi, se vai da, insomma, Garden Center in generale, e domanda del sea salt.
2: Sì, per mare, ecco. Soio per la terra, diciamo, soio
1: è
2: la terra.
1: Sì, è un prodotto sì, che viene estratto di erbe marini. Questo non è un fertilizzante, ma è un tonico. Allora,
2: ma
1: aggiungi,
2: deve preparare con l'acqua?
1: Sì, aggiungi un po', lì ti dice magari quanto, ti dice se guardi l'istruzione,
2: sì,
1: là ti dico quanto.
2: La bottiglia ti spiega le istruzioni.
1: Ecco, esatto, ci mette un po' lì dentro l'acqua dove ci sono le radici, dove ha messo le radici dentro l'acqua, e lo lasci lì però non so, alcune ore, non dovrebbe lasciarlo tanto. Intanto,
2: prima di piantarlo,
1: intanto prepara il terreno bene, mette tanto compostaggio, insomma letame, tutta questa roba qua, no fertilizzante sintetico, assolutamente
2: sì,
1: no.
2: Sì,
1: non fertilizzante. Aggiunge questo, lavora bene il terreno, immescola tutto nel terreno e poi lo pianti. Quando è già piantato, che deve piantarlo allo stesso livello di come era prima. Capito?
2: Sì, dove c'è praticamente, dove finisce praticamente tutto il gruppo delle radici, deve rimanere solo praticamente il tronchetto che si
1: sì,
2: vede.
1: Sì, il tronchetto, però il tronchetto deve essere al livello di come era prima, a livello del terreno, come era prima.
2: Della terra, sì.
1: Esatto,
2: sì,
1: no più profondo e no più...
2: E no più sopra.
1: Ecco, dopodiché... se dipende qua il vigore della pianta, c'ha tanti rami, insomma è un po' vigoroso, diciamo, li deve tagliare questi rami, li deve ridurre, non tagliare insomma completamente, ma li deve
2: come una specie di trim. L'ho fatto già ieri, ha tagliato,
1: l'ha fatto già.
2: Ho lasciato solo le cime sopra, ma sotto l'ho pulito completamente, per così c'è da vigore di svilupparsi meglio.
1: Ecco,
2: no?
1: Perché deve pensare che ha perso tante radici.
2: Sì.
10: Sì, è vero, è vero.
1: Ha perso tante radici, quindi bisogna compensarlo con il di sopra della pianta, tagliare, insomma, potarlo e vedi come va. Vedi come va, non ti assicuro però, perché queste piante, sì, vedi, queste piante li coltivano nei vasi.
10: Sono piante sensibili praticamente.
1: Esatto, li coltivano nei vasi e poi dai vasi viene trasferito nel terreno. Ma a trasferirlo dal terreno e poi trasferirlo da una parte all'altra è un po' difficile, però... Guarda, tentare non nuoce, quindi farlo ormai che ce l'hai, lo deve fare, no, non puoi lasciare così.
10: Sì, no, ma veramente tu sai che qualsiasi pianta che una volta si tira via da un pot, whatever, deve tirarlo insieme alla terra, se no tocca le radici
1: insieme alla terra, però vedi queste piante sono piante decidue. No, non c'è, infatti tante di queste piante se guardi in giro ancora si vedono che sono a radici nudi, come pesche, insomma, noci pesche.
10: In effetti si vedono proprio che stanno a malapena gonfiandosi il bottone, no? Che dovrebbero fare i fiori. Ma adesso è il periodo pure speciale per piantarli.
1: Sì, infatti, non bisogna aspettare tanto, perché vedi, qualche settimana, due, cominciano già a partire.
10: Allora io vado al vivaio, faccio come mi hai detto tu, compro questa roba, la metto un paio d'ore a mollo nell'acqua con questo composto e dopo la trasferisco. Senti, quando io la metto nella buca, ci devo mettere qualcosa di sotto o no?
1: No, niente, quello che ti ho detto io, prepararla bene.
10: Solo quello.
1: E prepararla bene, poi dipende, vedi, il terreno com'è. Se è un terreno forte, diciamo argilloso, ha bisogno di un po' di gypsum.
10: No, non è argilloso, perché cosa succede? Questo pezzo che ho dietro il unit è un bel quadrato, saranno 3x3 metri quadrati. Allora là io così scavavo e buttavo sempre roba di vegetabile, roba che non... E poi coprivo. Ma questa terra è diventata nera, che non ci puoi credere.
1: Va bene, allora senti, lo stesso ha bisogno di un po' di compostaggio, letame, e lo mescoli col terreno e poi lo pianti, una volta piantato, sai che deve mettere acqua di nuovo sopra?
10: Sì, certo che sì.
1: E mette quell'acqua che hai messo già il siso.
10: Ah, ci aggiungo quella acqua che già stava a mollo l'albero.
1: Ecco, se non è abbastanza quell'acqua, prima ci mette abbastanza acqua, diciamo, dal rubinetto. Se hai acqua piovana, quello che hai.
10: Sì, certo.
1: Ci mette in modo che, perché vedi, c'è l'aria sotto e bisogna elevare quest'aria, ecco perché qualsiasi pianta che si pianta bisogna sempre mettere acqua, anche che sia inverno, non implica. E ci metti acqua prima e poi ci aggiunge quest'acqua che c'era il siso. È tutto là.
10: Allora, guarda qua, Gio, se piglia risparmio, quanto sono? $60-$70 costa una pianta.
1: E sono cari, sono carissime queste piante.
10: E questa è una qualità di vanilla buona che io sono andato a comprarla. Mi ricordo che mi è costata $60 all'epoca. Mo sempre ogni volta che passavo di là, guardavo quella casa e guardavo quella pianticella abbandonata là. Era coperta d'erba pure a metà. Disse no, questa volta se non me la danno venga e me la piglio e me la tiro io e passa che no.
1: Comunque senti, fa così e poi magari ci fai sapere.
10: Ma sì, certamente che sì, John, speriamo che ci vediamo qualche volta va da donne per non capire.
1: Speriamo, speriamo, perché vedi adesso non vengo tanto spesso perché sì. Non vengo di sabato più qui alla radio.
10: Ah,
1: ecco
10: sì,
1: perché.
10: Sì,
1: ma
10: sì.
1: Qualche giorno verrò. Verrò.
10: Va bene, mi farà piacere rivederti.
1: Ok, Angelo. Okay.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Angelo.
1: Buona giornata
10: a voi e grazie delle informazioni proprie che se non chiamiamo a te, a chi ce lo diciamo? Posso andare là e vai andando su e giù come un matto, dove questo, dove quella, che poi non trova nessuno per spiegarti una cosa. Sono 100.000 operai in questo vivaio, ma se non si vede un cristiano, ma si pagano milioni lì.
1: Si nascondono.
0: Va bene, grazie tanto, Angelo.
10: Posso vai girando un esciopaccio?
0: No.
10: Un momento l'occiale, dovendo l'occiale, o lei ha scatola. Sembra in crisi poi.
1: Se non c'è nessuno, domanda, dici, guarda, io ho bisogno di informazioni, ho bisogno di qualcuno che mi dà delle informazioni.
10: Sì, no, vado là on the front desk and you can need assistance.
1: Sì. Ok, e Angelo.
10: Me lo mandano. Ciao, buona giornata a voi.
1: Good luck.
10: Grazie.
1: Ciao.
11: Radio Italiana 531.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
12: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
13: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
0: Bentornati, siete in ascolto dal... scusatemi, mamma mia, il programma con Joe. Dimmi, tu... cioè adesso ci sono dei parassiti, dai vermi che sono sempre nel giardino,
1: insetti sì.
0: Cose del genere. Volevo parlarti dell'uso delle reti per proteggere le piante. Tu le hai usato?
1: No, io non le ho usate, però si possono usare. Infatti queste retine si comprano dai garden centers,
0: sì.
1: Ce l'hanno, magari non tutti, ma tanti ce l'hanno, e si coprono, vedi, per esempio, adesso si coltiviamo cavoli, cavolfiori, broccoli, e sappiamo che queste piante sono soggetti a questi vermi che tu stai dicendo.
0: Gli piacciono tanto,
1: sono
0: tantissimo.
1: Farfalle praticamente che depositano le uova sulla pianta e poi vengono fuori questi vermi.
0: E certo, si possono togliere a mano, ma chi vorrebbe fare questo?
1: Si possono togliere a mano.
0: Magari per evitare il problema.
1: Ma per evitare, se è possibile, coprirli con questo velo, con queste retini.
0: Sì.
1: E una volta fatto questo, sono protetti da questi insetti. E facendo così non hai bisogno di usare insetticidi.
0: Ecco,
1: questo è il bello, vedi, che non bisogna usare. E infatti vedi tanti, perché sono tante persone magari non vogliono usare insetticidi assolutamente.
0: Per produrre un prodotto, fare un prodotto organico, come si dice.
1: Fare un prodotto organico, il 100% possiamo dire, coprono anche gli alberi.
0: Gli alberi da frutta, sì, lo so.
1: Perché sappiamo che alberi da frutta sono anche soggetti agli insetti. E coprendo con questi retini elimini il problema degli insetticidi.
0: E devi stare attento ovviamente per evitare un buco nella rete, se ci sono dei buchi.
1: Certo, deve evitarlo, perché altrimenti devono essere coperti senza essere danneggiati. Perché se sono danneggiati poi questi insetti vanno dentro. E allora, insomma, perdi il tempo. Bisogna non danneggiarli, possibilmente, insomma, stare molto attenti quando li metti e non danneggiarli. E comprarne magari un po' più ampi di quanto ti servono.
0: Non tirarli troppo.
1: Sei sicuro che li copri abbastanza bene. E bisogna coprirli fino al di sotto, diciamo, se copri un albero da frutta, come diciamo pesche, pere, questa roba qua, bisogna coprirli e poi attaccarli di sotto al tronco,
0: sì,
1: questa retina, attaccarla al tronco, in modo che non possano insetti non possono passare, non possono andare dentro.
0: E per quando usi la rete per la verdura, ovviamente devi assicurarti che
1: devo assicurarti
0: è sicura,
1: copre tutto,
0: ed è sicura
1: al di sotto.
0: Se viene il vento non la porti via.
1: Ecco, esatto. Viene il vento, magari ci mette qualcosa in modo che non che rimani lì sempre appesa, insomma, fissa dentro, diciamo, dove è coperto, no? Dove è tutto coperto.
0: E serve anche per magari dare un po' di ombra alla pianta, no?
1: Ma un po' di ombra, sì.
0: Un po'.
1: Cioè magari possiamo dire il 6%.
0: Ah, questo non è tanto.
1: 6% di ombra, non tanto.
0: Non tanto.
1: Ma, insomma, un po' di ombra c'è. Perché sono, vedi, buchi piccolini. È come un velo, praticamente. È come un velo, altrimenti i insetti vanno dentro, no? Quindi c'è un po' di ombra, sicuro che c'è un po' di ombra.
0: Ok. È un po' di lavoro, però magari vale la pena di farlo.
1: Un po' di lavoro, magari meno lavoro se copri vegetali, questa roba qua. Un po' di meno, perché
0: l'albero lo so che è un,
1: ma l'albero un po' di
0: più grande, è l'albero e più difficile è
1: un po' difficile, sì. Quindi ecco,
0: abbiamo, no, non possiamo rispondere, siamo alla termine purtroppo.
1: Ok, siamo quasi alla fine.
0: Sì,
1: siamo alla fine, dobbiamo finire adesso
0: perché dopo di noi c'è il John Di Fede con il suo programma.
1: Ecco.
0: Ok.
1: Va bene, allora insomma sappiamo che d'ora in poi bisogna preparare il terreno per gli ortaggi, questi ortaggi che coltiviamo durante il periodo caldo, come insomma peperoni, melanzane, pomodori, questi fagiolini, insomma tutta questa roba. E allora, come dicevamo prima, il terreno deve essere preparato.
0: Sì, si prepara adesso, così quando è ora di piantare, ecco, è tutto.
1: Si prepara anticipatamente, okay. C'è ancora il tempo di farlo, abbiamo ancora più di un mese prima che comincia il caldo di nuovo, e allora bisogna prepararlo, però bisogna darsi da fare pure, non aspettare troppo a lungo. E deve essere preparato per, diciamo, alla fine di settembre, perché alla fine di settembre possiamo dire che si comincia a preparare, cioè
0: a
1: comincia a coltivare una da tutto per quanto riguarda queste piante che si coltivano durante l'estate.
0: Ok.
1: Quindi ecco, bisogna darsi da fare e non perdere tempo, perché dopo è un po' difficile, perché la preparazione è molto importante. Quindi ecco, io vi saluto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana. Intanto ringrazio a te, Rita, e a tutti,
0: prego,
1: i nostri ascoltatori. A risentirci.
0: Ok, ciao, ciao.
1: Buon giardinaggio.
0: Grazie,
1: ciao a tutti.
0: Ciao.
14: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 3 agosto. Apriamo con una notizia da Adelaide. Un blackout ha interessato parte del centro cittadino durante il fine settimana, causando disagi a negozi, uffici e residenti. L'interruzione dell'energia elettrica ha avuto ripercussioni anche sul traffico e su alcune attività commerciali. I tecnici sono intervenuti per ripristinare la rete nel più breve tempo possibile, mentre sono in corso verifiche sulle cause del guasto. Restiamo ad Adelaide, dove la polizia sta indagando su un tragico incidente avvenuto sabato sera in Hindley Street. La vittima è Campbell Thorpe, un ragazzo di appena 18 anni di Greenwith, investito poco prima delle 11 di sera da un'auto e, dopo l'impatto, travolto anche da un secondo veicolo. Trasportato d'urgenza al Royal Adelaide Hospital, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di Hindley Street, con nuove richieste di limitare il traffico nelle ore più frequentate del fine settimana. Passiamo allo sport. L'Australia continua ad essere protagonista ai Commonwealth Games di Glasgow, con nuovi successi che rafforzano la posizione della squadra australiana ai vertici del medagliere. Atleti provenienti da tutto il paese stanno ottenendo risultati importanti in diverse discipline, confermando ancora una volta l'ottimo momento dello sport australiano. Chiudiamo con una notizia dall'Italia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. Il sisma ha provocato oltre 20 feriti, danni ad alcuni edifici e la temporanea sospensione di alcuni collegamenti ferroviari. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre nelle ore successive sono state registrate diverse scosse di assestamento. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche nube di passaggio. Temperature comprese tra circa 8 gradi al mattino e 17 nel pomeriggio, con venti deboli o moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.

0: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
3: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 3 agosto, Balmoral Road, Dernancourt, Grave Street, Newton, Montacute Road, Newton, Northeast Road, St. Agnes and Gorge Road, Athelstan.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
9: Okay, we're back again. Good afternoon. And on the other side, we should have l'onorevole Ben Hood, MLA.

0: Ok, siamo qui nell'ufficio, appena siamo salutato all'onorevole che ci ha parlato prima di Mongembia, l'onorevole Ben Hood, MOC del Partito Liberale, e ci ha informato maggiormente tantissime cose della regione, you know, del countryside, in particolare Mongembia. Allora, Tilda.
1: Prima che andiamo a incominciare, vorrei salutare la nostra cara Maria del Campagna Club, che fa sempre i pranzi quando giochiamo a bocce. Lei ha chiamato. Un saluto caro, un abbraccio Maria, buona giornata.
0: Che sta ascoltando.
1: Sì.
0: A noi ci fa piacere. Salutiamo a Maria, anche a Mario.
1: Sì, Mario. Maria e Mario.
0: Maria e Mario.
1: Guarda un po'.
0: E no, così non si possono sbagliare i figli, i nipoti.
1: Sì.
0: Tu chiami Maria o Mario, già chi ha chiamato?
1: Ah,
0: a Mario o a Maria.
1: E che, com'è il suo cognome?
0: Carrozza.
1: Ah, caro, perché di Maria e di Mario ce ne sono così tanti.
0: Ah, ecco, preciso. Ma no, proprio la combinazione Maria e Mario, dai.
1: No, no, insieme, no.
0: No, insieme. C'è Maria e c'è Mario.
1: Sì, vabbè.
0: Okay,
1: allora, Maria e Mario Carrozza.
0: Carrozza.
1: Buona giornata e buon ascolto.
0: Ok, allora, quello che ti stavo a dire, vedi,
1: dimmi.
0: Questi sono una certa età e hanno fiducia fra uno e l'altro, dai, trust one another. Qua dice, dal 2020 il popolo australiano non c'ha più fiducia fra uno e l'altro, è bassato, vedi, è bassato, hanno fatto un sondaggio di 3.500 persone e allora la gente è sempre più paura di parlare e non c'ha fiducia con la gente. So, prima tu avevi fiducia con un vicinato,
1: sì,
0: con un amico, oggi
1: siamo più solitari, vero?
0: Più solitari, siamo più vicino al Facebook.
1: Perché facciamo tutto con Google, tutto Google, con le mani.
0: E allora, ma è importante perché noi umani abbiamo bisogno. Io voglio dare un saluto al gruppo di San Donato, che siamo fatto la festa ieri a San Francesco d'Assisi e poi pranzo, so, a tutti loro. E quello che io gli domandava, ma perché venite a questi pranzi? Perché Johnny, non vogliamo stare solo, vogliamo stare con
1: abbiamo bisogno di connettarci con l'umanità, non solo con questi artificial intelligence.
0: Yes.
1: Abbiamo bisogno human to human.
0: Ecco, di parlare, di stare,
1: sì,
0: sentire
1: ridere,
0: un parere, sentire un consiglio,
1: certo,
0: anche se è sbagliato,
1: ma non
0: che
1: importa,
0: qualcuno non sa
1: no,
0: i colori,
1: no,
0: però bisogna parlare, sa,
1: sì,
0: tu quando esci qualcuno ti dice, ma allora come stai? T'hai fatti i capelli? Quello erano già vecchi.
1: Ma infatti oggi John è vestito proprio impeccabile. Cosa, da ieri? Perché eri in festa ieri, sei venuto vestito in festa anche oggi.
0: Questa mattina.
1: Con la bella giacca, la camicia a righe. Molto bene.
0: Questa mattina ho dovuto venire presto per
1: sì,
0: fare un'intervista. Qui c'è un ragazzo che sta a fare le interviste a tantissime persone. Lui è molto interessato di queste interviste che poi le fa qui per la radio, alla radio, queste interviste degli emigranti che hanno venuto tanti anni fa.
1: Bello.
0: So, ora tutti vogliamo sapere come, quando
1: John Di Fede è arrivato in Australia.
0: Quanto ecco, è arrivato John Di Fede in Australia? Come, quando?
1: Sì, è bello.
0: Che misteri avevi? Cosa hai fatto?
1: Che vagabondo che hai fatto?
0: Vabbè, il lato del vagabondo non lo siamo detto.
1: Ah, sono le cose buone?
0: Sì, sì, perché lui ha fatto un mucchio di domande.
1: Perché John Di Fede ha fatto un mucchio di vagabondo.
0: No, John Di Fede, vedi, c'ha come a quella, come come la moneta di ferro, no? C'ha due facce.
1: Ha due facce. Ma, fa il bravo e il cattivo.
0: Ma non basta per John di Fede, perché c'è vagabondo, sfaticato.
1: Ecco.
0: So, tutto quello che
1: esiste, John l'ha fatto.
0: L'ha fatto.
1: Guarda un po'. Okay. Ci voleva un mese se dovevi dire tutta la storia.
0: Se doveva dire quel lato della sinistra, io ho detto il lato della destra, e allora meno male, se no ci voleva tanto. Però alcuni anni fa ho scritto un libro sulla storia, perché sì, è molto molto interessante, perché la gente, quanto questo ragazzo mi ha finito, ha detto: John, voglio sapere come tu vuoi finire questo tuo racconto di 2 ore, cosa dici al popolo che ascolta questa intervista? Quando sei in commercio, di essere onesto,
1: ecco,
0: puntuale, roba sempre di prima qualità, ok? So di essere onesto.
1: Well, io devo ammettere che queste sono le tue molto bene qualità, anche se c'hai quello qualità,
0: no,
1: ma quelle
0: erano più
1: business
0: da ragazzo. Però quando siamo andato in commercio ho abbracciato quei punti,
1: l'onestà fa tanto, sì,
0: e quei punti è sempre di rispettare il personale che tu lavori insieme.
1: Certo, sì.
0: Quando ho raccontato che io c'avevo anche un vecchio australiano che si prendeva tutto l'extra vino, mezza bottiglia di vino, e un cane che lui c'aveva, perché lui portava questo cane nel car park e nessuno mi toccava le macchine.
1: Sì.
0: So, allora io quando andavo in giro mi dicevano: John, raccontaci un poco. E io ti racconto che io avevo anche un Canon Pyro, però il cane, avevamo fatto il patto, ci dovevamo, se c'era carne di più,
1: il cane,
0: il cane si metteva lì vicino al barbecue dove cucinavano, quell'odore della cucina, lui non se ne andava. Il vecchio si metteva lì a mezzanotte precisa, prendeva tutte le bottiglie di vino,
1: che erano metà.
0: No, prima le mischiava, dopo si è affinato, perché lui metteva Shiraz con Shiraz, Lambrusco con Lambrusco. A tutti gli amici intorno a lui, io andavo lì certe mattine, vedevo 7-8 di loro, e cosa facevo? Loro si imbriacavano. So, perché io diceva: farante che io vado a prendere le bottiglie, poi butto l'extra vino via, e poi vai a vendere le bottiglie $5, quello veniva, lo prendeva, faceva tutto lui.
1: Ti puliva tutto.
0: E allora facevamo partnership.
1: Certo.
0: Hai capito?
1: Sì. Okay. Una mano lava l'altra.
0: Sì, sì, però devi sempre dare e fare.
1: Certo.
0: Perché
1: sì,
0: se tu non vuoi, se il cano non ci deva la carne, non mi guardava
1: né capo.
0: No. Andiamo ai nostri sponsor.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Ok, siamo in ritorno con Tilda e John. Ci abbiamo ancora alcuni minuti. Tilda, c'è una cosa che qua dice: "Not long ago, buying your first home was met with the celebration."
1: Sì.
0: Non tanto tempo fa, no? Quando i giovani compravano una casa, gli amici andavano lì con champagne oppure con a pot plant,
1: auguri
0: per la casa.
1: Certo,
0: sì. Ora si parlano fra loro due, l'uomo e la donna, dicono: "Questi dove hanno preso i soldi per comprare la casa?" Allora loro dicono: "Ah, ma questi sono stati aiutati dai genitori, from mom and dad bank." Qua dicono l'australiano: la banca di mom and dad, perché se non possono comprare la casa, allora tu vai dai genitori, date un poco di moneta oppure una firma, se no la banca non mi dà i soldi. So, allora, anni fa non c'era quella possibilità, perché i genitori, loro stessi i genitori, dovevano comprare la casa, e i soldi chi ci dava? So, allora si comprava la casa, non ci mettiamo i flori, non ci mettiamo i tappeti, non ci facciamo la fenza, non ci facciamo il garage.
1: I know the story.
0: Tu la conosci quella storia?
1: Eh sì.
0: Allora tutte quelle storie così molto molto precise, molto vere. E allora
1: assicuro,
0: si faceva due lavori, tre lavori. So, noi che siamo stati, eravamo piccoli, quel poco che noi lavoravamo era per la casa, per la casa.
1: La prima cosa era, si pensava solo per comprare una casa.
0: Per abitare.
1: Certo, per farti un...
0: Perché noi non volavamo che veniva qualcuno e ti diceva...
1: Ti buttava fuori.
0: Ti diceva: "La prossima settimana non hai lavoro, non hai la casa."
1: Ecco, infatti.
0: So, quanta lavoro per arrivare a fare la fence, a fare le lucette, a fare il cemento bionico.
1: Sì, vabbè, ma facevi la casa che potevi abitare dentro, e quelle cose venivano dopo un anno. Facevi i soldi e facevi il cemento, facevi un po' di soldi e facevi un piccolo shed. Non era che facevi tutto un colpo?
0: No, quale colpo?
1: Perciò dico,
0: stavi anni con... dovevi allargare i passi, perché mettevano una pietra, qualcosa che potevi
1: camminare
0: mettere...
1: senza sporcarti le scarpe.
0: Le scarpe.
1: Infatti è così.
0: So, tu con i tacchini come facevi?
1: Io i tacchini mettevo quelle senza tacchi.
0: Ah, senza tacchi.
1: Ma non era solo quello, anche il dentro, andavi dentro, c'era il cemento, non c'era pavimento, non c'era tappeto.
0: No.
1: Dovevi lavorare, sparambiare, dopo mettevi...
0: Piano, una stanza a volta.
1: Adesso invece cosa vogliono?
0: Tutto.
1: Ecco.
0: Dishwasher.
1: Vacuum cleaner che fa da solo.
0: Da solo. Francesco che ci saluta.
1: Infatti, ciao.
0: No, sono Francesco Ventrice. Allora, senti, è meglio che salutiamo.
1: Sì,
0: volevo parlare di questo fenomeno, questa gente che hanno arrivato alla Spagna, quasi 60.000 persone. Fortuno.
1: Da dove sono arrivati?
0: Sono venuti dall'Africa, lì hanno andato attraverso il mare per 15 chilometri,
1: wow,
0: e arrivati in Spagna. Fortuna che a noi ci hanno accolto qui in Australia, e dobbiamo ringraziare tante volte, perché se no chissà dove fossimo arrivati in giro per il mondo.
1: Certo.
0: Va bene, è arrivato il momento dove io dico grazie a tutti coloro che sono stati con noi. E grazie a te, Tilda, per essere sempre attiva, pronto e illustra.
1: Si figura.
0: Arrivederci e ci sentiamo giovedì sera. Ciao ciao.
1: Grazie John e buona giornata a tutti e buon ascolto. Restate con noi che ci sarà il nostro Francesco. Ciao ciao.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Cosa portiamo?
1: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
0: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
1: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
0: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
1: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
0: E una bottiglia di vino, anzi due.
1: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
4: Radio Italiana.

Oh yeah! Defendemos la alegría con Francesco in compagnia. Buon lunedì e rieccomi qui. Buongiorno a tutti, buongiorno tutti e giorno a tutto il mondo. 15 gradi di temperatura al momento, giornata soleggiatissima, bellissima, 6 minuti passate le ore 2 pomeridiane. Oggi è il 3 di agosto, bellissima giornata, buon ascolto people, enjoy the life.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì pomeriggio, sono 8 minuti passate le ore 2. AM, PM, Pipu, PM. Bellissima giornata, al momento sono 15 gradi di temperatura. Ringraziamo, salutiamo anche il team che ci ha preceduto, John Di Fede e Tilde. E rieccoci con voi. E cominciamo subito con una bellissima canzone, questa ce la canta Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Radio Italian 531 AM, buon pomeriggio. Ma chi è? Ma chi lo dice che lunedì è una giornata obriosa, light? Non è vero, non è vero. Il lunedì è bellissimo. Comincia la settimana, ah, ok, la settimana comincia, tutto bello, siamo fuori anche dal weekend e perché no? Perché no? Possiamo anche fare cose nuove, attività nuove. A proposito, chi è che di voi si ricorda, diciamo, si ricorda le sorpresine, le sorprese che c'erano nelle merendine quando si andava a scuola, eh? Vi ricordate le sorprese che c'erano dentro? Adesso non si trova niente, anzi non c'è neanche quello che ci dovrebbe essere di tante volte, sai, anche i conti che non tornano, il peso, no? Poi mettono sempre le gabule, che casino, però le merendine era bello, che una volta si aprivano, si trovavano in tantissime cose, le sorprese nelle merendine. E anche c'è chi spende centinaia di euro, pensate un po' voi, per collezionarle, queste cose delle merendine. Negli anni 80 e 90 hanno trasformato la colazione, diciamo, in un rito collezionistico e condizionato, no? Non so se vi ricordate, noi compravamo anche le cose per trovare o le figurine o, diciamo, anche le sorprese, cose che ci davano entusiasmo. Oggi invece no, l'entusiasmo non c'è più, altro che merendine, sorpresine, nati. L'unica sorprese che arrivano, sapete quali sono? I Billy. Andiamo ad ascoltare Riccione, questo ce lo cantano i telegiornalisti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Come vai là contigo?

Andrea di Vicios con Baby K. Voglio ballare con te, che bello ballare. E dicono anche che il ballare poi fa anche molto bene alla salute, Pipu. Allora ritorniamo a noi con voi. Oggi è il lunedì, bellissima giornata. Oggi è il terzo giorno di agosto. Siamo ancora nell'inverno, l'ultimo mese per fortuna. Oh yeah. E poi goodbye inverno, black and white. Mamma mia che freddo che fa la sera e la mattina, Allora sono 21 minuti passate le ore 14 e la temperatura al momento 15 gradi. Io mi auguro che voi ve la state passando nel migliore dei modi. So che avete anche un po' di fiacchezza di lunedì, però sai com'è. Dobbiamo cercare di darci un po' di grinta, trielina, la mattina. Dovevo fare la ginnastica, exercise, pompate, Pipu, dovevo exercise, una buona mia anche Kama Sutra, via dicendo, di tutto e di più. E chi più ne ha, più ne metta. Scusate, c'ha avuto il rospo, c'ha avuto. Anyway, salutiamo anche le persone che ci salutano, ci contattano, che ascoltano la Radio Italia 531. Oh, che bello, che bello. Allora, carissimi tutti, andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Vediamo un po' cosa vi propongo. Un secondo, questo ce lo canta Gianluca Modanese.

0: mia.
1: Un secondo, cantata da Gianluca Modenesi. Amore, amore, mamma mia, che casino, che casino. People, a proposito di amore, gelosia. Gelosia, chi è che di voi è geloso? È di voi che state ascoltando. Ma voi direte, oh, ma che te ne frega a te. Però vedete che la gelosia, no, Ramiro, non è che è tanto bella, eh. Da una parte sì, perché sai, se uno è geloso vuol dire che ci tiene. Però sai, la gelosia fa anche parte di insicurezze. Tu non sei sicuro, allora via, allora ti fai poi geloso, eh. Poi anche sei un po' troppo di possessivo, se sei che geloso, non è mica tanto bello, eh. E non solo quello, poi ci può essere anche l'ansia, dietro tutto questo. Perciò, mi raccomando, non ingelosiamoci mai, poi soprattutto se non ce n'è neanche bisogno, ma voi direte, oh, ma sai com'è? È meglio la prevenzione, ma no in quel senso, perché tanto, sai, non serve a niente la gelosia e non serve a niente. Poi addirittura certi sono anche gelosi di tante cose, delle proprie macchine, dei propri attrezzi, della sua zappa, del suo cane, o no, veramente, di tutte le cose. E questo fa anche parte, diciamo, anche o no, vorami malattia. l'ho detta, malattia. Bella bionda, a proposito di gelosie, belle cose, tutto bello, bella bionda, belle brune, belle tutte, e ascoltiamo questo brano musicale cantata da Francesco D'Aleo, e Bella Bionda.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre.

Olè, mio fratello cantato da Biagio Antonacci. Mamma mia, che casino tante volte, anche tra fratelli. Non so se vi ricordate la storia di Caino e Abele. Mamma mia, che tragedia, che tragedia. A campo libidissimo. Ma anyway, ritorniamo con voi, carissimi tutti. 37 minuti passate le ore 14. Oggi il terzo giorno di agosto, lunedì il 3 di agosto. Bellissima giornata, soleggiatissima. Il sole c'è. Anche la viabilità sulle strade mi sembra is not too bad. Adesso non sappiamo se perché il costo dei carburanti, sai, sono saliti dalle stelle alle stalle, anzi dalle stalle alle stelle, sempre con le promesse che sai com'è. Ma anyway, take it easy people, take it easy. Non ci lasciamo prendere, onorami dal panico, e non solo che dal panico, anche dalla rabbia. E perciò cerchiamo sempre di ridere, ridiamoci sopra, andiamo ad ascoltare Ragazza di Periferia. Ce la canta Tatangelo e Achille Lauro.

Una ragazza di periferia cantata da Anna Tatangelo e Achille, Achille Lauro. Buon lunedì sono 41 minuti passate le 14, giornata, giornata mite, tranquilla. Tutto bello. Allora, carissimi tutti, qua, non so se a chi è capitato, facciamoci le risate, anche, sai, anche così, sai com'è, che bello. Allora, a proposito, non so se vi è mai successo di avere una mosca sotto il naso che vi dà fastidio, che sulle orecchie, specialmente quando fate cose che non potete, vi trovate in situazioni, sai, che non potete intervenire a scacciarle, che muovete la testa, muovete l'orecchio, muovete la lingua, muovete il braccio, però sai come non si riesce a mandarle via, ritornano sempre lì. Però è successa una storia a una giornalista. Pensate che questa giornalista è una reporter di una nota emittente. Stava registrando un servizio mentre l'ospite indesiderato, pensate voi, uno scarafaggio, l'è andata sul corpo, sul collo, poi ha cominciato a camminarle sul petto e via dicendo. E lei, sai com'è, stava trasmettendo in diretta su una emittente di quelle buone, non è che poteva stare lì a fare una gaffe, no? Una paperata. Allora, sai, ha cercato di resistere e ce l'ha fatta a resistere per tutto il tempo che ha trasmesso questo programma. E poi via l'attacco, uno scarafaggio. È stata anche elogiata dai colleghi e dagli utenti, è stata una vera professionista. Pensate che tante, no? Io vedo anche qua, sai, che appena vedono qualcosa, scappano, saltano, via dicendo, buttano qualcosa di tutto e dicono prendilo, se no io non riesco a dormire, mamma mia, che casino, Pipu, la luna e la gatta, la luna e la gatta ce la canta Tagagi Kreja, Ketra e Tommaso Paradiso, la luna e la gatta.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
2: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

Margarita, Margarita. Allora, carissimi voi, che bella giornata oggi. A proposito, voglio raccontarvi una storiella, un fatto che veramente oggi non si capisce proprio niente. Non possiamo trust niente, neanche queste grandi multinazionali di junk food, no? Mamma mia, che casino. Sai, non so se è successo anche a voi, sai, di avere un mal di pancia, no? Specialmente Festin Demoni, quando è tutto chiuso qua, un mal di pancia lì, oh my god, come faccio quella? E vi trovate anche, sai, in un posto che non potete fare i vostri bisogni, no? E la situazione non è facile. Poi tutto di colpo, sai, i crampi cominciano proprio quando sei alle strette, non sai come fare, no? Ti guardi intorno e dici, oh, ma chissà come va a finire quella storia. Anyway, tra una cosa e un'altra, vai e via, sai, subito pensi Petro Station, allora mi... diciamo queste grandi compagnie, diciamo, di junk food. Adesso non sto lì a fare nome, anche che potrei farlo, perché sai, sarà anche una notizia, diciamo, è positiva, e però anche una che è negativa. Anyway, scappo lì, sai, in questa big multinazionale, entro dentro, subito corro, vado lì nella etolette, faccio quello che devo fare. Ah, che bello, sai, uno si sente che è rinato. Poi guardo, vado lì, sai, per fare quello che devo fare, igienico, no? Vorrei, per, sai, per pulire quello che si deve fare. A cambo lì mi disse, non c'è la paipa, no news, ma non ci credo, io mi sono detto tra me, non ci credo che questi qua, ma che scambe, non hanno la casa. Allora, sai cosa faccio? Sai che c'è quello dei maschi, poi c'è anche quello delle donne, sai, allora di piano piano, di tranquillo, sai, quatto, vado a dare un'occhiata alla toilette delle donne, no? Sempre, sai, con dovuti modi, qua busso prima, vado per prendere, azzannare la carta, niente, carta igienica, vado anche busso quello dell'antico, niente, neanche lì, mamma mia, che casino, tutto. Allora, che faccio? Mi rivolgo lì al banco dove ci sono le impiegate e dico, oh, ma sentite qua, vedete che non c'è la carta igienica, Mi guardano e mi dicono, tell you al manager, mi hanno detto, tell you al manager, ora me, ma che casino, fortunatamente c'era lì queste serviette, super sopra, prendo lì una manata e via, lo lascio anche dentro per il prossimo. Non ci posso credere, ma come fanno queste big multinazionali? Poi ci vanno anche i bambini, no? Ci va di tutto, e tu fai, ma non solo uno, tutti, è proprio, sembrava quasi che hanno messo il rule e non carta igienica nei gabinetti. Ma che vergogna, che vergogna. Andiamo ad ascoltare Emma con Io sono bella e l'ascoltiamo alle 54 minuti passate le ore e 14 di una bellissima giornata di lunedì di agosto.

Io sono bella, ce l'ha appena fatta ascoltare Emma Marrone. Adesso andiamo subito a un altro brano musicale e Fanfare, questa ce la canta Elettra Lamborghini.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per lunedì 3 agosto, Balmoral Road, Dernancourt, Grave Street, Newton, Montacute Road, Newton, North East Road, St Agnes and Gorge Road, Athelstan.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi,

0: un futuro pieno di sogni.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5-3-1.

Che tu dica fa, cantata da Angelina Mango. 6 minuti passate le ore 15, 14 gradi di temperatura al momento. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco. Animash, naturalmente si trova la sede in Animash. In Adelaide. Allora, carissimi tutti, allora facciamo gli auguri a Napoli. Oh yeah, a tutti i napoletani che tifano il Napoli. Pensate che il Napoli fa 100 anni dalla sua nascita, e da quando è stato fondato il Napoli Calcio, 100 anni fa, nel 1926, ed è stato proprio Giorgio Ascarelli che naturalmente lui ha fondato questa squadra di calcio, però non è che è molto ricordato, ma anche nei decenni passati le amministrazioni locali hanno totalmente rimosso la memoria. Proprio nati in zero, la famiglia si è spesa molto per la città, dicono. Napoli, congratulations, ne sono passati molti, è quello che è più grande, proprio ha lasciato il segno anche sui graffiti, Diego Armando Maradona, che mito. Messi voleva imitarlo, ma ahimè, e purtroppo non ce l'ha fatta. Anyway, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Euphoria, questo

Eforia, ce l'ha appena fatta ascoltare Annalisa, e abbiamo qua delle statistiche, vengono proprio dall'Italia, ragazzi. Sai che dicevano, che dicono ancora, oh, sesso e architettura, ce la canta con la pesce e...

0: E rieccoci, rieccoci di ritorno qua. Allora, parlevamo anche prima, sai, della situazione che in Italia ci sono questi sondaggi politici, e gli italiani, pensate, hanno più paura delle bollette che degli emigranti. E così dicono, si spaventano più dalle bollette che arrivano. Prezzi incredibili, altissimi, E pensate che esplode anche il malessere sociale per l'inflazione, emergenza climatica e sanità pubblica, in perenne affanno.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, cantata da Elettra. Elettra Lamborghini. Buon lunedì pomeriggio a tutti. Buon rientro a voi che state rientrando, e anche buon andamento a chi naturalmente sta anche andando nei posti di lavoro, perché ci sono tanti shift, e gente che viene e gente che va. Angolino Ridolino, people. Allora, tra due donne dicono: oh, sai che ieri sono andata in montagna con l'amante e sono stata pizzicata da un serpente, dice l'una all'altra. Ma chi era? Una vipera? Sì, mia suocera, mamma mia. Salutiamo anche le suocere, salutiamo anche le suocere. Ci sono sempre i detti, eh. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale prima di ritornare di nuovo a un altro angolino. Ritolino, questo ce lo canta Fred De Palma con La testa gira.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, Angolino Ridolino, tra nobili, e permette che mi presenti, dice uno all'altro, sono l'unico vero discendente di Dante, il sommo poeta. Ah, quindi il cognome fa Alighieri, no, Aligoggi, e vi scappa da ridere, ma non penso proprio, e voi dite, oh, ma non è che siamo molto... Non è che ci sia molto da ridere, ma bisogna anche capirle, bisogna anche capirle. Oh Maria, questa ce la canta Benji e Fede. Anzi, salutiamo anche Fede che al momento non è che se la passa molto bene.

0: 29 minuti passate le ore 15, oggi è il 3 di ottobre del 2026.
1: Sembra quasi un manicomio, amore, sono pazzo di te.
0: Ottobre, ma che ottobre, è agosto.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo? $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Capodanno.
1: Amore, amore mio, cantata da Bruno Ferrara. Che belle queste canzoni d'amore. Amore per tutti. Allora, ogni nazione ha le sue tradizioni. Sai che in Italia ci sono anche la battaglia dell'arancia, si tira l'arancia, poi ci sono tantissime tradizioni. Pensate che in India c'è la battaglia del letame. Cos'è che il letame, direte voi? Il letame è quella, diciamo, escrementi di animali. Ma qui parliamo di animali, di vacca, di mucca, Ogni anno in India si celebra una festa davvero particolare. Si tratta di un'enorme battaglia di letame di vacca chiamata Goreabba. Ci troviamo in un piccolo villaggio di Gumatapura, al confine tra gli stati di Tamil e Nadu e Karnataka. La battaglia di letame si svolge annualmente come conclusione delle festività di Diwali. Tutto nasce nel particolare significato che assume lo sterco di vacca. E nella cultura indiana si ritiene infatti che la divinità Bhrigeshwara Swami sia nata dall'etame. Infatti ci sono anche le mucche, sa, queste si buttano proprio lì nell'etame, sì, si vede che si fanno anche lì un poco, poi cresce anche il pelo, penso, poi diventano più pelosi. Andiamo ad ascoltare Tiziano Ferro con Sono un grande.

0: Sono un grande cantato da Tiziano Ferro, un grande cantatore, ha partecipato anche al Festival di Sanremo del 2026. Che fastidio! Questo ce la canta, il dito nella fiacca.
1: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.

quanto è bella l'allegria, non dimentichiamocelo, quanto è bella l'allegria, non ci scordiamocelo. È 53 minuti passate le ore 15, bellissima, bellissima giornata, soleggiatissima. Oggi è il terzo giorno di agosto del 2026. Vi ricordo che avete ascoltato un programma Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia dalle ore 15 fino alle ore 17, che è da parte mia naturalmente con Defendemos l'allegria, che adesso vi saluta e se ne va via. Rimanete in ascolto col programma successivo condotto da Marisa, musica e ciao ciao a tutti e buona serata.

0: vi augura buon ascolto.
1: Prendo quello che prendi te, quattro bicchieri di Chardonnay, pieni di ma, pieni di sé, ci si rivede fra un po'. Viene alle tre, ti noto alle tre, non ho ancora visto la Tour Eiffel, ti blocca Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle. Wow, sembrava nulla invece eccoci qua, tu la mia calamita e la tua calamita, una dose di certezza per le mie velleità, per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché da anelli sono fatte le catene, seppur così presto non ne faccio altrimenti.

fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi? No, faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamità.

resto, non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo, sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamità.

resto, non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo, sui voli Lufthansa.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
1: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
0: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
1: Profumi? Ma come profumi?
0: Sì, sì, anche i profumi.
1: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Radio Italiana

Mattia Musica e state ascoltando Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo e siete in compagnia con Marisa. Come siete oggi? Come sempre io mi sento benissimo e spero, cioè è l'inizio della settimana, allora diciamo una settimana meravigliosa. Ho già deciso che sarà una settimana meravigliosa. Se per caso non è così, non vi preoccupate perché vi garantisco che trascorrere un'ora negli anni 80 e 90 e vi sentiresti meglio. Su questo sono sicuro. Comunque, iniziamo la programma oggi con la carissima e bellissima Laura Pausini con Strani Amori.

chi non vuole un amore vero? Secondo me tutti. L'amore ti fa bene, ti fa cantare e ballare. A parlare di ballare, adesso andiamo direttamente a una canzone proprio per ballare. Balla balla ballarina, cantata da Lucio Dalla.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

La curva dei sorrisi, cantata da Alejandro Baldi. Cioè, forse non riesce a vedere, ma può sentire profondità. Si sente nella sua musica, nella sua voce. È un altro incredibile talento italiano di cui essere fieri. È ora un cantante con un stile tutto suo ed è una famosa dagli anni 80 e 90. Si indovina? Infatti, Renato Zero che canta i migliori anni della nostra vita.

0: Infatti gli anni 80 e 90 erano assolutamente i migliori anni della nostra vita. A proposito, cioè quali anni erano i migliori della vostra vita? Cioè tanti dicono che si ricordano gli anni di bambini, di essere bambini. Personalmente ho pochissimi ricordi di quel periodo della mia vita e per questo forse secondo me gli anni 80 e 90 perché ho così bel ricordi di quel periodo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Musica è sponsorizzata da...
4: Wow.
5: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynd. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Rosa Blu, cantata da Michele Zarrillo. State ascoltando a Radio Italiana 531. Sono live da Studio Sanremo e noi siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia. Io sono Marisa con il programma Musica e suono le tue canzoni preferite degli anni 80 e 90 e grazie sempre il nostro sponsor Italia Ceramics.

0: Senti che bel rumore.
1: Grande Vasco, ma mi porta fuori i brividi a quel canzone. Cioè, ha una voce incredibile, poi la musica come cresceva. Cioè, lo sai che nel 2017 Vasco Rossi ha tenuto il concerto a biglietto singolo più frequentato della storia con 220.000 fans per celebrare i suoi 40 anni di carriera e si capisce chiaramente il perché.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Fausto Leale, vincitore di Sanremo a 1989 con questa canzone Ti lascerò. Si sappia il perché, è troppo bello, si sente l'emozione quando cantano insieme. Adesso un altro grande vincitore di Sanremo, sì, Eros Ramazzotti con Se bastasse una canzone.

dedicata a tutti i nostri carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531. Come sempre è ora di salutarvi. Grazie come sempre per la vostra compagnia. Spero che avete passato una settimana, spero che passiate una settimana favolosa e ricordate di essere il faro che brilla nella tempesta. State ascoltando Radio Italiana 531, non siamo solo una stazione radio, siamo una famiglia. Grazie, grazie di nuovo, grazie al nostro sponsor Italia Ceramics e vi lascio oggi con un po' di Luca Barbarossa, Portami a ballare. Alla prossima!

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
3: Sono le 17:03.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Lunedì 3 agosto, Balmoral Road, Dernan Court, Grave Street, Newton, Montacute Road, Newton, Northeast Road, St. Agnes and Gorge Road, Athelstan.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura,

0: Sì.
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la forza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: At Adami Sand and Metal, you'll find a huge range of products for everything from landscaping to building. All you need is in the one place. Sands, metal, construction and foundation reinforcing material, red gum firewood and so much more. Adami Sand and Metal simply has it all. Open Monday to Friday from 6:30 till 5, Saturdays from 6:30 till 2 and Sundays from 9 till 12. Delivery is available anywhere in the metro area. To talk to the friendly team from Adami's Sand and Metal, call 8268 1422. Adami Sand and Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Olio Penfield 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagani's products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
2: Gagami's, flavours from around the world.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
6: Napoli in farmacia!
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, subito dopo 3 automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta dal violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
5: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
4: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
5: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non ha risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle

0: La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, qui con voi il vostro Marco Birra. Oggi il programma è non c'è uno, no, ci sono solo io praticamente, no, gli altri, Cristiano purtroppo oggi non è riuscito a venire, ma Domenico sta arrivando, insomma è stato è rimasto bloccato in mezzo al traffico, ma non c'è problema perché io sarò sempre qui con voi. E giornata parecchio concitata, almeno per me, sai, lunedì è sempre, come diciamo ogni volta, è sempre la ripartenza della settimana, quindi magari chi col lavoro, chi coi figli, le scuole, insomma non è mai semplice, è sempre un giorno che per alcuni può essere un po' triste. Io poi tra l'altro sono in modalità trasferimento, quindi anzi mi sono pure già trasferito, ormai faccio parte dei Western Suburb Gang e abito pure io qui negli intorni della radio ormai, e quindi sì, come dicevo, mi sto spostando pian pianino, con fatica ce la faremo. Che dire, oggi comunque questi ultimi 2-3 giorni sono stati parecchio belli qua ad Adelaide, non ci possiamo lamentare, ci sono state delle, sì, qualche volta un po' nuvolo, qualche nuvola alla Fantozzi di passaggio, però insomma non ci si può lamentare, siamo in pieno inverno qua, è come se da noi in Italia fosse febbraio, per intenderci, che da me a Reggio Emilia li chiamano i giorni della merla, no? Che dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno, ma a quanto pare, almeno qua ad Adelaide, non è così, per fortuna, è per fortuna. E vi ricordo sempre che se volete commentare la puntata qui in diretta con me e a breve con noi, con me Domenico Mosca, basta chiamare il numero 83 40 77 00. Mi raccomando, fatelo durante i break pubblicitari, perché altrimenti non vi riesco a rispondere, perché ahimè sono da solo, devo fare così, e comunque è giusto che durante la diretta non si risponda al telefono, o badiamo al microfono o badiamo all'ascoltatore, ecco. E che dire, ormai manco un minuto già la pubblicità, ho parlato troppo, devo stare più zitto. E avevo fatto una selezione di proverbi, perché capisco che magari per me, che sono qua da un anno, un po' di più, ricordare dei proverbi italiani può essere semplice, per chi invece è qua da diversi anni, insomma, magari sai qualche parolina, qualche frase inizia a sfuggire, no? Giustamente, un paese anglosassone, si parla l'inglese, è giusto che l'italiano comunque diventa un po' una seconda lingua qua. E quindi a me piace sempre, io sono un uomo che va molto avanti a proverbi, no? E questi proverbi mi fanno sempre venire un po' di nostalgia. E ho fatto una bella selezione. Iniziamo subito magari a dirne 4 o 5, dai. C'è questo qua che, vabbè, è classico. Chi va piano, va sano e va lontano. Che intende dire fare le cose con calma porta spesso risultati migliori e più duraturi nel tempo. Poi c'è quest'altro che è sempre molto molto famoso, molto popolare, meglio tardi che mai, che tradotto vuol dire meglio fare una cosa in ritardo che non farla mai, che non farla affatto. Questo è un altro proverbio sempre secondo me molto molto cool, l'abito non fa il monaco, o meglio l'aspetto esteriore può ingannare, verissimo. E un altro proverbio che mi piace molto è tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Che vuol dire è molto più difficile agire che parlare. E beh, sono belli questi proverbi, perché comunque possono, mi fanno sicuramente scattare in mente delle dei vecchi proverbi che magari diceva la nonna, il papà, perché questi poi sono in italiano, poi ci sono quelli in dialetto che molti sono simili ma sono delle versioni differenti. E c'è quest'altro che è chi dorme non piglia pesci, molto bello anche questo, che bisogna vedere, che tradotto vuol dire bisogna impegnarsi per ottenere risultati. Oh mamma mia, siamo arrivati al momento pubblicità, ci vediamo fra pochissimo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: E rieccomi. Questo remix era abbastanza breve, però molto concitato, ecco. Mi è piaciuto molto. C'è una notizia che tra l'altro è successa proprio qua in Australia. Si sa, io sono solito raccogliere un po' di notizie curiose in giro per il mondo, e questa, essendo che comunque di casa, non potevo non citarla. Ecco qua. Eh sì, perché è successa questa notizia che sì, sembra uscita un po' da un film, invece è una news assolutamente vera. In Australia una mamma ha dato alla luce 4 gemelle identiche, eh sì, poker. Concepite naturalmente, non parliamo semplicemente di 4 sorelle nate insieme, parliamo di un unico ovulo fecondato che si è diviso in 4 embrioni identici. Una condizione rarissima che gli specialisti stimano possa verificarsi circa una volta ogni 15 milioni di gravidanze spontanee. Eh sì, 15 milioni di gravidanze spontanee, quindi è un bel caso, eh? Pensateci un attimo, la probabilità sono così basse che molti medici non vedranno mai una cosa simile in tutta la loro carriera. La gravidanza è stata seguita da un'equipe enorme di specialisti perché era considerata ad altissimo rischio. Le bambine condividevano un'unica placenta e sono nate premature, con parto cesareo. Ma la notizia più bella è che sia la mamma sia le 4 piccole stanno bene, per fortuna ovviamente, e stanno ricevendo tutte le cure necessarie. La famiglia tra l'altro aveva già 4 figli. 4 più 4, 8. Wow. Immaginate la scena quando i medici hanno comunicato la notizia. Aspettate un bambino. No, aspettate, sono 4. Credo che per qualche secondo nessuno abbia saputo cosa dire. Questa storia ci ricorda quanto il corpo umano riesca ancora a stupire la scienza. In un'epoca in cui pensiamo di conoscere tutto, la natura riesce sempre a tirar fuori qualcosa di straordinario. E poi c'è un altro aspetto bellissimo. Dietro i numeri, le statistiche e i record ci sono persone, ci sono genitori che dovranno affrontare notti insonni, pannolini a quantità industriali, biberoni in serie, una cosa che probabilmente non sarà mai silenziosa. Tra l'altro queste bambine mi sa che sono nate, se ricordo bene, Brisbane, sì, nel Queensland, quindi parecchio lontano da qua. Ma ci saranno anche 4 risate contemporanee, 4 primi passi, 4 compleanni festeggiati insieme. È una storia che queste bambine racconteranno sicuramente per tutta la vita e che le legherà molto. Viviamo in un mondo in cui spesso le notizie parlano di crisi, conflitti, guerre, problemi. Ogni tanto invece arriva una storia come questa che ci ricorda quanto la vita riesca ancora a sorprenderci. E forse il messaggio più bello è proprio questo: anche quando la probabilità sono una su 15 milioni, la realtà riesce comunque a superare l'immaginazione. Eh sì, miei cari, eh sì. E questa era una delle tantissime notizie che ho raccolto in questi periodi. Poi forse dopo ve ne dico qualcun'altra, vediamo come si mette un po' la puntata. Mi piace un po' anche improvvisare, ecco. E vi continuerei con i proverbi, perché io non ne ho selezionati tantissimi, eh. Poi ve li spiego anche chiaramente, perché magari alcuni non sono così facili da capire, soprattutto magari se l'inglese è un po' arrugginito, l'italiano è un po' arrugginito. E allora eravamo rimasti qua, eccoci qua, vediamo. Ride bene chi ride ultimo. Il vero vincitore siede alla fine dei giochi, cioè vabbè, questo è semplice, è chiaro, no? È anche abbastanza, diciamo, come posso dire, eppure a me l'italiano inizia a mancare qualcosa. È abbastanza visivo il proverbio ride bene chi ride ultimo, cioè te lo immagini così come lo si dice, ecco. Poi c'è questo qua forse è da spiegare, perché non è così facilmente magari comprendibile. Il mattino ha l'oro in bocca, cioè svegliarsi presto, iniziare presto la giornata è vantaggioso. Questo me lo diceva spesso quando lavoravo in un'azienda di marketing in Italia. Il mio capo, comunque era il suo lavoro, era il manager, mi diceva: svegliarsi presto al mattino ti aiuta a vendere meglio, nel senso parti già in vantaggio rispetto a quello che magari si alza un po' più tardi. Chi arriva prima dal cliente vende prima. E un altro proverbio, vediamo questo può piacere. No, non tutto il male viene per nuocere, che tradotto vuol dire: anche dagli eventi negativi può nascere qualcosa di positivo. Direi gli ultimi due, poi dopo andiamo avanti. Paese che vai, usanza che trovi. Ogni luogo ha le proprie tradizioni e bisogna rispettarle. Questo è un inno al rispetto delle culture. Direi che è molto bello, considerando anche che l'Australia è un paese multietnico, ci sta a pennello. Chi semina vento raccoglie tempesta. Questo è un altro di quei proverbi un po' figurativo, che forse è meglio spiegare, non si capisce così a primo impatto. Che vuol dire? Chi si comporta male subirà le conseguenze. Io oggi parlerò solo a proverbi e basta. Dopo continuiamo con un po' di proverbi. Sì. E cosa posso dire? Parliamo un po' di cosa sto vivendo in questi giorni. Perché vi dicevo, come vi ho annunciato subito, che il vostro caro Marco Birra si è trasferito. Mi sono trasferito da zona McGill Trinity Garden a Western Suburb, Kidman Park. E dicevo che comunque in questa casa dove ero ho delle memorie che bene o male possono essere belle, qualcuna anche brutta, nel senso che non starò di certo a raccontare qui in radio i problemi che ho avuto in questa casa, però per memorie belle e memorie brutte intendo nonostante non tutto sia stato perfetto, un po' mi ha fatto male uscire da quella casa, perché le memorie, che siano belle o brutte, sono sempre ricordi, no? E per esempio, per farvi qualche esempio, comunque io posso essere ancora considerato un backpacker, famosi backpacker, e condividevo la casa, anzi meglio, condividevo la camera con un mio coinquilino, il mio roommate, che tra l'altro c'è una storia un po' particolare su questa persona, perché l'ho conosciuta nel viaggio prima di venire qui in Australia. Ha fatto un viaggio quasi della speranza per venire qua, come molti di noi, come molti immigrati. Ho fatto Milano Malpensa e poi da Milano Malpensa sono andato in Turkmenistan, che capisco che non sappiate dove sia, non lo sapevo manco io, insomma mi sono dovuto un po' informare, un paese tipo mezzo tra la Russia e l'Afghanistan. Ho detto vabbè, ci arriverò mai, se non ci arrivo pregate per me. E alla fine ci sono arrivato e devo dire pure che il servizio, la loro compagnia aerea non era per niente male. Mi hanno boffato di cibo tutto il tempo, quindi andava benissimo. Poi il Turkmenistan è uno di quei paesi tipo Nord Corea, super dittatoriali, dove il turista non può entrare se non per fare transito per arrivare a un altro paese. E comunque è stata un po' una sensazione strana arrivare lì, devo dire, perché vedi queste persone che hanno una fisionomia che tu non hai proprio mai visto. Poi io venivo da una realtà piccola come l'Italia, dove comunque sicuramente molto meno multietnica rispetto all'Australia. Poi io venivo da una realtà ancora più piccola, che era Reggio Emilia, una cittadina industriale di 250.000 abitanti. E quindi mi vedo queste persone che erano, cavolo, un po' mezze asiatiche, mezze arabe, mezze russe, cioè, donne molto, di una bellezza molto particolare. Insomma è stata una sensazione strana, wifi lì che non ho capito se esisteva o no, cioè. Comunque vabbè, ci sono arrivato. Molti dicevano che le carte di credito non andavano. Alla fine non mi sono trovato male, anche perché ho fatto uno scalo di poche ore. Al che dal... No, siamo già arrivati. No, alla finisco questo argomento. Al che dal Turkmenistan sono finito... ho preso un volo sempre con la stessa compagnia del Turkmenistan e sono arrivato a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh che è diciamo la vecchia capitale del Vietnam. Sì, dovrebbe essere la vecchia capitale del Vietnam. E poi vabbè, da lì continueremo dopo questo racconto.
1: Radio Italiana 531. camera locations per lunedì 3 agosto, Balmoral Road, Dernancourt, Grave Street, Newton, Montacute Road, Newton, North East Road, St Agnes and Gorge Road, Athelston.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ladies and gentlemen, qui con me il mio socio di sempre, Domenico Mosca. Buonasera
1: Marco, come stai? Stai
0: mamma
1: bene?
0: Mia, come mi sei mancato. A me un quarto d'ora senza di te mi stavo sentendo male, guarda.
1: Mi senti?
0: Sì, io ti sento.
1: Ah, va bene, io non mi sento così.
0: Prova ad alzarti il micro.
1: È fissato sul
0: prova ad alzarti là.
1: Ah, mi senti? Adesso sì.
0: Ora io no, ora ti sento. Tu mi sei? Io ti sei?
1: Sì.
0: Tu mi sei?
1: Sai che bella voce che c'è, non lo sentivo prima.
0: No,
1: Ehi, hey, come è andato il tuo weekend? Saluto a tutti cari ascoltatori, siamo qui. Acqua e sale, la canzone di Adriano Celentano, era quella prima, no?
0: Bravo, sì.
1: Bella canzone, eh?
0: Lui la conosce meglio di me, lui è più cultore di musica italiana.
1: Più giovane, no?
0: Sì, quello giovane è lui, eh? Ricordatevi sempre che lui è quello giovane.
1: E tu sei quello più anziano, no?
0: Certo.
1: Penso più serio.
0: Ascolta, ma...
1: dimmi.
0: Allora, mi hai chiesto com'è andato questo mio weekend.
1: Il weekend com'è andata?
0: Allora, il mio weekend non ho fatto granché, perché insomma ero un po', diciamo, in trasloco, lo sai che mi sono spostato, lo stavo spiegando prima agli ascoltatori. Sabato mattina sono andato a fare una camminatina lì, ma roba tranquillissima lì.
1: Bellissima, dove sei andato?
0: Siamo andati a Murialta Conservation Park.
1: Sei andato a fare una camminata?
0: Mm-hmm.
1: Quante ore di cammino hai fatto? Sai, sono tracce là che puoi fare due ore.
0: Sai che non posso col piede tanto.
1: Ah, sì. Ma poi anche alla pianura mi sembra che è una camminata di mezz'ora.
0: Ma no, ma sono andato giusto lì attorno. Nulla di che, ho fatto.
1: Ma è bellissimo, no?
0: Fantastico, molto molto bello.
1: È molto verde adesso.
0: Molto verde, tra l'altro è anche... Penso si dica wet season.
1: Wet season. Adesso è meglio andare a camminare, perché diciamo nei monti qui, i monti qui ci sono tra la primavera e l'estate c'è il serpente che si chiama brown snake, che è molto molto velenoso.
0: Ah, e tu mi vuoi andare là a vedere il brown snake?
1: No, ma è troppo caldo, non puoi andare a fare la camminata. Io l'ho fatta tante volte, l'ho visto il serpente, no? Certe stavano davanti sulla traccia o c'era un po' di acqua e camminava e loro si mettevano vicino all'acqua così bevevano, no?
0: Ma sai che io non l'ho mai visti qua.
1: Devi stare attento che sono aggressivi. È un serpente che quando morde, non morde una volta, morde due o tre volte.
0: Ah, non si accontenta.
1: No, ti vuole ammazzare, c'è il veleno proprio che, guarda, è grave. Devi devi legare dove ti mordono, stretto così il sangue.
0: Ma tu hai mai rischiato un morso?
1: No, e spero di no.
0: Speriamo di andare così.
1: Meglio
0: però,
1: così, no?
0: Però in compenso, sai cosa ho visto? Ho visto il... come si chiamava? Si chiama il Red-Headed Mouse Spider.
1: Dove?
0: Lì? È sempre lì.
1: Dove? Ma sono piccoli, vero, no?
0: Beh, piccoli. Per me era grosso. Sarà stato un 5 centimetri, 6 centimetri.
1: Bello grosso.
0: Bello grossino. E sono questi ragni con la testa rossa.
1: Sì.
0: E tra l'altro si dice che abbiano un veleno simile ai funnel spider.
1: Se vieni ammozzicato,
0: sì, possono essere pericolosi. Fortunatamente c'è l'antidoto. E anche in questo caso, come dici tu, va legato il punto dove ti ha morso, stare il più fermi possibili, perché se no, insomma, si rischia grosso, no?
1: Puoi andare a finire male.
0: Poi, vabbè, questi qua magari sono meno aggressivi rispetto al brown snake, perché, diciamo, loro... Ma
1: c'è sempre veleno, c'è sempre qualcosa di...
0: Sì, però loro vanno...
1: Si nascondono, hanno paura.
0: Sì, hanno paura, devi andare tu a toccarli, capito? Magari sì. Brown snake, già che ti avvicini un po'...
1: No, ti attacca, brown snake è un aggressivo, è un reptile, diciamo, che è aggressivo.
0: Mm.
1: Quando morde.
0: No, stavo guardando delle foto, mamma mia, scared me, mate.
1: Sì. È una cosa, guarda, e li trovi, ci sta. Solo che in questi tempi è freddo, loro sono reptiles, allora loro il sangue ce l'hanno freddo, allora il freddo non si dormono, non si...
0: Per fortuna, lasciamoli dormire.
1: Noi un po' di anni fa andavamo a fare... al Murray River andavamo con i canoes, American canoes, che andavamo per 4 giorni con tutti gli uomini, andavamo camping. Era bellissimo, che noi avevamo 6 barche piene di tutta la roba e mangiavamo come re. E una serata, io mi ricordo, dormivo a notte perché era caldo e sentivo le griglie, le rane che che cantavano. Tutto un tratto senti le, ragni, le rane vicino, no? E dici, ma come mai queste rane sono così vicino? E non sapevo che il brown snake la sera va in traccia di mangiare, il giorno si prende il sole per prendere l'energia e la notte va a caccia.
0: Mm.
1: Sai che quanti anni che noi ci siamo messi a quei posti, a questo posto? Quest'anno stavamo prendendo la legna e mio cognato va a alzare un tronco. Quando alzi questo tronco trovi il suo serpente, ma dico...
0: Ma sono grossi, secondo me.
1: La gamba, sai la mia gamba? Il serpente era così grosso. Mio cognato ha preso paura.
0: Credo.
1: Lo voleva ammazzare, ma io non me ne sono accorto perché anni e anni che noi eravamo lì, quel serpente di notte girava attorno. Perché quella è la zona sua, no?
0: E magari si è andato nella sua tana e...
1: chissà quante notte... che noi non sapevamo, poi la notte ti alzi per fare un po' di vivi, non pensi
0: perché hai fatto camping lì?
1: Sì, camping, poi c'era l'acqua, il river, Murray River,
0: e noi
1: ci andavamo a sedere vicino all'acqua di scuro, di notte, chissà questo serpente che andava in giro a prendere queste rane.
0: Stavo pensando, pensa se andava a fare pipì nel punto sbagliato.
1: No. C'è una barzelletta così che uno ha detto all'amico, guarda, l'amico dice, sai, se succede che mi morde, diciamo, un serpente, il piesellino, tu mi aiuti, no? Che devi succhiare il sangue, no, anzi, devi succhiare il veleno dalla ferita dove ha mozzicato il serpente. Allora questi due amici stavano camminando e tutto un tratto l'amico viene mozzicato sul pisellino e quell'altro amico dice, che devo fare? Ha detto, aspetta, io vado dal dottore adesso e poi ritorno. Il dottore ritorna, il dottore ci spiega, se non tiri il sangue, il veleno, lui muore. Allora lui ritorna e dice l'amico. L'amico ha detto, che ha detto il dottore? Ha detto, tu stai morendo.
0: E c'ha ragione l'amico. È
1: una barzelletta. Quando hai detto quella cosa mi è venuto in mente la barzelletta. Non è che l'ho detta bene.
0: No, vabbè, a me ha fatto molto ridere.
2: Pubblicità!
0: Dagliene!
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, claro.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: O surdate innamorati. Più innamorati di noi non ce n'è. Chiamate all'83 40 77 00.
1: No, è sbagliato.
2: Sale. Oye, come dice? Oye, bueno sí que volá. Ya estamos aquí una vez más. Mira, cantándole al amor. La canción más famosa del mundo.

Oye, dale, dale, dale, dale. Oye,

0: Radio Italiana 531, siamo sempre qui, ore 6:52 PM allo studio Sanremo di Portrone in Hindmarsh. Eccoci qua, allora, prima avevo accennato questa storia, diciamo riguardo a come sono arrivato io qui, perché vi stavo raccontando come ci siamo conosciuti io e il mio roommate, il mio ex roommate ormai, no? E dicevo, dal Turkmenistan, se non sapete dov'è andatevelo a cercare, perché insomma è tra Afghanistan, Russia, quei posti là. Dal Turkmenistan ho preso un diretto per arrivare a Ho Chi Minh in Vietnam. E diciamo che questa persona io l'ho conosciuta, non è che l'ho conosciuta in Vietnam, l'ho conosciuta nel tragitto ad andare in Vietnam, cioè in aereo. E tra l'altro lì in aereo ho conosciuto una ragazza con cui abbiamo passato, diciamo, un po' le vacanze insieme, il mio ex roommate e questa ragazza. Abbiamo passato queste vacanze insieme in Vietnam. È stato, ho dei bei ricordi, anche perché io sono venuto qua proprio in procinto del mio 29esimo compleanno, esatto, era proprio a cavallo, e il mio primo viaggio internazionale, tra l'altro, perché insomma sono sempre stato una persona a cui piaceva viaggiare, ma per motivi o per altri, anche perché in Italia mettere da parte soldi non è semplice, se hai uno stipendio medio. Insomma, avevo fatto solo qualche viaggio europeo, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, eccetera, eccetera, ma non avevo mai fatto un viaggio internazionale, e ci siamo ritrovati questa allegra combiccola tutti insieme a Ho Chi Minh. Ho passato una bella vacanza lì, poi da Ho Chi Minh siamo andati ad Hanoi, che dovrebbe essere la capitale attuale del Vietnam, e dal Vietnam, da Hanoi, ho preso poi il diretto per andare a Sydney, e da lì poi mi sono fermato un mesetto da un amico, il mio carissimo amico Giovanni D'Ambrosio, che in questo momento in Italia a godersi agosto, e insomma un saluto grandissimo a te Giovanni, grazie mille, sei sempre nel mio cuore. E da lì dopo circa un mese sono andato a Cairns a provare a fare i miei famosi 88 giorni per estendere il Work and Holiday Visa. E da lì mi sono messo una mano avanti, una mano davanti, una indietro, perché non ho trovato niente. E sono e da lì poi ho chiesto a ChatGPT: ascoltami ChatGPT, dove posso andare a fare i miei 88 giorni? Vorrei una città un po' viva, perché il problema di Cairns è che mi dava molto l'impressione di paesino, mi dava molto l'impressione di quella cittadina che avevo lasciato indietro a Reggio Emilia, in Italia. Insomma, io volevo vivere qualcosa di diverso. E ChatGPT mi fa: bello, guarda che se vuoi fare gli 88 giorni devi andare, c'è una città che non è una magari delle più grandi in Australia, ma ti permette di lavorare in construction, in farming, in mining, e ti permette di fare i tuoi giorni. E questa città era Adelaide. E poi da lì, a me Adelaide, quando sono arrivato, è stata... diciamo che io credo che per entrare nei ritmi di ogni città australiana richiede del tempo. Non è una cosa automatica. Sydney sono partito un po' avvantaggiato quando mi sono fermato quel mese, perché avevo un amico che mi ha inserito in quell'ambiente. Poi tra l'altro io non è che stavo proprio a Sydney, stavo a Melli, bellissima tra l'altro Melli. E insomma poi Adelaide non è stato subito amore a prima vista, e ci è voluto un po' di fase di adattamento tra vari ostelli. E, però comunque mi ricordo che già comunque Adelaide mi sembrava una città molto più grande rispetto a quella a cui ero abituato, capito? Che era Reggio Emilia, da 250.000 persone a 1 milione di abitanti, direi che è una bella differenza, 3-4 volte tanto. E, cioè, qua c'erano grandi brand di negozi, c'era l'Apple Store, c'era l'IKEA, wow, molto, molto, molto cool per me, no? Insomma, poi arrivo di nuovo al mio amico, come ci siamo conosciuti. Dopo un po' lui vede le mie storie su Instagram, mi fa: "Oh, ma che ci fai in Australia?" Io pensavo che era solo una vacanza, che ti volevi fare in Australia. Faccio: "No, guarda che c'è la possibilità di fare questo working holiday visa, e basta che insomma, se sei europeo è molto semplice." Questo mio amico in specifico è italo-brasiliano, ha la madre che, se non ricordo male, è italiana. Vabbè, comunque faccio anche nome e cognome, che lo saluto, non c'è niente di male, ti saluto tanto Enzo. E niente, alla fine ha attivato anche lui questo Working Holiday Visa. Alla fine faccio: "Guarda, qui dove sto io si è liberato un posto nella mia camera, a me farebbe molto piacere condividerla con un mio amico, sai, piuttosto che stare a condividerla con un estraneo, preferisco te." E alla fine lui è venuto qua, ora addirittura c'è una storiella pure lui con una coreana, insomma, come me, insomma, ste coreane rubano cuori. Ed ecco, è qua, e questa è un po' stata la nostra storia. Oh, Domè, ma dove stai? Domè? Ed è così, è andata così. Poi dicevo, non è semplice secondo me entrare nei ritmi di una città australiana. Dopo, allora, io nel radio ho avuto la mia prima conoscenza a fine marzo, quindi dopo circa, praticamente dopo 7-8-10 mesi che ero qua ad Adelaide, per caso ho contattato le pagine social della radio e mi hanno risposto i nostri bellissimi e bravissimi station manager, production manager, Marco e Stefano. Mi fanno: "Dai, venite a farti un caffè, parliamo un pochettino." E niente, alla fine piano piano, proprio in quel periodo là mi ero fatto anche male, perché purtroppo mi è successo un incidente al lavoro mentre lavoravo, e quindi in quel periodo, anche se ero un po' sofferente, avevo un po' più tempo, e quindi molto tempo lo passavo qua alla radio a cercare di capire come funzionava, perché non ho mai avuto esperienze del genere, purtroppo. E niente, alla fine mi sono trovato molto bene. Pian piano ho iniziato il mio programmino personale, che è quello al giovedì dalle 4 alle 5, dove trattiamo di rap italiano e di box, e poi mi hanno proposto di fare questo programma lunedì, un po' di varietà, non c'è due senza tre, con Domenico. E insomma, per me sono state un po' sfide, no? Sono belle sfide, affrontato sicuramente con coraggio, però insomma un po' di assetta ce l'avevo sempre all'inizio. E che dire, questo è... Pubblicità! Vi ricordo che se volete, durante questo momento, potete chiamarci all'83 40 77 00.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
1: In questa notte di sogni. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Cioè?
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
2: Ed eccoci qua, scusate, ho avuto una chiamata molto interessante e volevo approfittarne per fare un saluto ad Antonio Berluco, che mi ha detto che ha fatto una cosa molto particolare, ha tradotto La Libella di Totò dal napoletano al veneto.
3: Al veneto, ma meraviglia, una cosa proprio incredibile.
2: Wow, cioè, pensa sia una cosa molto molto unica. Ed è un modo, dai, di mettere d'accordo il sud e il nord insieme, no?
3: Provando.
2: No, allora, nessuno ci è riuscito il caro Antonio Berluco. E lo ringraziamo tanto, grazie per questa chiamata, ci ha riempito molto i cuori a me e a Domenico. Grazie per ascoltarci, grazie mille.
3: Sì, sì, grazie mille. Allora, Celentano Adriana aveva messo un'altra canzone che era Susanna, mi sembra, no?
2: No, allora, io ho messo Malattia di Ciccio Merolla.
3: Sì, sì, ma dopo stava uscendo una canzone di...
2: Dopo stava uscendo un'altra canzone, ma l'ho dovuta fermare perché sennò mettevamo troppe canzoni, Domenico.
3: Ma le persone vogliono parlare, non vogliono sentire tutte le chiacchiere che non c'erano da dire.
2: Ma hai ragione.
3: No, ma no, davvero.
2: Stiamo diventando troppo chiacchieroni.
3: No, no, ma è bello essere al vivo, perché il problema è che ho visto che i programmi adesso stanno di meno che sono vive. Prima, quando avevo incominciato, erano molto vive, era molto interessante, molti cari ascoltatori telefonavano, era una parte della radio, facevano più parte. Invece adesso diventa, è un po', diciamo, ci sono tanti programmi, però tanti programmi non sono vive, sono registrate per i cari ascoltatori. Ma per dire, la roba viva è una cosa proprio importante, perché vedi come ci possono telefonare, possono parlare con noi, certo, possono discutere le cose che non abbiamo neanche noi ascoltato, sentiti. Perciò anche quello che noi stiamo a dire, sentiamo anche noi le storie, diciamo, come di Antonio. Se non eravamo vivi, non avevi visto, come si dice, trasluco? No.
2: Aspetta.
3: La parola, non riesce a sentire sto discorso. Diciamo.
2: L'interazione, dici,
3: ecco, di quello che succede con gli altri, no? Certo. È una bella cosa,
2: No, beh, infatti...
3: E sanno che il numero è 834077. No, ho sbagliato. 834077. No, mi sembra che mi sono sbagliato.
2: No, adesso lo dico io, perché il numero corretto è 834077.
3: No, è sbagliato. È 834077.
2: Ed è sempre quello lì il nostro numero.
3: Allora, ho sbagliato, giusto, è sempre quello.
2: Giusto, sbagliato, giusto. L'importante è che è giusto.
3: Non si può mai sbagliare.

0: se non avete capito il numero, ci sta, manco noi l'abbiamo capito. No, e comunque sì, sono d'accordo, perché sicuramente i programmi registrati, ok, vanno bene, perché comunque permettono una certa flessibilità e vanno, e ci vogliono anche quelli,
1: sì,
0: però per... l'interazione che hai facendo un programma dal vivo
1: è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa, è da lì che poi capisci se un programma può avere davvero seguito, se sei ascoltato o no, no? Perché faccio anche un programma registrato, no? Però,
1: no, ma io non sto parlando di te, Marco, sto a dire in generale.
0: No, per carità.
1: Quando ho cominciato io il programma, diciamo, con Giuseppe, benvenuto in Puglia, e anche con Francesco.
0: Quanti anni fa è iniziato?
1: Mi sembra che adesso sono andato in America 2014. Va bene, allora chi siamo adesso? Saranno 12 anni che sono qua. Perché mi ricordo avevo fatto una telefonata a Francesco e pensavo che erano le 6 di pomeriggio, poi invece erano le 6 di mattina. E ho preso Bianca, stava ancora viva Bianca a quei tempi. E ho preso Bianca e Bianca mi fa, no Domenico, che lei veniva presto, apriva la stazione, diciamo. Era qui.
0: Bianca era una vecchia...
1: Sì, brava, una brava donna.
0: Amministratrice?
1: Sì, anche lei aveva i suoi programmi. E mi ricordo lei aveva risposto al telefono e fa, no Domenico, Francesco, il vostro programma comincia alle 6 di sera, adesso qui sono le 6 di mattina, ho detto scusa, perché il cambiamento dell'orario in America è qui.
0: È molto grosso tra l'altro il fuso orario,
1: sì,
0: tra qua e l'America.
1: Sì, allora sono 12 anni che sto facendo i programmi su questa stazione.
0: Oh, fra qualche anno diventi maggiorenne alla radio allora.
1: Sono già maggiorenne.
0: Ah,
1: guarda la barba, ce l'ho già la barba bionda, è naturale.
0: La barba sexy bionda
1: è naturale.
0: Tu non hai bisogno di andare in Turchia,
1: no,
0: c'è già tutto.
1: Sai, sul mio lavoro mi guardano e fanno, perché noi veniamo dal sud, va bene, allora ci abbiamo molti influences, abbiamo altre culture mischiate nell'italiano, perché uh-huh. c'erano i greci, c'erano gli arabi, c'erano tante, diciamo...
0: Perché tu sei pugliese, diciamolo, no?
1: Sì, i genitori sono pugliesi, io sono nato qui, sono canguro.
0: Tu sei un canguro?
1: Canguro sono io, kangaroo.
0: Vabbè, ma c'è poco però, di canguro, posso dire.
1: Però, a dire, sul lavoro mi dicono, ma tu sei greco? E io faccio, sì, sono greco. Perché penso che sono greco. E allora io comincio a fare, ti canisne? Cala risposta.
0: Sei un po' di greco pure?
1: Sì, pure. Fissa.
0: E allora come hai imparato sto greco?
1: Sono cresciuto con gli amici grechi e anche con gli amici italiani.
0: Ah, allora, me l'avevi raccontato.
1: Allora quindi impari tante parole, diciamo, sporche, perché quella è una cosa incredibile.
0: Beh, quelle le prime cose che impari in una lingua, no?
1: Ma come loro parlano italiano, imparano sempre le parolacce, mai le parole bene, no?
0: Che io vuoi insegnare, voglio dire.
1: Ecco, noi gli australiani ci diciamo sempre le parolacce, però ci davamo le parolacce, poi dicevamo, che cosa è il significato di quella parolaccia? E noi dicevamo, oh, come sei bello.
0: Immaginavo io. Chissà le figure di M che gli hai fatto fare queste persone.
1: No, è meglio così, no? Ma non so,
0: poveracci.
1: Ho preso una sberla, non so perché. Va bene. Allora il cambio, diciamo, allora noi da dove veniamo, diciamo, da parte dell'Europa, siamo, diciamo, culture... non culture, siamo tutti italiani, però abbiamo tutti i nostri dialetti e abbiamo anche, diciamo, i genetics genes, come si dice in italiano, le genes, genetics di diciamo di altre nazioni. E adesso vedi pure l'Australia, ma gli australiani adesso non sono veramente australiani, ci sono molte culture qui,
0: sì,
1: italiano, jugoslavo. Allora queste culture si miscono e diventano altre culture, però
0: certo,
1: si chiamano australiane.
0: Generic, dicevi? Genes?
1: Genes.
0: Ah, geni,
1: not generic, volevo dire genes, diciamo come sei fatto, diciamo,
0: la genetica.
1: Genetica.
0: Ok.
1: Ecco.
0: A proposito di genetica, adesso c'è una pubblicità genetica generica che dobbiamo mandare.
1: No, quella come si dice?
0: Genetica.
1: No, come si dice?
0: Pubblicità.
1: Vabbè.
0: Via!
1: Andiamo!
2: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
7: A Sydney Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
7: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
7: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
7: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Domenico! Buongiorno! Buonasera!
1: Buonasera Marco!
2: Hey!
1: Come va?
0: Tutto a posto, tutto a posto. Prima,
1: dimmi,
0: mentre tu non c'eri, io
1: mentre
0: mi
1: che
0: sono...
1: non c'ero. Allora, voglio sentire questa storia, perché neanche io l'ho sentita, ho sentito un po'. Però...
0: l'hai sentito un pochettino? Beh, comunque ti faccio un riassuntino. In sostanza, ho conosciuto il mio ex roommate.
1: Sì, sì, tuo amico.
0: Mate,
1: sì, sì. Ma lui è italiano?
0: Italo-brasiliano.
1: Ah, va bene.
0: Un po' un po'. E l'ho conosciuto non andando in, cioè non in Vietnam, ma andando in Vietnam, cioè nel tragitto in,
1: sì,
0: aereo.
1: Vi siete conosciuti? Lui faceva backpack, tu facevi backpack.
0: Esattamente. Lui in realtà era solo per una vacanza. Io stavo facendo backpack per arrivare in Australia.
1: Sì.
0: Lui era lì per vacanza, poi è tornato indietro in Europa. E poi, insomma, mentre io ero in Australia, mi scrive e mi fa: oh, ma come sei andato tu in Australia?
1: Sei ancora lì? O
0: sei ancora lì? Mi ha chiesto un po' di informazioni. Faccio: guarda, tu essendo italiano, comunque puoi fare il working holiday visa e farti anche tu un'esperienza qua. E alla fine è venuto qua, si era liberato un posto dove stavo io nella vecchia casa e alla fine siamo diventati... abbiamo finito per condividere la camera. Ecco, questo è il succo del discorso. E ok, il discorso te l'ho riassunto. Prima stavo dicendo un po' di proverbi italiani. Adesso ti interrogo sui proverbi italiani. No, scherzo.
1: No, va bene, vai.
0: Allora, perché prima ne ho detti un po', no? E ti spiegherò pure il significato, perché secondo me sono belli, perché ogni tanto, sai, rinfreschi la memoria.
1: Ma guarda, le cose del passato, i proverbi sono sempre, sempre cose
0: che poi
1: belle,
0: Dipende dal, sai, il nord e il sud hanno modi di dire, proverbi diversi.
1: Sì,
0: sai?
1: Sì, ma va bene, ma è sempre un proverbio.
0: Un proverbio. Questo qua, ero rimasto qua. Ecco, una rondine non fa primavera, che vuol dire un solo evento, ne dico 4-5, poi dopo basta. Un solo evento non basta per trarre conclusioni.
1: Sì.
0: Questo è sempre vero. L'erba del vicino è sempre più verde.
1: No, perché è falsa.
0: Perché è falsa. Che vuol dire, si tende a pensare che gli altri stiano meglio di noi. Cioè, soprattutto noi italiani ci abbiamo sempre questa abitudine, è brutto da dire, che di guardare sempre quello che l'altro ha. Un po' tutto il mondo, però noi ci teniamo particolarmente questa cosa.
1: Sicuramente, incredibile, va bene, va.
0: Chi trova un amico trova un tesoro, ha trovato Domenico Mosca.
1: Sì, ma questo è vero, E io ho trovato a Marco una birra, cioè una birra in mano.
0: Una birra da 60 litri.
1: Vabbè, no, 120, dai.
0: 120.
1: Adesso penso, ma com'è? È grasso sta birra?
0: Ragazzi, più grande è meglio.
1: 120 kg, mannaia. No, vabbè.
0: E morto un papa, se ne fa un altro, che vuol dire nessuno è,
1: sì,
0: insostituibile.
1: Ecco, e questo è vero, perché se vai sul lavoro certe volte pensi che il boss è molto contento di te, tutto un tratto dice arrivederci, abbiamo trovato uno meglio, dai, fattene, e dobbiamo pagare più poco.
0: Ah, la miseria, ecco dove era il problema allora.
1: È un problema grande.
0: Vabbè, ma erano sempre i soldi.
1: E loro vanno sempre a ingrassare, sai, maiale quando c'è il padrone si ingrassa.
0: Ah, sempre questo è
1: questo
0: pure un proverbio, l'ha detto pure lui, bravo. Vedi, ti ho portato nel mood dei proverbi adesso.
1: Beh, ce ne sono molti.
0: Poi, a cavallo nato non si guarda in bocca, che vuol dire non bisogna criticare un regalo.
1: Agli altri, sì. È un regalo pure, esatto. Sì, da veramente. Tanti lo fanno.
0: Questo non si sente spesso neanche in Italia.
1: Sì, ma è vero però, Tanta gente critica i regali che vengono dati. E alla fine... tu li hai invitati per essere là, per divertirti. Che te
0: io
1: ne
0: sai
1: frega.
0: Che dicevo, a me regalatemi i soldi, che quelli non li critichiamo.
1: No, ti dimentichi dei soldi. Che mi ha regalato quello? Non viene neanche compensato, riconosciuto. Va bene. Un altro, dai, puoi gestire
0: un altro. Vai, dito l'ultimo. Finché c'è vita c'è speranza, che vuol dire c'è sempre la possibilità che le cose migliorino.
1: Sì.
0: Finché stai vivendo, qualcosa può migliorare.
1: Un altro che mio nonno
0: può pure peggiorare.
1: Un altro che mio nonno mi diceva: dimmi con chi vai e io ti dico chi sei.
0: Ah, questo è vero.
1: Poi l'altro è chi in pratica chi sta con un zoppo comincia a praticare a zoppicare.
0: Sì, aspetta, quello lì
1: un altro proverbio vecchio.
0: A stare con lo zoppo, no, aspetta.
1: Ecco, amico zoppo, praticando con lo zoppo, ecco,
0: si impara a zoppicare. Mi stavo confondendo pure io ormai.
1: Ecco, quello è, no?
0: Ormai l'inglese lo sto assorbendo e mi si ascoltare pure io l'italiano, no? Mannaggia la miseria, mannaggia. ok, cosa possiamo fare? Ormai manca un minuto alla pubblicità.
1: Cosa pensavamo
0: fare? Volevo parlare un po' del
1: dimmi, dai, vai.
0: Del Ferragosto Italian Street Festival di Sydney.
1: Sì, io ci sono stato.
0: Sono stato. Com'è?
1: Diciamo 2-3 anni fa. È bellissimo, guarda, c'è molta gente, è una cosa incredibile a vederli lì, perché c'è molta popolazione in Sydney. Allora, quando questo tipo di festi vanno, vedi proprio l'italiano che esce, è incredibile. Se avete tempo e avete vacanza, andate a Sydney.
0: Andate
1: a trovare anche alla Radio Italiana 501. Ci sarà anche Marco là. Marco Birra, sto
0: ci
1: parlando.
0: Sono Marco Birra, Marco Petta, Stefano, i nostri manager Marco Petta, il nostro manager.
1: Dammi un minuto,
0: Prato.
1: Abbiamo il telefono.
0: Abbiamo il telefono e dovete. Vabbè, dai.
1: Vai, vedi se dobbiamo mandare vivi, no?
0: No, mando la pubblicità.
1: Ti mandiamo vivi, che ne pensi?
0: Vai.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: vedi. Eccoci qua, eccoci qua. Ringraziamo Aniello. Che cosa ha detto Aniello che l'hai sentito tu?
1: Ah, lui ha detto che i proverbi italiani sono cose, guarda, incredibile. Me ne ha detto un po', adesso non mi viene in mente. Occhio di italiano, qualcosa. Occhio di italiano. No, mi viene in mente adesso. Però ne ha detto due o tre proverbi anche lui che ha.
0: Ma non era quello. Ah, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo.
1: Sì. E poi ha detto anche l'occhio del. L'italiano va al gabinetto da solo.
0: Questa non lo so.
1: Sì, una cosa del genere. Ma l'ha detto un po', mi ha fatto ridere. Poi siamo messo a parlare delle parti, delle zone del
0: sta
1: sud.
0: Sta funzionando la sua bella proverbia.
1: Sì, stavamo parlando del formaggio, come il formaggio è buono, diciamo, nel sud. E poi da lì siamo andati alla Vittoria e stavamo parlando delle castagne. E poi dalle castagne siamo andati ai cinema. Siamo arrivati poi a altri punti.
0: Insomma, avete fatto un discorso
1: siamo
0: a 360 gradi.
1: Sì.
0: Ottimo, ottimo, ottimo.
1: Sì, una cosa bellissima. E ti saluto, ti manda tanti saluti.
0: E noi salutiamo Aniello, grazie per averci chiamato. Quando vuoi, noi siamo sempre qua lunedì dalle 6 alle 8 p.m.
1: Non c'è due senza tre.
0: Non c'è due senza tre. E dicevamo, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, però spieghiamo che cosa vuol dire, perché magari qualcuno non lo sa, no?
1: Dai,
0: significa che un'attività, un bene o un affare prosperano solo se il proprietario se ne cura direttamente e ne controlla l'andamento con attenzione costante. Insomma, riassunto vuol dire che se ti occupi tu di un tuo interesse, sicuramente riesce meglio. Devo dire che è vero, no?
1: Sì, è una cosa veramente, davvero. Però, come diciamo sempre, i proverbi italiani sono proverbi proprio incredibili.
0: Per me sono i migliori.
1: E sono cose, guarda, che sono passate di generazione. Non è che è una cosa che diciamo che abbiamo detto noi adesso. Questo se ne tratta, diciamo, di due, tre, quattro, cinque generazioni che è passato queste proverbi.
0: Mo te ne dico io uno in napoletano che se me qualcuno questo farà
1: vai.
0: Ridere.
1: Vai. Scommetto questo che lo so pure che mio nonno me lo dice.
0: Potrebbe essere. Allora, la vacca pucciuccio perde acqua e sapone. Che vuol dire a lavare la testa all'asino perdi acqua e sapone.
1: E sapone, perché rimane sempre là.
0: Però
1: sai
0: non
1: che
0: cambia idea.
1: Lo dico sempre, l'asino lo prendo sempre per culo, dicono che l'asino è un animale molto, diciamo, stupido, ma non è vero.
0: No, per carità.
1: L'asino è l'animale più intelligente, solo che c'ha il carattere che è stubborn, come si dice in inglese, in italiano?
0: Testardo.
1: Testardo, ecco. Che lui non è testardo e non fa quello che lo vuoi dire, però è molto intelligente. È
0: anche molto forte, direi.
1: Sì,
0: è usato sempre per fare quei lavori.
1: Lavoro, ha lavorato molto l'asino,
0: Portare
1: gente, portare, diciamo, tanti portavano la legna, chi portava il latte, chi portava il formaggio, chi portava la carne, e poi facevano la mortadella quando era finita.
0: E poi c'è pure la carne d'asino, è buona.
1: La mortadella,
0: panino con la mortadella. Allora, stavamo parlando del, perché ormai abbiamo fatto volare il tempo.
1: Ci sono gli ali.
0: Adesso, fra poco, tra l'altro, c'è Calabria mia.
1: Sì, con i calabresi ci saranno, c'è
0: Franco,
1: Vincenzo
0: e
1: Amadeus.
0: Vai. E dicevamo, stiamo parlando del Ferragosto Italian Street Festival. Quest'anno Radio Italiana 531 è presente con i nostri manager Stefano e Marco. Ci sarà Vanessa Celentano, ci sarò io. Questi sono quelli che ricordo. Poi se mi manca qualcuno, perdonatemi, mi metterò in punizione. Forgive me, please. E volevo spiegare un po' cos'è questo Ferragosto Italian Street Festival, perché per esempio io non ne sono informatissimo, essendo per me questa la prima edizione. Il Ferragosto Italian Street Festival nasce nel 98, quindi ha quasi la mia età,
1: Cioè, quasi.
0: Io sono 96.
1: Un anno di meno.
0: No, due anni di meno. Grazie comunque. Nasce a Five Duck, uno dei quartieri di Sydney con la più forte presenza della comunità italo-australiana. L'iniziativa fu ideata dal Five Dog Main Street Committee con l'obiettivo di celebrare il Ferragosto italiano e valorizzare la cultura, le tradizioni e le attività commerciali locali. Le origini di questo festival, nei primi anni il festival era molto più piccolo, si svolgeva nel parcheggio di Garfield Street. Il successo fu immediato, ogni anno aumentavano i visitatori, gli espositori e gli artisti, tant'è che l'evento venne trasferito sulla Greenhill Road, la principale via commerciale di Five Duck.
1: Devi vedere, è una strada
0: sono mai stato
1: lunga,
0: là, sai.
1: e vedere quanta gente, è incredibile, guarda, è una cosa da vedere.
0: Tutto italiano, no? Immagino, sì, non vedo l'ora di esserci.
1: Poi mi mandi il...
0: Ti mando un bel
1: live.
0: Video. Ti mando un bel video, certo. Mi dispiace che non puoi venire pure tu, cavolo.
1: No,
0: che
1: sei vabbè, messo... c'ho cose da fare. Se non avevo cose da fare venivo, però...
0: Il prossimo anno, di prossimi anni, ti aspetto.
1: Vediamo come andiamo.
0: Vediamo come andiamo.
1: Il prossimo anno forse posso prendere le vacanze e cose per farla, però... Questa volta no.
0: Sì, sempre too busy, sempre troppo busy.
1: Sì, non mi fermo mai, Marco. È una cosa, guarda, è una cosa buona, perché se ti stai fermo, io dico che il mondo continua a camminare, viene un altro proverbio.
0: Cioè, noi rimaniamo fermi, no? Questa cosa non va bene.
1: Allora dobbiamo camminare anche noi, perché se il mondo cammina, ancora è qui. Quanti anni che il mondo che sta?
0: Ah.
1: Sono miliardi e miliardi. Vedi che sta ancora camminando, perciò bisogna camminare.
0: Noi corriamo, non camminiamo. E allora,
1: no, solo a camminare, sai la cosa vera, l'esercizio è la cosa più importante da fare, dicono che di camminare, prendere sole, ridere, mangiare bene, va bene, e l'altra cosa è di farti i cazzi tuoi, che vivi a lungo.
0: Pure quella, Lisa, chi si fa i fatti suoi campa 100 anni, e questo è un altro proverbio.
1: Va bene, dai.
0: Allora, dicevo, con il passare degli anni il Ferragosto è diventato il più grande festival italiano dell'Australia, e oggi occupa circa 800 metri di Great North Road, quindi quasi un chilometro di strada, coinvolgendo anche molte strade laterali. L'organizzazione è passata progressivamente sotto il coordinamento della City of Kennedy Bay, che collabora con imprese locali, associazioni italiane, volontari e sponsor. Il legame con la comunità italiana è molto forte, perché il Fight Dog, insieme ai vicini quartieri di... Perdonatemi, ma sto nome qua è un po' complicato per me. Leichhardt e Hubfield è storicamente uno dei principali punti.
1: Lee Hubfield, mi sembra che è. Fammela vedere il giro. Non c'ho l'occhiale, ma da distanza forse lo vedo.
0: Questo qua.
1: Fammi avvicinare, aspetta, porta più vicino.
0: Leichhardt. A me sembra più tedesco sto nome che inglese.
1: Aspetta, dov'è? Non lo trovo.
0: Con l'italiano ok, con l'inglese va bene pure, col tedesco raga ha fallito.
1: Aspetta, dov'è?
0: Lake, è quello in grassetto.
1: Leichhardt.
0: Però meno mi sa che
1: è Hubfield.
0: Hubfield, ok.
1: Yeah. Va bene. Distante lo posso vedere.
0: Aspetta, dov'è, così lo vedi?
1: Ecco, meglio. veramente. Da quando ho fatto 30 anni... La veduta era buonissima. Sono arrivata a 40, ancora buona. Sono arrivata, non lo voglio dire, ancora non c'era male. Sono arrivata dopo che sono arrivata a quel punto di 5 anni in più, va bene, mi sono accorto che mi servivano gli occhiali, perciò avevo un po' di vergogna, perché volevo ancora che mi guardavano, che ero ancora giovane.
0: Ma di la verità che hai messo gli occhiali giusto per avere fascino.
1: Non mettevo gli occhiali, però adesso me li metto, sai, mi fanno guardare molto intelligente, come l'asino.
0: La moglie diceva, però sai che sembri sexy con questi occhiali, il professore sexy.
1: Sempre professore, ecco. Però alla distante c'ho la veduta 100%, però quando sei vicino... No, non una persona, diciamo la scrittura, a leggere, allora gli occhiali mi aiutano molto, è una cosa incredibile. No?
0: Pensa te che io ero, non so come si dice in inglese, miope,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Non vedevo bene da lontano, avevo meno 7 gradi, cioè cose che gli occhiali per me erano essenziali, non potevo non metterli. A volte penso, per me era così normale avere gli occhiali che mi lavavo la faccia con gli occhiali, perché non ci facevo caso, mi lavavo la faccia con gli occhiali. E poi ho fatto l'operazione, adesso vabbè, ci vedo bene, spero di continuare così.
1: Chissà. Allora, cioè, gli occhi dicono Ivushai, perché loro è l'ASO che ti hanno fatto?
0: Yeah.
1: Sì.
0: E comunque, diciamo,
1: allora è una cosa buona.
0: Diciamoli, sì.
1: Ci vedi?
0: Speriamo.
1: Ne vedi?
0: Ogni tanto, cioè, ogni tanto ci vedo male. Ogni tanto
1: ci vedi, ne vedi o non vedi?
0: Ci vedo, dai, ci vedo, non male.
1: Ci vedi. Allora, il numero di telefono è 834077000, sbagliato, no?
0: No, hai avuto super ragione, il numero è quello. No, scusa, ho sbagliato io a leggere. È 83, 407700. Pensate, io sono così furbo che mi giro indietro per guardare il numero.
1: No, è sbagliato io. Perché se volete fare SMS WhatsApp è 0416531531.
0: C'è pure WhatsApp. Noi
1: siamo
0: tecnologici.
1: WhatsApp.
0: E vabbè, andiamo in pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
6: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Ci siamo, eh?
1: Mi piace sta canzone, sto ballando.
0: Dai, aspetta che sta ballando, non si ferma. Sto facendo ringiovanire. Ehi, ehi. E oggi siamo arrivati anche alla fine di questa meravigliosa programma con il carissimo Domenico Mosca
1: e Marco Birra.
0: Ah, grazie caro. E abbiamo parlato di tante cose anche oggi,
1: Sì, vedi, vedi.
0: La teniamo interessante.
1: Scusa che sono arrivato in ritardo.
0: Ma non mica siamo a scuola che mi devi chiedere scusa.
1: No, i cari ascoltatori che aspettavano.
0: La prossima volta ti faccio fare la giustificazione.
1: Devo segnare. Devo sapere perché sei venuto.
0: Devo sapere perché, la motivazione. E se non è corretta, rapporto disciplinare. No, scherzo. No, ma lo sai che se ti chiedo come mai non ci sei è perché magari non voglio che sia accaduto qualcosa.
1: No, io arrivo sempre. Se non posso venire ti faccio sapere, ma ci sono sempre qua.
0: È più affidabile di un'amorosa.
1: Sono anni che lo sto facendo, perciò per me è una cosa che mi piace, mi diverto con voi, mi sono divertito con gli altri anche, e mi diverto anche con i cari ascoltatori, che mi piace sentire le loro storie. Certo. Allora Marco, grazie mille della serata,
0: a te,
1: mi sono divertito e come sanno ci siamo sempre ogni lunedì dalle ore 18 fino alle ore 20 e poi dopo di noi ci saranno i calabresi con Amadeus, Frank e Vincenzo con Calabria Mia. Scusa Marco, adesso ti faccio parlare.
0: No, niente, hai già detto tutto.
1: Grazie,
0: tu.
1: Buonanotte.
0: Grazie, buonanotte.
1: Ci sentiamo alla prossima.
0: Perfetto, sei perfetto. Ciao a tutti.
1: Italiana 531 AM Adelaide, South Australia.
0: Ciao a tutti.

0: I pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La questione migranti in apertura. L'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione Europea ha fatto sapere di voler esaminare proposte complete presentate dagli Stati membri, purché fondate sulla cooperazione con i paesi partner. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso in linea con il quadro giuridico, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo Bruxelles, pur confermando la disponibilità a esaminare eventuali iniziative, sottolinea che i prossimi passi spettano agli Stati membri. A Ceuta, intanto, a proteggere le coste spagnole, non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora però chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso, così in migliaia hanno trovato sistemazione all'estero, su materassi di fortuna o all'esterno. In Medio Oriente adesso, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
5: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
4: Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria, il servizio.
6: Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, 3 automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
4: Lo sport, il calcio mercato, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza 2 colpi prima di imbarcarsi per la tournée.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Quem é sempre este gol? Quem é sempre de nostalgia? Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Ascoltori e ascoltatrici, amici della RAI italiana 531 AM di Adrani, buonasera e buon ascolto col programma Calabria Mia, che giunge a voi sulla stazione radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia, e siamo in diretta dallo studio Sanremo 215 Port Road, Animarci, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 7700, e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici loncani possono seguirci sulla pagina di Facebook della RAI italiana 531 AM di Adelaide, e siamo sempre in diretta. E vogliamo prendere in questa occasione a salutare a tutti voi, cari amici ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro del mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amedeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fate pure chiamando all'8340 7700, o mandare un messaggio sullo 0416 531 531, e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito certamente. Questa sera vogliamo anche salutare e ringraziare i miei colleghi qui, come sempre è il nostro amico Franco Federe. Franco, buonasera e bentornato questa sera.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Matteo, buonasera a tutti voi radioascoltatori di questa stazione radio, e benvenuti a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco, Vincenzo e Amedeo. E noi saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della

0: nostra bella Calabria. E vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanze calabrese ed altri aggiornamenti. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore. Da me, Franco, buon ascolto.
1: Grazie, Franco. E al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale qui nella Italiana 51, il programma Calabria Mia, il nostro amico Amadeo Tripodi. Amadeo, buonasera.
2: Buonasera, Vincenzo. Buonasera, Francesco.
0: Buonasera, Amadeo.
2: Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide. E se volete facete parte, 83 40 7 00, oppure mandate un messaggio su WhatsApp se potete usare il telefonino 0416 531 531. E come sempre un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e non ci manca in Italia e a Boston, Massachusetts. Grazie. Stavate a colmati e buon ascolto, grazie.
1: Grazie a te. Vogliamo anche salutare i nostri colleghi che ci hanno chiamato prima, Amico e Marco, con il loro programma Tendiamo l'allegria, con Mico e Marco in compagnia. Perciò ragazzi, buonasera e buon appetito, che dice che stavano andando a mangiare, perciò buon appetito. Va bene, dimmi.
2: E siamo, come sempre, siamo live su...
1: chi è il primo?
2: Diretta. Salutiamo i nostri cari amici che sono in vista su Facebook. E come sempre, Tony Bombardieri e Antonio Caramia, Antonio La Rossa e Alessandro Barison. Un saluto dall'Italia.
1: Oh, buonasera, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Anzi, dobbiamo dire buon appetito. Perché
2: buon appetito. È mezzogiorno.
1: È l'una meno un quarto.
2: Ah, basta calare.
1: Non sai. Dobbiamo andare a domanda a Antonio.
0: Stanno scolando,
2: sì, sì.
1: Digli a Antonio dove ci sta guardando.
0: Da dove?
1: Quale ci sta?
2: Sì, Alessandro, se sei in ascolto, dove sei in Italia? Quale parte di Calabria, di nord, sud, Tomenzo?
1: Dov'è? Pure dalle Sardegne, perché...
2: Pure dalle Sardegne,
0: certo,
2: sì.
0: Per l'Italia.
2: Sì. Buonasera Valeria Cecci, buona serata. Grazie a tutti voi in ascolto e grazie per la vostra compagnia stasera.
1: E certamente non sono gli unici, perché abbiamo una grande lista di persone che ci ascoltano in tutte le parti del mondo, che ci seguono sulle pagine di Facebook, diciamo, per di più. E vogliamo ringraziarle loro per il loro tempo e come dico sempre, spargete la voce, che dobbiamo crescere sempre di più.
2: Sì, sì,
1: grazie,
2: sì,
1: a tutti,
2: sì,
1: voi. Allora, quasi quasi andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con alcune cosette dopo una bella canzone.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È tempo di salame da Banquet Food.
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario, come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per le gare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
9: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra. La.

0: Certamente non poteva mancare l'inno nazionale della nostra Calabria, Calabricella mia, perciò siamo di nuovo sempre in Calabria con queste belle canzoni.
1: Con la Calabricella, se proprio va ad ascoltare il motivo, le parole di questa canzone sono parole veri del passato.
0: Sono veri pure ore, ma solo che voi ne
1: usate. Oggi non
0: no,
1: so,
0: ne usiamo
1: non sono valutato.
0: Non sono valutato così.
1: Nel passato sì, era così, perché la Calabricella vedeva quando andava a prendere l'acqua, allora scappavi a dire le parole, cose,
0: quando quando eravamo figlioli noi che andavamo a chiesa, io vedevo a zita.
1: Non noi.
0: Pure tu,
1: andavamo
0: a chiesa per mi trovavamo a zita. Ma ora il mondo cambia, perché è tutto online.
1: Aspettava quante porte la chiesa?
0: No, aspettava, c'era il punto la chiesa mentre va a missa, no?
1: Essendo così cattolico, ti confessavi pure?
0: Certo, ti confessi, prendi la comunione.
1: Ma quando confessavi, ci diceva la verità, ci diceva che ci rubavi io cosa tuo padre?
0: Non rubava niente, chi ce l'era, mai non ci rubava niente. No. Mi pigliava, mi imprestava. No, non pigliava niente, non ti preoccupare per questo.
1: Era bravo
0: e ancora sono più bravo pure oggi.
1: Continuo a essere bravo per non sbagliare.
0: Sì, che poi arriviamo a 900 anni dopo noi e torniamo a re.
1: Ma quello che succede dopo.
0: Va bene, allora, lasciamo le chiacchiere e torniamo con... vogliamo salutare anche alla signora Nora Abate dell'Argentina.
2: Sì.
0: Ha mandato due messaggi, gli è piaciuta la canzone Calabricella mia, perciò anche a Nora Abate, che c'è il suo programma Yos Italianos in Argentina, perciò
2: buonasera e salutiamo Rocco Logozzo che mandava un messaggio di Toronto, Canada.
0: Buongiorno Rocco.
2: E Alessandro Barison mandava un messaggio di provincia di Padova, Veneto.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Grazie Alessandro, e come dico sempre, spargete la voce, più siamo e più valiamo. Questa è la cosa più importante, che certamente va bene.
2: Sergio Crispino, Silvana Haitley, Claudia Cacos, buonasera a tutti.
0: Pure che non lo conosciamo di
2: tanti nomi che non conosciamo.
0: Allora ci conoscono noi perché ci guardano ogni settimana.
2: Siamo famosi.
0: A Barito Ciali, quello che abbiamo. Allora, prima di andare avanti, ieri abbiamo avuto il pranzo mensile dell'Associazione Santo Fiume Vergine Martire, Amadeo Barra.
2: Grazie Vincenzo, sì, ieri siamo fatto il pranzo normale, ogni primo domenica del mese Santa Femmina Vergine Matri teniamo il pranzo, e ieri non c'era niente differente, un bel pranzo con la sala piena di belle compagnie, belle amici. Grazie a tutti i volontari, specialmente in cucina, che cucinarono un bello pranzo, pasta, carne.
0: Eppure, aspetta, che io ho tagliato insalata ieri.
2: Tutta già sta insalata? Ci metteste mano?
0: Certo, mi mano, cioè, senza chi pede, no? Tagliare insalata con tempo, cioè, tutta una misura, bella precisa.
2: Sì. In spagnolo che tu metti chiuda di una mano, Vincenzo. Quando arrivi tu ti metti in tuo mezzo, se c'è sti Vincenzo, ta cucina e
1: sta tutto.
0: Ah, senti, con tutte quelle belle donne.
1: perciò viene in cucina.
2: Come dire in inglese, the thorn between the roses.
0: Beato in mezzo alla donna. Senza scherzare, perciò vogliamo ringraziare a tutti, perché è stata una bella giornata, e come diciamo, senza di queste donne in cucina non sarebbe possibile, perché noi facciamo anche dei pranzi fuori del primo del mese, però questo gruppo di persone che sono in cucina con al capo Franca Sergi, certamente,
2: sì,
0: e tutti quelli che erano lì in cucina che aiutavano ieri, e certamente sarebbe impossibile se non avere queste persone. Però voglio menzionare una persona molto importante, perché ieri abbiamo avuto dei cioccolatini. Mm-hmm. Una signora, non sì. so il nome, non so se tu sai il nome di questa signora.
2: No, mi è dimenticato.
0: Beh, ma questa signora che veramente non l'ho vista molte volte lì, ma adesso è quasi quasi affettiva ogni mese, e ha portato questi cioccolatini che molte persone sono rimasti un po' a bocca aperta quando hanno visto, piccolini, ma erano bellini da mangiare. Perciò grazie a questa signora che ha portato questi cioccolatini. E poi vogliamo dare tanti auguri per il compleanno a due persone ieri, al nostro presidente Don Lupino, no, il vicepresidente, scusate, no, il vicepresidente Amedeo Tripodi, scusa, Amedeo, che è qui davanti a me, che figura che feci, e poi a Giovanni Forgione, che sì. ha compiuto la bella età di 80 anni, e vogliamo ringraziare sua figlia che ha portato questa bella torta, l'abbiamo tutti assaggiata, tutte, perché non bastava per tutte, però molte del comitato l'abbiamo assaggiata, perciò grazie alla figlia di Giovanni,
2: sì, Melina.
0: La figlia di Giovanni, perciò
2: erano tanti, come si dice, per mandare l'auguri yesterday. Da me, Amedeo, grazie a tutti che mi daste voi auguri, tanto amore, grazie, mille grazie. È puro perché noi e mia moglie siamo nonni, e pure vogliamo mandare tanti auguri a Jesse Saccapneri, a Briani, perché loro, Jesse, ho fatto nonna in 3 days ago,
0: sì.
2: Con suo figlio Paul. Sì. E la fidanzata Helena.
0: L'ho visto un po' questa mattina, sì. Gli ho dato gli auguri perché ieri non era sì. presente, perciò è stata una giornata molto molto interessante per
2: una
0: per
2: bella
0: tutti.
2: Giornata.
1: Allora, parlando di auguri, vorrei dar tanti auguri anche io, dove sono stato ieri, due grandissimi miei amici che hanno compiuto 60 anni di matrimonio.
0: Bello.
1: Il signor Antonio e Vittoria Belluco. Antonio e Vittorio,
2: auguri, tanti auguri.
1: Tanti auguri da noi tutti, sì. sperando che ancora continuate la vostra bella carriera, la vostra bella vita per altri 60 anni.
0: E perché se sono 70 non mica fa male.
1: Saranno contento con altri 60, sì.
0: E poi ieri abbiamo avuto delle persone nuove dentro, sì. Per la prima volta che sono venuti lì, e c'era una signora, a parte di quelle persone che erano con me, però c'era una signora che era seduta vicino a mia sorella Pina, con che ho fatto una bella chiacchierata,
2: sì.
0: Ieri, e mi hanno detto che era una parente di Camu Costanzo di Pita e Obuk Funeral. Gli ho promesso che perché Maria, la signora Maria La Bella, che era lì presente, mi ha introdotto su questa signora, e allora abbiamo fatto una bella chiacchierata, e gli ho promesso che questa sera manderemo una bella canzone dopo la pubblicità, una bella canzone di Peppino Di Capri, che non è più con noi. Vabbè,
2: prima andiamo alla pubblicità, grande salutiamo Antonio Nesci, buongiorno Antonio, e Rocco Logozzo, mandiamo un messaggio a Vincenzo, il messaggiario per gli amici della Nuova New Zelanda, il programma di Nora, ti conduciamo insieme, abbraccio. Un abbraccio, grazie. Sì, arriviamo.
0: Piano,
2: stasera,
0: piano.
2: Stasera ci sono tanti in vista. Claudia Cacos è from Melbourne. She's from Melbourne.
0: Bravo. Salutiamo i vittoriani.
2: I vittoriani.
0: Vittoriani,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: dobbiamo essere. Siamo cugini, no? Siamo quasi. Li invitiamo, non è problema.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Olio Penfield 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
6: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
9: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Pa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
10: Brickwork by Art, professional quality.
9: Se vi interessa, chiamate a Anthony
10: 0424 091511.

0: Grazie.
1: Una bella canzone del nostro grande Peppino Di Capri, che purtroppo sì, non è con noi, questa è la vita, perciò. E questa qui, come ho detto prima, era dedicata a quella signora che ieri ho parlato a lungo con nel tavolo, che c'era la signora Maria, che me l'ha presentata, perciò tanti saluti a lei e a tutti quelli che erano a salutare al tavolo con lei. Allora, come andiamo avanti, la settimana scorsa parlavamo del miti e leggende della Calabria, e storie imperdibili. Questa sera, quanto per continuare su questo soggetto, c'ho un'altra bella storia, che sia storia o leggenda, questo non lo sappiamo. Comunque, Scille Caridi, il lato mostruoso di miti e leggende della Calabria. Concludiamo la carrellata sui miti e leggende della Calabria con la madre di tutte le storie, quella che vede protagonisti Scilla e Cariddi, note in tutto il mondo grazie ai poemi omerici. La leggenda della coppia dei giganti che domina lo stretto di Messina è un must della mitologia calabrese. Per chi ancora non conosce, Scilla e Cariddi sono i nomi di due fieri e terribili mostri marini poste a guardia dei peloni che delimitano lo stretto di Messina e dagli omonimi paesi, posti l'uno di fronte all'altro, Scilla lungo la splendida Costa Viola in provincia di Reggio Calabria e Cariddi, paesino dei pescatori in provincia di Messina. Come quasi tutti i miti e leggende calabrese, anche questo ha origine di monografiche. Pare che la maga Circe, rifiutata dai pescatori, Glauto, abbia trasformato la giovane rivale Scilla in orribile mostro marino. Una fiera con sei teste di cane e terribili artigli. Terrone delle naviganti, Scilla vive segregata sotto il suolo di oggi, porta il suo nome di fronte a Cariddi. Oltre a essere mostruosa, la vera storia, quella di cui località di pesca ha sempre impegnata a combattere la precarietà della navigazione sullo stretto di Messina. Terrazzo sul mare è patria del tipico pesce spada calabrese, al centro storico di Scilla offre alla vista sul borgo di Chianalea e sul castello Ruppo, oltre a un panorama mozzafiato dal belvedere Piazza San Rocco, dove è collocata la statua di Scilla, opera di uno scultore reggino Francesco Triglia. E queste sono delle cosette che vogliamo ricordare, che siano leggende o che siano verità, fanno parte della nostra storia calabrese. Va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con voi, sempre col programma Calabria Mia, con Matteo, Franco e Vincenzo questa sera.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Io porto la nuova tarantella da Spramonti a tutti i paesi d'ogni chiana. Passate a novità per tutta la gente e sti la chiumpocata e gioculana. Lo mascio che la sona è gentiluomo, accompagno tamburello ciccioluzzi, l'amico che va canta e sti tripodi, attacca gentiluomo e fai a ballare pure i morti sotto terra.

0: Ok, adesso ci possiamo sedere dopo questa bellissima tarantella di Salvatore Cipoda, tarantella da Spromonte che ha chiunfocato in Gioculana.
1: Sì.
0: Bellissima, bellissima tarantella.
1: Ti può sedere ora.
0: Cosa?
1: Ti può sedere ora se vuoi.
0: Aspetta, sono stanco.
2: Aspetta, orghifici.
0: Che facevo? Parlavo?
2: Non me ne accorgi.
0: Adesso ti posso svegliare, Vincenzo. Adesso io parlavo e tu non mi
1: vedi. Stavo parlando, come si dice, inside.
2: Dice per fuori, invece fuori per fuori.
1: Sì.
0: Beh, uno quando arriva a una certa età, tante cose che fa col pensiero, non fa più come...
2: c'è una cosa.
0: No, non vogliamo dire, ma... ma la tarantella è una mosca che non muore mai, specialmente quando dice la tarantella da Spromonte.
2: Da sopra e chiane, da sopra campagnola. La campagnola, vela, un domolino,
0: per noi che siamo stati lì,
2: un commissario,
0: o Casamento, i cani,
2: che bellezza. Poi ne eravamo a Gambari.
0: Gambari, poi una cosa per i turisti dell'estate, era una cosa, ci stava la...
2: per i turisti, noi eravamo turisti.
0: No, non andavamo là a giornalieri. mia madre andava là a giornalieri, sai perché? A vendere
2: qualcosa,
0: a vendere zucchine.
2: Sì, beh, perché voi eravate più vicini, cioè, noi eravamo
0: un po' più distanti.
2: I terre rosse non vendevano, in quel tempo lì non coltivavano zucchini alla Spromonte, perché l'acqua era poco dove eravamo noi. O commissario, non c'era tanta acqua. Allora c'erano grano, patate e... fagioli di terra, come chiamiamo i barlotti?
0: Barlotti.
2: Barlotti. Anzi, mi ha detto Cosimo Montagnese che lui c'è.
0: Qualcuno che ce l'ha barlotti?
2: No, a Smenza. L'ho comprato lì al supermercato, lì vicino a casa nostra.
0: E l'ha comprato.
2: È un po' caruccio, ma però vale la pena.
0: Buonissimo. Un piatto di pasta fasola e vaianetti.
2: E due vaianetti che di larghi sono una facilità.
0: Come chiamavano i putarchini? Che di pelle rosse.
2: O putarchini, che parliamo noi dei piccioli, no? Ma c'era una qualità di fagiolini, che erano le persone chiamavano un fasolo zito.
0: E che di ciccio
2: non c'era
0: ciccio. No. Ci stava una qualità di fagioli chiamati ciccio. Che di un bianco bianco un pochettino più piccolo era che
2: da noi c'era che di facciuzza
0: che di peppina puro
2: peppina
0: sì. Un fasolino di peppino, che un fasolino di Darkin era così chiamato un fasolino di peppino.
2: Sì, ok, sì. Va bene. No, non c'era un pappalone.
0: Un pappalone, sì, quello era... Oh,
2: per molti voi...
0: È difficile trovarlo.
2: Per molti di voi che non sapete, conoscete il dialetto calabrese, i fagioli pappalone sono
0: i fagioli grossi.
2: Molte le persone li chiamano fava binzi.
0: Fava,
2: sono grandi colorati.
1: Sì.
2: E poi c'era quello che parlavamo dei che il colore era bianco e blu, chiamavamo facciuzza, c'avevano come due facce, differenti colori. Quelli quando giocavamo da ragazzini giocavamo che c'era
0: una piccola fossetta.
2: La fossetta con le nocciole natale. Quando ci giocavamo con i fagioli facciuzza. Uh-huh. E allora quelli che c'erano più colore valevano per due.
1: Ah, sì.
0: Non mi ricordo. Non mi ricordo che per noi la valuta era tutta uguale.
2: No. Quelli che erano...
0: E volte non giocavamo con i ciceri.
2: No, che quanto mi passavo? Ci sono due giamme.
0: Si poteva giocare pure con
2: ma noi.
0: O le noccioline.
2: I noccioline, sì.
0: Noccioline,
2: I noccioline erano belle tonde. Io cavo che da Natale.
0: Ma quando c'era il coccolo, io cavo che il coccolo pure. Che...
2: Sì, e poi, quando, sì. Quando era, ma poi a un certo punto...
0: A una certa età, il tempo è passato.
2: Passato, vabbè. Allora,
0: non si può dimenticare.
2: Andiamo con la canzone e poi torniamo con Franco. Sì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
8: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 09 15 11.

si è discorso però bacca la premia con Amedeo, Vincenzo e Franco. Allora, questa sera voglio continuare un poco con i percorsi della Calabria. E sì, questa sera andiamo nella provincia di Cosenza, da Tortora a Blanda. Sulla collina di Palecastro, posta alla confluenza del fiume Noce e della fiumarella di Tortora, sono stati individuati cospicui resti delle fasi lucana e romana e sporadiche testimonianze di una frequentazione indigena di periodo arcaico. L'area identificata con la città lucana di Blanda, ricordata da Livio, conserva notevole porzione del muro di fortificazione e di resti di alcune torri semicircolari posti sul versante rivolto verso la fiumarella. La tipologia delle torri e le analogiche costruttive hanno permesso di mettere questa fortificazione in relazione con quelle di Castiglione e di Paludi. Oltre ai tanti muri in blocchi, sono presentate porzioni di murature realizzate in collocamento riferibile ad una frettolosa ricostruzione effettuata alla fine del secondo secolo a.C. Dopo la conquista romana, operata nel 214 a.C. dal corso Fabio V, l'area del Palecastro viene abbandonata fino alla fondazione della seconda metà del primo secolo a.C. della colonia Giulia. Le recenti ricerche archeologiche hanno permesso di mettere in evidenza un vasto complesso architettonico di carati pubblico e probabilmente foro dell'importante centro amministrativo di Blanda. In particolare sono state scoperte alcune mura

Ok, allora continuiamo con i nostri percorsi della nostra bella Calabria. Sì, questa sera stiamo parlando del percorso di Calabria. Allora, non lontano da questo complesso sono stati individuati tre edifici realizzati in opera reticolata, irregolare. Almeno due di essi, quelli meglio conservati, sono stati interpretati come tempieti di tipo italo-romano. Il più piccolo tempietto è una misura di 4x5 che conserva il piano pavimentale in concepito, mentre il più grande tempietto B, che ora è privo di pavimento, misura circa 12 metri per 7,5 metri. Agli edifici si accedeva mediante una piccola scaletta. L'insieme che si configura come il capitolo della città è stato datato sulla base da materiale ceramico e rivenuto alla fine del secolo del primo secolo avanti Cristo. Una base situata da ornamenti che è qui rivenuta nel 1969 e conservata dal Museo dei Sibariti, che ricorda il monumento dedicato al devoto Michele Arrius, che viene dai cittadini che riconoscono

0: per la sua generosità e distribuzione di grano. La cronologia dell'iscrizione oscilla la fine della seconda metà del secolo V d.C. Le nuove ricerche hanno permesso di localizzare lungo l'esatto punto dell'originario collocazione del basamento. Nella chiesa madre Tortora sono impiegate alcune colonne e a fronte di una sarcofa che vanno stretti fino al III secolo d.C. del decorato con un kadros che corrisponde ai misteri di Bacco. Non lontano dalle strutture delle offensive del Palacastro, nell'area settentrionale del terrazzo brancato, si è rivenuta nei necropoli e indegena inquadrabile tra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del V secolo avanti Cristo. La trentesima tomba finora inadeguata del tipo che fosse risultata e sono state scavate nel terreno sabbioso e solo alcuni presentano un rivestimento interno realizzato in pietra. Tra i materiali di corredo sono da segnalare ceramiche ricamatamente e decorate che oggi sono dei crateri indimenticabili. Ok, fermiamo qui adesso e continueremo dopo questa bella spacanzone. Grazie a te.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Bellissima, bellissima canzone, grazie Amedeo.
1: Prego.
0: È bellissima, bellissima voce. Ok, allora il nostro prossimo tratto sarà da Praia a Mare. La grotta santuario della Madonna si sviluppa all'interno della falesia calcarea del terrazzo marino. Si tratta di una caverna di notevoli dimensioni che presenta una planimetria di forma vagamente triangolare e una volta che è alta 14 metri e il riempimento della grotta già segnalato. Nell'Ottocento, presenti dai riporti archeologici, è stato soggetto di scavo e partire dal 1957 fino al 1970. Lo scavo è costituito di una grande trincea ancora visibile lungo la parete occidentale della grotta, che ha messo in evidenza una sequenza di frequentazioni che va dal Paleolitico superiore all'età tardo-romana. Prima del Paleolitico superiore, la frequentazione della grotta era impedita dalla presenza di acque segnalate. Le più antiche fasi dell'uso, che sono state ben documentate dalla presenza di un'abbondante industria litica e da resti di una fauna con presenza di bue primireggiano e di leoni e stambecco, sono invece riferibili al Mesolitico numerosi ciottoli dipinti, frammenti della Roma antica e di ossidera, testimonianza la frequentazione di età neolotica, mentre la ceramica oggi aggiornata che è incisa rimanda all'età del bronzo. In riferimento agli altri stati, che si tratta dei romani, si segna la presenza ceramica che è sigillata riferibile al IV o V secolo d.C. Nel percorso del XV secolo è documentato il culto della Madonna della grotta, mentre nel XIX secolo c'è la costruzione del santuario con la realizzazione dell'annesso cimitero. In prossimità della grotta della Madonna, appena più al sud, apre la grotta Fumarolo, con un ingresso alto più di 30 metri. Anche questa civiltà, distinta da un bianco e una bianca treccia sulla grotta con cartini, è stata progettata di scavi sistematici che hanno esplorato fasi relative all'età di bronzo. Ok, ci fermiamo qui allora e continueremo dopo questa bellissima canzone.

0: Ok, allora adesso siamo giunti a Scalea. Scalea, nella contrada Fischia, che è perfettamente urbanizzata nel corso degli ultimi decenni, è stata in parte scavata in una villa imperiale con fasi di occupazione che vanno al primo al quarto secolo d.C. Nella stessa area sono stati rinvenuti pavimenti decorati e mosaico in una testa femminile in marmo e dai crolli per la fusione dell'oro. Non è ancora certo se insieme di ritrovamenti che possa essere riferito all'abitato di Lavinium, che è ricordato negli itinerari romani. Per alcuni studiosi, infatti, tale abitato sarebbe da collocare con la località Varchera nei pressi di Marcellina, dove gli scavi hanno restituito la mano del materiale che è compreso tra il IV secolo a.C. e il tardo antico. Nella collina della Pedella, che è una collina pietrosa, di indagine archeologica del 1975 ha portato il riconoscimento di alcune strutture da mettere in relazione con la presenza di genti indigene di cultura enotria. L'altura domina oltre da un tratto di territorio pianeggiante posto più all'interno della baia di Capo Scalea, con il suo approfondamento è quella di Torre Talao. L'abitato appare costituito da capanne realizzate con lo zoccolo in pietra. Pareti e coperture erano rintonocati con argilla cruda. I materiali rinvenuti si riferiscono ad un arco cronologico che va dalla fine del VII secolo alla fine del VI secolo a.C., tra le ceramiche che segnalavano vasi d'impasto, manufatti decorati a fasce con un frammento di scopo di corozio, e che erano medie coppe ioniche e vasi con vernice nera, assimilabile alla classe locale. Altre classi che rimanevano un documentario differente di quella vita e di quell'allevamento e agricoltura per lavorazione del ferro. E questo è un po' del viaggio calabrese. Grazie, vedevo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Christmas, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
7: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 09 15 11.

0: È certamente una bella canzone del nostro grande Francesco Cortese,
1: sì.
0: Che lo salutiamo, che lui a volte è in contatto sulla nostra pagina di Facebook, mm-hmm. ci auguriamo, perché al momento sono, sai, in Italia è tempo di feste.
1: Sì.
0: E allora questo è il tempo che loro sono sempre occupati perché ci sono le feste popolari e mm-hmm. lì le feste non si fanno solo domenica.
1: No.
0: Lì il giorno della festa,
2: quando,
0: il giorno
2: quando cade è festa.
0: Quando cade
2: se leva è festa.
0: Le volte che cade se leva è festa, per ragione Franco. No, ma è così in Italia. Perché se tu guardi certi calendari di questi gruppi folkloristici in Italia, quasi ogni sera c'hanno uno spettacolo in settimana.
2: Nell'estate è così.
0: È così, perché sì. Stanno centinaia di feste in Italia, perciò specialmente in Calabria, stiamo parlando della tipologia calabrese. E poi vogliamo salutare la nostra amica Nella Santo che ha mandato un messaggio. Buonasera a tre miei amici di Calabria mia, e la signora Viola G. Cogivera, Tony Moose e certamente non poteva mancare la nostra Maria Cutri,
1: mandava un messaggio.
0: Che si ricordava che mi inonda, no?
1: Ah.
0: Però i biscotti non arrivano mai.
2: C'è un tempo che si fanno, non è che li fai così.
0: Sì, ma
2: solo il tempo.
0: Sai che mi dispiace che avevo sempre sulla pagina sua Facebook,
1: sì.
0: Che fa sempre biscotti.
1: Biscotti.
0: E per due paesani, tre paesani.
2: Siamo in lista.
0: Quando arriva il nostro turno. Comunque sì. La saltiamo lo stesso, non vale la pena.
2: No.
1: Scusa che interrompere.
0: Vai.
1: Mia sorella Maria mi mandava un messaggio.
0: Vuole portare i biscotti?
1: No.
0: Ah, no.
1: se vuole portare i biscotti, sappia dove siamo.
0: Va bene.
1: Mi mandava un messaggio, dice: "Ciao Vince, I remember going to Aspramonte, terra preparato." Now, does that mean anything to you?
2: Terra.
1: She remember terra preparato.
2: A preparare la terra.
0: No.
1: Preparato.
0: Preparata.
2: Sì, okay. È una contrada di Aspromonte.
0: È una contrada di Aspromonte, preparata.
1: Sì. Preparata.
2: Sì, è una contrada, sì.
0: Allora, perché noi eravamo, dove eravamo noi, che mio padre ci aveva le terre, erano due parti. Una era un commissario, mm-hmm. dove c'era il mulino di mio zio, e poi avevamo un altro pezzo di terra che si chiamava Bolano. Era sopra di Sinopoli, era nel comune di Sinopoli,
1: mm-hmm.
0: e perciò avevamo due, poi c'era Vela, è vero?
2: Vela, poi c'era il casamento dove eravamo casamento. Noi. Il casamento era bello, ma sì, perché era un palazzo di un vecchio principe degli anni, non so, 400, quel che sarà.
0: E quando eri figliolo tu?
2: Sì, a quei tempi circa. E questo castello, tutti i muri dentro sono stati buttati e sono rimasti le muri di fuori, e con questi muri di fuori ognuno di noi abbiamo costruito una piccola casetta ed eravamo circa 20 famiglie,
0: okay.
2: che abitavamo lì, e nell'estate era tutto intorno,
0: okay.
2: e nell'estate nel centro ci stava uno spiazzale dove era come una piccola piazza,
0: c'era l'aria,
2: una specie d'aria, non veniva la macchina,
0: no ma era una spazio.
2: Quando venivano i commercianti a comprare la roba, a vendere la roba, si fermavano lì e noi andavamo lì a portare i fagiolini, a comprare quello che ci bisognava e cose. Sì, era bellissimo.
0: No, noi al commissario non c'avevamo l'aria dove veniva la trebbia per...
2: Sì, quello era differente.
0: Però non... perché dalle parti nostre dove eravamo non c'era acqua.
2: Sì.
0: Allora non ci poteva venire
2: solo grano, si poteva fare.
0: Grano, patate,
2: sì.
0: e un po' di fagioli.
2: E noi anche quello facevamo noi.
0: E perciò non era...
2: In Aspromonte quello era...
0: Invece oggi l'Aspromonte è come
2: un orto
0: perché fanno tutto. Dai zucchini, pomodori, cavoli e via di seguito. Perché c'hanno acqua, hanno portato acqua, hanno cambiato molto. E questa è la cosa più importante, solo che come si dice Purtroppo i lavori di campi sono sempre lavori di campi.
2: Un po' duro, ma oggi con i macchinari sono un po' più facile, sì.
0: Ma d'inverno c'è poca anima lì sopra, sulla spavola, perché la neve, perciò è solo da, diciamo, partire da marzo fino ai primi d'ottobre.
2: Sì, da aprile fino a ottobre.
0: Va bene, questi sono piccoli ricordi di anche dove era
2: fanciullezza.
0: Preparata, era un altro locale. E prima di là poi c'erano i cani, che era
2: Piano Sfronti, preparato, il commissario, Vela, Gambari,
0: U Cristo. E poi c'erano i triagli,
2: sì.
0: E eravamo ai Gambari, già eravamo ai Gambari. Va bene, allora andiamo in un'altra bella canzone, Politico Nome Voi, sempre con il programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide con Francesco Amadea Vincenzo.

0: E va bene, ancora un'altra bella canzone, grazie per i nostri amici siciliani. E certamente noi ogni tanto dobbiamo...
1: Ogni tanto.
0: Ma quasi ogni settimana una canzoncina per i nostri cugini.
2: Sono vicini di casa. Allora.
0: E poi sono belle canzoni pure. Non è che... Non è che siamo calabresi, siamo tutti...
2: Siamo tutti italiani, Vicenza.
0: Sì?
2: Siciliano, calabresi, e pensavo che noi siamo romani, no, siamo tutti italiani.
1: Ti sperdeste già.
2: Perché?
1: Ti sperdeste già.
0: Perché io sapevo che io non ne scivo, che non scivo a
1: Calabria. Ti sperdeste, ci sono due tipi di italiani.
2: Due tipi italiani.
1: I calabresi che vengono da Spramonti.
2: Sì,
1: e che da che vuole venne da Spramonti?
0: Da
1: Spramonti. Yeah.
2: Yeah.
1: Vabbè. Ok. Allora. No, I don't want to sound biased or anything.
0: No. Così si va a dire. Chissà mancava. Va bene, intanto che parliamo della nostra Calabria e delle storie della nostra Calabria. La Calabria vanta una storia millenaria che affonda le radici nella preistoria e nella Magna Grecia. Passando per dominazioni romane, bizantine e normanni, custodisce miti affascinanti come le storie di mostri Scilla e Cariddi, nello stesso di Messina, e tradizione unica tra cui il rito greco-bizantino e le antiche comunità arabesche. Esplorare la Calabria significa immergersi in un mosaico di racconti straordinari che vanno dal misticismo nei suoi eroi e leggende popolari tramandate nei secoli. I miti della Magna Greca, la costa ionica fu culla di filosofi e leggende, a Cotrone fiorì la scuola di Pitagora e si narra di atleti leggendari come Milone. Più a sud, nello stretto di Messina, si tramandano racconti omerici mitologici sulla maga Circe, Scilla e Cariddi. La spiritualità di miracoli, tra le figure più iconiche il San Francesco da Paola, patrone della regione, il cui leggende racconto di miracoli incredibili, come del traversamento dello stretto di Messina sul suo mantello. E quanto per marci qui, e poi ci abbiamo altre cosette, prima di chiudere questa bella serata andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo sempre con voi, col programma Calabria Mia.

E quanto per concludere questo viaggio storico di Calabria, questa sera, alcune cosette certamente sulla nostra Calabria. La comunità albanese è istituita tra il XV e il XVIII secolo. La comunità albanese, come San Demetrio Coroni, conserva ancora oggi la propria lingua, i costumi, il rito religioso greco-bizantino. L'epopea dei borghi, tra Boschi del Pollino, della Sila e della Spumonte si nascondono castelli normanni, antichi borghi costruiti in altura per proteggersi dalle incursioni dei corsari. E quanto per finire, storie delle tradizioni e misteri, molti racconti ruotano attorno a faticolosi lavori tradizionali, come la storica produzione della seta, la pesca delle specie spade, tuttora praticata con metodi antichi nelle zone di Scilla e Bagnara. Per un affascinante documento storico di chi esplora l'anima della regione tra paesaggi e miti, la vita dei suoi abitanti. Queste sono delle cosette molto importanti della nostra Calabria. E va bene, andiamo a un'altra bella canzone prima di chiudere questa sera in bellezza.

0: a tutti i figli tuoi.
1: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto, ma certamente siamo orgogliosi che questo programma arriva nelle vostre case ogni settimana. Cercheremo di accontentarvi ancora di più nel prossimo futuro. Certamente questa vale la nostra proporzione. E questa sera voglio ringraziare anche i miei colleghi, il nostro amico Franco Fedele, che potete ascoltare, Franco, prossimo venerdì con il suo programma La Doppietta.
2: Bravo. Ok, da me Franco, grazie dell'ascolto, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mia sia stata di vostro gradimento. Allora, una buona notte, e come ha detto Vincenzo, volete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, potete farlo sincronizzandovi su questa stazione radio di nuovo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4, che sarebbe questo venerdì. Va bene, allora grazie dell'ascolto e buonanotte a tutti voi, alla prossima.
1: Grazie Franco, buona settimana anche a te, ci vediamo domani sera alla riunione della nostra Santo Femme Vergine Martire alle 6 per cena. E poi il nostro vicepresidente e direttore tecnico e direttore musicale Amadeo Tripodi. Amadeo, buonasera, grazie al tuo lavoro, a domani sera.
3: Grazie Vincenzo, grazie per la vostra compagnia, grazie per la tua compagnia Francesco stasera, e grazie specialmente a tutti voi che siete in ascolto dove vi trovate stasera. Da me Amadeo grazie, e non ci manca un grande saluto alla mia famiglia in Australia, in Italia e America. E ci sentiamo alla prossima settimana, lunedì sera, per un bel programma di Calabria Mia. Ci sentiamo alla prossima, da me Amadeo, ciao, buonasera e buona settimana. Grazie.
1: Grazie Amadeo, e certamente da me Vincenzo una buonanotte, buongiorno ovunque voi siate, e grazie a tutti voi che ci avete sulla pagina del Facebook, a tutte le radio in giro per il mondo che ha portato questo programma in tutto il mondo, ovunque arriva. Vogliamo ringraziarvi a tutti voi per il vostro lavoro e il vostro impegno per questo nostro programma Calabria Mia di Adelaide ad Australia. E come dico sempre, da me buona settimana, e che Dio ci benedica. Ciao.

Ganhe sempre sto gol, ganhe sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Pa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 0915 11.
3: Radio Italiana 531.

Finalmente le barriere iniziarono a crollare e un orizzonte luminoso si aprì davanti agli occhi di tutti noi. Nei primi 15 mesi dell'operazione vennero assunti 2.000 dipendenti di colore per un totale di 15 milioni di dollari. La musica per neri, in particolare, divenne una miniera d'oro e generava profitti da capogiro. Si stampavano e vendevano milioni di dischi a settimana. In città il peso più grande lo avevano i fratelli Chess, due polacchi che producevano essenzialmente artisti afroamericani per un pubblico afroamericano. Io lavoravo per loro. Il nome di Maurice White era il primo a venire fuori quando serviva un batterista giovane e veloce. Il suono rurale, acustico, si faceva sempre più violento ed elettrico per poter competere con i rumori delle grandi città.

vedo l'ora di suonare un po' di jazz alla vecchia maniera. Sei fuori strada, amico. Conosci i Beatles? Eh sì, ma che c'entrano i Beatles con Ramsey? Nulla. Credo sia semplicemente giunto il momento di fare esattamente quello che fanno i bianchi. Cosa intendi? Copiare la nostra musica. Vuoi copiare i Beatles? No, semplicemente rileggerli. Stepney aveva avuto un'intuizione geniale. Far registrare un album di cover del disco più venduto del momento, il White Album, ad un gruppo di jazzisti afroamericani. Scrisse degli arrangiamenti strepitosi e alle parti orchestrali unì il suono del Moog, il primo sintetizzatore monofonico della storia. Il pop visto da un'angolazione nuova, regolato da una pulsazione nervosa e nera. Quell'intuizione accese qualcosa dentro di me. Aveva piantato un seme che volevo far germogliare nella maniera più veloce possibile. Un collettivo capace di sviluppare la visione di Stepney e uscire dal ghetto della musica razziale. Renzi, ho deciso di lasciare il trio. Voglio formare un gruppo tutto mio. Beh, ne hai il diritto, amico. Ma se posso, cosa suonerai esattamente? Musica sperimentale. 8 elementi capaci di mischiare il jazz e il pop, l'Africa e l'Europa. Ramsey mi guardò perplesso. Prenditi un'aspirina, ragazzo, e vai a dormire. Vedrai che domani mattina ti sentirai meglio. Non presi nessuna aspirina e volai a Los Angeles. Il sole della California mi sembrò il posto più adatto per avviare il mio progetto. Convinsi mio fratello minore Verdin, bassista, a raggiungermi. Prendemmo una stanza in affitto al Landmark Motel sulla 7047 di Franklin Avenue.

Noi arrivammo e Janis Joplin se ne andava, chiusa in un sacco, morta per overdose in una stanza al piano di sotto. La città degli angeli ci aveva subito messo in guardia. Le droghe erano parte integrante del suo paesaggio e perdersi in quel caleidoscopio poteva essere molto facile.

iniziamo subito a frequentare le rockstar. Il più strano era Sly Stone. Girava sempre con una custodia di violino. Presto scoprimmo che non c'era uno Stradivario all'interno, ma buste di anfetamina. I want to take you higher, cantava. Voglio portarvi in alto. E anche noi volevamo elevare il nostro pubblico, ma farlo in maniera naturale, svegliando le loro coscienze e non aiutarli a fuggire dalla realtà, ad annientarsi. Terra, vento e fuoco. Earth, wind and fire.

le nostre droghe. Era quello il nome del nostro gruppo. Non fu affatto semplice. Grazie al mio nome riuscimmo ad incidere diversi dischi, ma non andarono da nessuna parte. Non funzionava. Avevo finalmente con me dei musicisti giovani e audaci, liberi da pregiudizi e con l'ambizione di realizzare qualcosa di straordinario, ma non era abbastanza. Per concentrarmi maggiormente sulla scrittura e sulla direzione musicale, lasciai persino che a suonare la batteria fosse un altro mio fratello, il piccolo Freddy. Ma quella tridimensionalità che cercavo sembrava irraggiungibile. Avevo bisogno di aiuto. Fu così che decisi di chiamare l'uomo che aveva acceso in me la scintilla, il visionario Charles.

muoverlo fu un'impresa. Stepney viveva come una termite. Passava giorni interi rintanato nel suo studio, uno scantinato di Chicago. L'originalità arriva in tre onde diverse. Imitazione, assimilazione e creatività, mi diceva sempre. Guarda i bambini. Prima imitano i suoni e i passi, poi li assimilano e finalmente li rendono propri. Iniziano a sviluppare un loro modo di parlare e camminare. In musica puoi creare qualcosa di diverso, ma per quante combinazioni possiamo trovare, le note sono sempre e solo 12. Quello che farà la differenza sarà il messaggio, le parole. Hai bisogno di parole, Riz. Le parole arrivarono una notte dell'estate del 1974. Mi vennero in mente guardando il cielo stellato sopra Caribou, una città fantasma del Colorado, poco lontana dallo studio in cui ci trovavamo. Quando esprimi un desiderio guardando una stella, i sogni ti porteranno lontano. Ma quando speri che un sogno si avveri, ti accorgerai che la vita non è

0: Guardando in cielo, capirai che sei una stella luminosa. Non importa chi sei stato fino ad allora, perché brillerai talmente forte che capirai realmente chi sei. Era quello il messaggio che stavamo cercando. In quegli anni bui, violenti e terribili, c'era bisogno di luce, di speranza, di fiducia. Tornai in studio e mi misi subito al lavoro con Stepney e i miei fratelli. Ultimammo e registrammo Shining Star in pochissimo tempo. Bob Cavallo, il nostro discografico, la ascoltò ininterrottamente per un'ora di fila. Vincemmo 2 Grammy e quella canzone finì al primo posto di tutte le classifiche, bianche e nere. Il progetto visionario degli Earth, Wind and Fire era finalmente uscito dal ghetto.
1: Latitudine Soul oggi finisce qui. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, io sono Luca Sapi.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Italia da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. Lo riferiscono fonti del Viminale, si tratta di un calo del 55% rispetto all'anno scorso e di circa l'82% rispetto al 2023, anno di insediamento dell'esecutivo. I dati del Ministero dell'Interno arrivano dopo il nuovo attacco di Madrid al nostro paese. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui quello italiano, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Alvarez. La crisi migratoria di Ceuta, ha sottolineato, deve essere affrontata come questione europea e richiede maggiore solidarietà fra gli Stati membri. E domani a Bruxelles, la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione chiesta dall'Italia.
4: La migrazione è una sfida europea e richiede una risposta comune. Lo ha detto Ursula von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi, rafforzare i confini e accelerare i rimpatri, dice la Presidente della Commissione europea, e proprio di questo si parlerà oggi nella riunione degli ambasciatori dei 27 e soprattutto domani nel vertice dei ministri degli interni. Bruxelles si dice pronta a valutare proposte per allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. Una prima coalizione è già al lavoro. L'Olanda sta studiando il dossier insieme a Danimarca, Austria, Germania e Grecia, da dove il premier Mitsotakis punta a concludere i primi accordi già quest'anno per aprire gli hub nel 2027. Ma si dovrà capire come trovare le risorse per allestire i centri e soprattutto dove realizzarli. Tra le ipotesi, il Ruanda, dove però è già naufragato anche per controversie legali il progetto britannico, e poi l'Uganda. Si valuta anche il Montenegro, che però dal 2028 entrerà nell'Unione e non sarà più un paese terzo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Ancora nulla di fatto in Medio Oriente per la ripresa delle trattative tra Washington e Teheran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato poche ore fa da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione, ha dichiarato il portavoce del dicastero iraniano. Ora la cronaca: è accusato di omicidio volontario il 43enne che ha investito e ucciso in provincia di Varese il motociclista che si era fermato per aiutare la sua ex compagna nel servizio di Elena Scarrone. Le voci della sorella e del fratello della vittima.
5: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
6: Un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa, stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme, ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri, lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma, Patrizia, intervistata da un giornale.
5: È stata una cosa molto da lui. Ha già detto tante cose giuste a mia mamma e... Sì, è stata impiegata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
7: Ti invitiamo veramente a rispettare il nostro dolore.
6: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
3: Non c'è un legame di sangue, ma per migliaia di famiglie americane fanno parte della famiglia a tutti gli effetti. Si chiamano nonni surrogati e si possono trovare attraverso i social network.
8: Cercasi nonno disperatamente anche sui social. Negli Stati Uniti un gruppo Facebook mette in contatto famiglie senza nonni con anziani senza nipoti. Si chiama Surrogate Grandparents USA. Esiste da più di 10 anni e oggi conta più di 14.000 membri. L'ha fondato una nonna della Florida dopo essere stata tagliata fuori dalla vita del proprio nipote in seguito a una rottura familiare. Da quel dolore è nata un'idea semplice: mettere in contatto chi affetto da dare con chi ha bisogno di riceverne. Chi è interessato si iscrive, pubblica un annuncio nella bacheca del proprio stato e se scatta l'intesa con una famiglia si passa a un primo incontro sempre in un luogo pubblico. Non mancano le storie di successo nelle quali il nonno o la nonna acquisiti diventano a pieno titolo membri della famiglia. Chissà se anche in Italia, dove si registra una tra le popolazioni più anziane d'Europa, non si possa fare qualche esperimento del genere, magari partendo dai gruppi di quartiere o dagli stessi social. Federico Mello, GR1.
3: E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
9: Progetto Benessere, per una vita più sana.
0: Rai Radio 1, questo è Progetto Benessere, io sono Viviana Verbaro e vi do il benvenuto all'ascolto della trasmissione dedicata allo stare bene e al prendersi cura di sé. Vi ricordo il numero esclusivo di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342 864 8832 per fare domande ai nostri esperti durante la diretta, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Oggi iniziamo parlando di un'iniziativa Rai che in particolare coinvolge il Policlinico Gemelli e Rai Play, la piattaforma gratuita di streaming video della Rai accessibile da computer, tablet, smartphone, smart TV. Si intitola Qui c'è Rai Play per vivere meglio il tempo in ospedale ed è un progetto che porta i prodotti della Rai fruibili su Rai Play e su Rai Play Sound all'interno dei reparti del Policlinico Gemelli per accompagnare i momenti di attesa sia prima delle visite sia durante i ricoveri di pazienti, familiari, accompagnatori, operatori sanitari. Nella seconda parte invece ci concentreremo su come funziona il nostro cervello, ma prima di tutto questo lasciamo lo spazio alla musica.

0: E mi va bene così. Noi siamo con i nostri ospiti per parlare di Qui c'è Rai Play per vivere meglio il tempo in ospedale. In collegamento c'è Elena Capparelli, direttrice di Rai Play e Digital. Benvenuta Capparelli.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere a Progetto Benessere qui con noi. E sempre in collegamento telefonico abbiamo Antonio Gasbarrini, che è direttore scientifico del Policlinico Universitario Gemelli. Benvenuto anche a lei, direttore.
2: Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per entrare nel vivo di questo spazio vi facciamo ascoltare una brevissima clip audio di presentazione del progetto e poi la commentiamo insieme.
3: Abbiamo immaginato un mondo dove i contenuti digitali non sono solo intrattenimento, ma funzione sociale. Abbiamo creato un'offerta per dare valore a ciò che ci è più caro, il nostro tempo. Nei luoghi reali dove ci si incontra, si attende, si vive. Qui c'è Rai Play, l'estensione del servizio pubblico Rai, nei luoghi fisici. Un progetto nato per una diffusione territoriale innovativa e che inizia grazie alla collaborazione tra Rai e Policlinico Gemelli di Roma. Qui ogni attesa diventa uno spazio dedicato.
0: Direttrice Capparelli, eccoci qui. Tutti conoscono RaiPlay, RaiPlay Sound, però ricordiamo velocemente di cosa stiamo parlando e poi capiamo come è nata questa iniziativa. Qui c'è RaiPlay.
1: Sì, dunque RaiPlay e RaiPlay Sound sono le piattaforme del servizio pubblico della Rai e oggi RaiPlay ha circa 7.000 titoli, per dare insomma un numero, e RaiPlay Sound arriva a circa 2.500 titoli. Nel panorama europeo, diciamo, non ci sono piattaforme così ricche di contenuti e ovviamente anche come tipologia di offerta.
0: Certo.
1: Parliamo di programmi Rai, di film, fiction, di serialità, di documentari, di cartoni animati. Un'offerta quindi che in qualche modo è rivolta a tutti, per tutti, per tutte le età, che può incrociare tantissimi bisogni, tantissime domande diverse.
0: E da qui veniamo all'iniziativa.
1: Esatto, diciamo l'iniziativa Qui c'è RaiPlay nasce insieme al Policlinico Gemelli come progetto pilota, proprio per creare questa connessione tra queste nostre library così ricche e il pubblico, gli utenti, diciamo i pazienti e le famiglie che si trovano nel Policlinico Gemelli. L'idea era proprio come possiamo contribuire con la ricchezza dei nostri contenuti, che possono intrattenere, che possono distrarre, che possono anche far commuovere o far divertire anche durante il tempo di attesa in ospedale. E abbiamo pensato, diciamo, di creare in quattro luoghi specifici dell'ospedale: il pronto soccorso pediatrico, il giardino terapeutico, il CEMI e il CEMAD, diciamo una cartellonistica dove praticamente, inquadrando un QR code, le persone che si trovano possono accedere,
0: allora,
1: direttamente a collezioni.
0: Capparelli, andiamo, sentiamo anche il direttore Gasbarrini, poi entriamo nel merito, nello specifico di come usufruire di questo progetto. E, dicevamo Gasbarrini che l'ospedale è spesso un luogo di attesa, sia prima delle visite che durante i ricoveri. Allora, l'idea è davvero che Qui c'è RaiPlay possa aiutare a vivere meglio questo tempo, che può essere un tempo vuoto, un tempo di paura?
2: Sì, calcolate che i luoghi scelti sono luoghi totalmente diversi tra loro. Centro malattie apparato digerente, malattie croniche spesso colpiscono i giovani, l'apparato digerente, quindi questo cervello che noi abbiamo all'interno del nostro addome. Il mondo di tutto l'invecchiamento, il pronto soccorso pediatrico, un mondo enorme che colpisce i bambini e anche i genitori degli stessi, e poi questo decimo dove noi facciamo le terapie oncologiche più innovative, cioè
0: sì,
2: mondi completamente diversi tra loro. Beh, in ognuno di questi mondi c'è una caratteristica, c'è l'attesa, perché le persone arrivano con speranze, con drammi, con illusioni, con paure molte volte, e beh, quell'attesa noi proviamo a riempirla, la proviamo a riempire in tanti modi, ovviamente facendo in modo che sempre il più breve possibile, però calcolate che a volte l'attesa è inevitabile.
0: Certo.
2: Una paziente che fa una chemioterapia e a volte deve stare 2, 3, 4, 5 ore, quando un paziente entra in un pronto soccorso pediatrico a volte deve attendere che arrivino gli esami, e quel momento noi lo vogliamo riempire, però va riempito con contenuti progetti forti e ben strutturati e idonei all'ambiente e alla persona.
0: Allora, Capparelli, come sono stati selezionati i film, i documentari proposti nei vari reparti che ci stava descrivendo Gasbarrini e anche lei all'inizio ci accennava?
1: Ma diciamo, è stato un lungo lavoro preparatorio con un dialogo ovviamente continuo con le persone che si sono interfacciate con noi dell'ospedale del Policlinico Gemelli. E, per esempio, se pensiamo al pronto soccorso pediatrico, dove ci sono bambini da, diciamo, da 0 a 18 anni, abbiamo creato 4 collezioni, una per i più piccoli, una per i più grandini, una per, diciamo, gli adolescenti e una per i più grandi ancora. E queste collezioni ovviamente contengono contenuti per i più piccoli, che possono essere, non so, da Barba Papà alla Pimpa, per arrivare ai più grandi, magari più, diciamo, documentaristici, serialità, con come dire, la consapevolezza che questa è una fascia comunque di età, e come diceva il professore, che diciamo ha una sensibilità, hanno delle sensibilità diverse ovviamente, per esempio, da quelle delle donne che possono transitare nel giardino terapeutico, che sono quasi tutte pazienti diciamo che arrivano da una malattia oncologica, e in cui i contenuti sono stati scelti con un'idea, diciamo, di intrattenimento anche che ti consente di distrarti, di spaziare, quindi da fiction romantiche a documentari sulla natura, a documentari sull'arte. E su questo devo dire che abbiamo avuto anche un'esperienza beta con il progetto Art for Art, dove che è un progetto del Policlinico Gemelli che esiste da più di 10 anni, dove per la loro banca dei semi di bellezza, che è una banca di contenuti, abbiamo fornito diciamo una selezione che corrispondesse a delle categorie che i medici, i psicologi e tutti gli esperti che sono, diciamo, di quel reparto ci hanno indicato come categorie che hanno anche una per loro corrispondenza scientifica, sulla base delle quali fanno anche ricerca. E quindi, diciamo, una scelta che è molto molto attenta, una scelta che mette in campo una sensibilità particolare, con un dialogo appunto soprattutto con il personale dell'ospedale.
0: Gasbarrini, questa, diciamo, sensibilità, questa volontà che la cura abbia diversi volti, che non è solo quella dell'applicazione medica, è una caratteristica della vostra sede, del vostro policlinico. Mi viene per esempio da pensare alla cinematerapia che state portando avanti, oppure Art for Art nel reparto di radiologia, come sentivamo. E allora questo, diciamo, inserimento del progetto Qui c'è il RaiPlay sembra entrare in un progetto più ampio, più vasto.
2: Mi viene da dire che dovrebbe essere il progetto della medicina in generale, calcolato.
0: Giusto.
2: All'interno del nostro cervello esiste una zona molto particolare, proprio nel centro del cervello, che è il sistema limbico, che è una serie di tessuti collegati tra loro, su cui ci sono le emozioni primordiali. Calcolate che questo sistema limbico, che peraltro si sviluppa quando siamo piccoli, è quello che controlla tutte le funzioni autonome del nostro organismo, e tra le funzioni autonome ci dovete mettere il sistema immunitario. Quindi, se noi siamo in grado di influenzare il sistema limbico con una serie di eventi, tra cui anche la bellezza, la serenità, la speranza, la motivazione, la condivisione di una malattia, noi siamo in grado di influenzare il funzionamento del sistema immunitario, e quindi siamo in grado, nelle malattie autoimmuni, di farlo funzionare meglio o meno, perché a volte funziona troppo, no? Attaccando noi stessi, e nei tumori fa quello che poi d'altronde fanno le terapie più innovative. Guardate che nel mondo dell'oncologia, no?
0: Sì.
2: Una volta noi usavamo i chemioterapici, no? Chiudendo gli occhi, provate a tornare a 15-20 anni fa, vedevamo queste persone che avevano diarrea in continuazione, perdevano i capelli, emaciati, no? Ecco, adesso che cosa si prova a fare? Invece di uccidere la cellula tumorale con farmaci molto tossici, tossici, si rieduca il sistema immunitario, questi immune checkpoint inhibitor che noi utilizziamo, che vanno a rieducare l'immunità. E attenzione, l'immunità si può riattivare anche lavorando su questo sistema limbico, quindi lavorando su quelle emozioni, su quelle capacità che noi abbiamo dentro di noi di controllare le malattie. Sarebbe bello poterlo fare con dei farmaci, con una bacchetta magica, non è sempre così. A volte serve la condivisione, a volte serve spiegare a una persona il perché di quella malattia, bisogna far capire che ognuno di noi deve metterci il proprio. Quando una paziente oncologica sta aspettando e magari usa un farmaco mai provato prima, sì, sapete quante volte ha la paura che quel farmaco abbia un effetto collaterale? Quindi vedere l'esperienza di altri, però che deve essere scelta, perché se io apro un catalogo di 100.000 film sulla malattia, beh, mica a volte trovo quello giusto,
0: chiaro,
2: tante volte anzi trovo quello sbagliato.
0: Il mare magnum non aiuta, è chiaro che
2: No, assolutamente. Quindi avere la fortuna di avere dei professionisti che sono in grado di scegliere per noi le cose da far vedere più adeguate a quella patologia, a quel momento, quello è terapia. Quindi quello che diceva la dottoressa prima, no? Della cosa che abbiamo fatto nel nostro ospedale, e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato abbiamo scelto delle particolari opere che davano speranza e hanno dimostrato che quelle opere, combinate alla terapia ovviamente, hanno aumentato la risposta, hanno aumentato la cura, perché quando la gente è convinta che quello che sta facendo è la cosa migliore, torna a casa, è motivato, fa la terapia. Bene.
0: Non c'è dubbio che anche
2: conta
0: anche questo diventa benessere. Io prima di salutarvi ridò velocemente la parola a Capparelli per capire come si accede a Rai Play nei vari reparti. Ce lo stava spiegando all'inizio, arriviamoci adesso, Capparelli.
1: Sì, allora diciamo in tutti questi reparti, dopo un'attenta analisi che è stata fatta con i responsabili proprio della logistica dell'ospedale, si sono scelte alcune aree, sia diciamo sulle pareti di fronte, diciamo per esempio alle sedute, oppure diciamo in alcuni passaggi sui pavimenti, e quindi in luoghi diciamo specifici dove lo sguardo di chi è lì può fermarsi, nel giardino terapeutico, diciamo in un'area particolare, e c'è scritto proprio: qui c'è il Rai Play, o qui c'è il Rai Play Sound per te, perché non abbiamo detto, ma ci sono anche tanti audiolibri, tanti contenuti per il solo ascolto audio, e si inquadra con il proprio cellulare un QR code, sì, e si accede direttamente, come diceva il professore, senza bisogno di cercare, senza bisogno di impazzire diciamo in una library che magari non si conosce, alla collezione di contenuti proposta.
0: Posso dire, direttrice, che ho anche un pizzico di orgoglio aziendale per questa iniziativa, e ringrazio Antonio Gasbarrini, direttore scientifico del Policlinico Universitario Gemelli di Roma, Elena Capparelli, direttrice Rai Play e Digital. Ci risentiamo tra pochissimo. State con Progetto Benessere.

0: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni, tempi di attesa di 3 ore verso Courmayeur. Code anche in A5 per la viabilità esterna che non riceve, tra Courmayeur Sud e lo svincolo per la statale 26 di ramazione del Monte Bianco. In A10 code a tratti tra Bordighera e Confine di Stato in entrambe le direzioni, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 verso Genova. Andiamo in A9, code tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. In A4 Brescia Padova, code a tratti tra Desenzano e Brescia Est direzione Brescia. Poi sulla Venezia Trieste il traffico intenso tra Palmanova e il raccordo Villesse Gorizia in entrambe le direzioni. Sulla 22 code tra Carpi e l'allacciamento con la 1 direzione Modena. In A14 code a tratti tra Ramo Casalecchio ed Imola verso Ancona, code a tratti anche in A15 tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. Ci spostiamo in A1, code per una perdita di carico tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna e si rallenta anche sulla 1 variante tra l'allacciamento con la 1 e Badia direzione Firenze. Poi in A16 rallentamenti tra Vallate e Grotta Minarda direzione Napoli, incidenti infine sulla Pescara Bari tra Termoli, Molise e Poggio Imperiale verso Bari. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ed eccoci qua, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. In questa seconda parte parliamo del nostro cervello, l'organo più articolato e importante del corpo umano. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono esclusivo che è il 342-864-8832 e con noi Giulio Maira, già professore ordinario di neurochirurgia, autore di numerosi libri, l'ultimo è Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze PM. Professore, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno dottoressa Ferbaro.
2: Allora, qui c'è una ricchezza di temi, di argomenti che, guardi, sarà forse difficile fare ordine. Intanto voglio ricordare che Maira ha operato oltre 18.000 pazienti per lesioni cerebrali, autore di 380 pubblicazioni scientifiche ed è incluso nell'elenco dei top Italian Sciences. Insomma, abbiamo un pezzo da 90 come tutti i nostri ospiti. No, beh, insomma, abbiamo scelto accuratamente, dovendo parlare di cervello, qualcuno che avesse un'esperienza profonda, importante, anche operativa. Allora, nel suo libro ci parla della straordinaria storia della mente umana, dall'Homo sapiens fino alle moderne scoperte scientifiche, dai neuroni specchio alla plasticità cerebrale, fino al ruolo della memoria e all'importanza del racconto e della cultura. Accidenti.
3: È un libro particolare perché è un libro sulla mente, è un libro che parla della nostra mente, ma non è un libro sulla mente. Come dice il sottotitolo, Capire il mondo con le neuroscienze, si tratta di 56 brevi capitoli che nascono da pretesti, che poi sono diventati la scintilla dell'ispirazione, per esempio da una frase sentita su un TG, oppure da un fatto di cronaca, da una scoperta scientifica. Quindi, più che un libro organico sulle neuroscienze, sì, come sono stati i libri scritti fino ad ora, è una riflessione sui fatti della nostra realtà con l'aiuto di quanto io so sulle neuroscienze. Quindi è qualcosa che ci porta nella nostra vita e che ci spiega la nostra vita quotidiana, quasi dire di ogni giorno. E i fatti che sono stati un'ispirazione per il libro sono, non lo so, il cinema, per esempio, la matematica, il libero arbitrio, le dipendenze dei giovani. Per esempio, c'è un capitolo dedicato alla serie televisiva Adolescence, in cui si parla dei giovani, e quindi è importante fare una riflessione sui giovani, sulla guerra, sul Natale, quindi su fatti che ci capitano giornalmente. E riflettere con l'aiuto delle neuroscienze significa dare un significato scientifico a quei fatti, cercare di capirli nella loro essenza più reale, più profonda.
2: Non è assolutamente poco. Ma partiamo dal cervello, professore, perché in un altro suo libro lei dice che il cervello è più grande del cielo. Che cosa intende?
3: Beh, intanto devo dire che questa è una frase di Emily Dickinson, ma purtroppo sì, Non l'ho inventata io, e quindi è una frase estremamente poetica.
2: Però l'ha risistemata bene.
3: Ci dà esattamente l'idea, l'immagine visiva di quanto è grande il cervello. Io posso in questo momento immaginarmi tutto l'universo, averlo dentro la mia mente, ma nello stesso tempo pensare al lavoro che dovrò fare dopo, scrivere anche un articolo. Quindi in realtà con la capacità immaginativa e creativa del cervello noi possiamo avere tutto dentro di noi e avere spazio per fare altro, e questo è un fatto effettivamente reale, perché il cervello non ha limiti. Col cervello possiamo fare tutto, ma ha le sue regole, è un organo lento. Quindi questo è importante dirlo per i ragazzi,
2: sì.
3: Lo scrolling con lo smartphone non aiuta la conoscenza, ci carica di informazioni che spesso ci portano a una confusione mentale, il cosiddetto brain rot che usano tanto i ragazzi,
2: sì.
3: Ma che non ci dà la lucidità per trasformare quelle informazioni
2: in conoscenza. E che vuol dire che è un organo lento, che ha bisogno di tempo per assimilare?
3: Che ha bisogno di tempo per assimilare, perché noi con un computer possiamo immagazzinare migliaia di informazioni al secondo, ma non sono conoscenza.
2: Non sono
3: perché
2: nostre,
3: l'informazione,
2: certo.
3: Perché l'informazione si trasforma in conoscenza richiede una riflessione personale, un'analisi del dato, una sintesi di tutti i vari dati. Se noi riusciamo a produrre 3-4 pensieri al secondo, mentre un computer ne può dare dati a velocità enormemente superiori.
2: Ecco,
3: ma non
2: professore,
3: sono
2: ma come nasce il pensiero? In che modo i pensieri danzano? Come...
3: Il pensiero è la cosa più straordinaria della nostra mente. Intanto bisogna dire una cosa importante, che il pensiero nasce sempre in due modalità, o da uno stimolo esterno o da una riflessione interna, ma devono essere sia stimoli che riflessioni interessanti. Un altro vezzo che ha il nostro cervello è di essere pigro, di amare le novità, di amare ciò che lo emoziona. Quindi noi per far nascere un pensiero, per far nascere o per trarre fuori un pensiero da un fatto che ci succede, bisogna che quel fatto ci emozioni, ci colpisca per la sua bellezza o per la sua paura. E questo abbiamo questa macchina straordinaria che si associa alla nostra razionalità, che sono le emozioni. Le emozioni sono un meccanismo che ci ha dato la natura per sopravvivere, per farci capire cosa ci fa paura, da cui dobbiamo
2: però
3: fuggire.
2: L'emozione passa prima per il cuore o no?
3: Beh, l'emozione diciamo che ha come collaboratore il cuore, ma non passa per il cuore, nel senso che se noi ci innamoriamo di una persona, vediamo qualcosa di bello, il cuore ci dà un avviso, ci dà il batticuore, ci dice sta succedendo qualcosa, ma tutto è nato dal nostro inconscio, perché prima che tutto diventi consapevole, il 95% delle nostre operazioni mentali avvengono nell'inconscio, e su questo Freud ha lavorato tantissimo.
2: Allora, professore, io vorrei inserire nella nostra conversazione anche gli ascoltatori che stanno scrivendo al nostro 342-864-8832. Mario le chiede: perché di notte mi sveglio e passo le ore a pensare le cose più disparate, ma il fisico è stanco? Si può spegnere il cervello per riposare il fisico?
3: Beh, il cervello durante la notte rielabora i fatti del giorno per sistematizzarli, per eliminare le cose inutili, per stampare nella memoria le cose che ci hanno colpito di più. Quindi probabilmente il nostro ascoltatore Mario va a dormire pensando ai suoi problemi, pensando a ciò che gli è successo durante la giornata. Allora la soluzione è quello di leggere qualcosa che sia leggero, di guardare una trasmissione che non sia aggressiva, in modo che il cervello sedimenti le cose più negative e vada a dormire con un aspetto di serenità, di tranquillità. La mente purtroppo è come uno specchio di quello che ci è successo durante la giornata, che lo riproduce durante la notte.
2: Sì. Allora, buongiorno Progetto Benessere, una domanda al professore. È vero che il principale nutrimento del cervello è il grasso, cosa che noi aberriamo? È così, professore?
3: Ma diciamo che il cervello deve produrre energia, come tutto, come tutte le fabbriche, come tutto ciò che si viene, che produce qualcosa, ha bisogno di energia. L'energia la tira fuori da due cose, dallo zucchero e dall'ossigeno.
2: Sì.
3: Quindi anche il grasso funziona perché il cervello è costituito per gran parte di grasso, quindi il grasso è importante per permettere un ricambio delle strutture cerebrali, un rifornimento delle guaine mieliniche, ma non è la base della nostra attività, perché la base della nostra attività è dell'energia tratta dallo zucchero e dall'ossigeno. Quindi se ci pensa, L'ossigeno viene dal sole, è il raggio del sole che con la reazione clorofiliana libera l'ossigeno, quindi la nostra vita è legata a un raggio di sole.
2: Dunque il cervello, professore, stavo riflettendo, sentendola parlare, non è mai statico, anche quando siamo in una fase di riposo, parlavamo prima con il nostro ascoltatore. Allora, perché ricordiamo, sogniamo, immaginiamo?
3: Beh, il cervello non si ferma mai, anche quando noi, per questo ci differenzia da un computer, possiamo staccare la spina e il computer rimane lì, ma il cervello non ha una spina da staccare. E anche quando noi dormiamo, abbiamo i sogni, ristabilizziamo le nostre memorie. Quindi il sogno è un fenomeno complicatissimo in cui si utilizza energia tanto quanto durante la veglia. Ma anche durante la veglia, quando noi siamo, come dire, fermi senza pensare, immagini il volo di un gabbiano che ha un obiettivo, raggiungere il punto più alto possibile, ma quando è arrivato in alto si lascia andare, dispiega le ali, si lascia andare portato dal vento, non attiva più un meccanismo finalizzato a qualche cosa. E così quando noi siamo sotto la doccia, passeggiamo tranquillamente in un parco, la nostra mente lavora, l'inconscio di cui parlavo prima si attiva, e questo è un momento di estrema importanza,
2: certo,
3: perché
2: utilissimo.
3: Questi momenti di tranquillità permettono di mettere in movimento quelle idee che avevamo lasciato nelle aree della memoria e di far determinare quella contaminazione che, se noi fossimo solamente fatti di razionalità, non potremmo avere. Ed è dalla contaminazione delle idee che vengono in questi momenti di apparente tranquillità che nasce la scintilla del genio, e molti scrittori, musicisti,
2: la scintilla del genio
3: ci hanno raccontato proprio questo.
2: Professore, torno insieme a lei dai nostri ascoltatori. Rosa dalla Toscana chiede: buongiorno, come non fa condizionare dai pensieri dannosi?
3: È la mente che ha dei meccanismi di protezione. Se i pensieri dannosi purtroppo ci colpiscono per la loro forza, come dicevo prima, le emozioni ce li imprimono nella memoria. Ma per fortuna, ecco, i meccanismi della memoria sono duplici. Da un lato

0: La mente quando si è piccoli che cosa fa?
1: E la mente impara, la mente apprende da tutto quello che vediamo. Abbiamo un meccanismo straordinario che sono i nostri neuroni specchio, che ci permettono di apprendere per imitazione. Quindi quello che dobbiamo fare per i bambini, cercare di non coinvolgerli nei problemi della nostra vita, cercare di rendergli una vita serena, perché dalla serenità si sviluppa un cervello emotivamente sano, emotivamente stabile. E poi accompagniamoli la notte, se la notte non dormono, accompagniamoli la notte con un racconto, raccontando una fiaba, dando un senso di vicinanza, in modo da farli addormentare su pensieri positivi, non su quello che hanno magari visto di straforo su un telegiornale, delle guerre, i palazzi sventrati, i bambini che muoiono, perché la mente del bambino, la mente dei piccoli, anche se inconsciamente, involontariamente, assorbe tutto, è una spugna che prende tutto, quindi anche quando abbiamo la sensazione che non siano attenti, in realtà ascoltano e guardano, e quindi evitiamo traumi, accompagniamoli alla notte con un racconto e con la nostra vicinanza.
0: Francesco da Roma, professore, al nostro 342-864-8832, connessione tra microplastiche, cervello, demenza senile e Parkinson. Grazie e buona giornata, ci dice Francesco.
1: Ha parlato di due argomenti, o di tre o di quattro argomenti,
0: sì,
1: che sono enormi.
0: I nostri ascoltatori sono molto, molto sul pezzo.
1: Certo, gli ascoltatori vogliono sapere le cose di cui non si ha ancora certezza, notizia, e purtroppo del Parkinson e dell'Alzheimer non abbiamo dati scientificamente certi sul perché cominciano, sul come devono curarsi, su qual è l'evoluzione. Sappiamo però che a un certo punto della vita arrivano, sappiamo però che se seguiamo buoni stili di vita, se siamo attenti a non fumare, a non prendere droghe, a non abusare di alcol, a fare attività fisica, possiamo ridurre la probabilità e l'incidenza della loro comparsa, e quindi seguiamo quelle condizioni che la scienza ci dà, che il Ministero ripete costantemente, non sono soltanto degli avvisi pubblicitari, sono qualcosa che interessa profondamente la nostra vita. Le buone abitudini, seguire gli screening per la salute, fa sì che il cervello mantenga una sua valenza e non venga danneggiato nel corso della sua storia, perché se noi arriviamo in senescenza con un cervello danneggiato siamo più fragili all'aggressività del Parkinson, siamo più fragili all'aggressività dell'Alzheimer.
0: Un altro ascoltatore dice: l'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolti, da Caffè della Pax di Franco Battiato.
1: Franco Battiato intuite esattamente cosa succede nella mente. La mente ripercorre i fatti della giornata, i fatti del passato, li sedimenta assieme, aggiorna le memorie, stabilizza quelle memorie che vale la pena di mantenere, che elimina quelle che non possiamo mantenere. Perché come dicevo, come ho accennato più volte, il cervello brucia energia per lavorare, quindi non può memorizzare tutto. Il cervello utilizza reti neurali. È vero che noi abbiamo 86 miliardi di neuroni, ma se immaginiamo tutto quello che dobbiamo memorizzare e fare da quando nasciamo fino a quando arriviamo all'età anziana, capiamo che quegli 86 miliardi di neuroni non ci bastano. E allora bisogna selezionare, e la mente fa proprio questo, seleziona, elimina tutto quello che è inutile.
0: E quindi la mente apre i suoi cassetti, di cui parla anche lei nel libro. E ci dà qualche consiglio prima di salutarci velocemente per tenere in forma il nostro cervello? Cosa fare? La lettura, immagino?
1: Allora, do uno schema.
0: Sì.
1: Avere una vita attiva fisicamente e intellettualmente, avere un'alimentazione che sia sana, leggera e variata, bere, dormire bene, seguire corretti stili di vita. Quindi attività fisica è importante perché libera delle neurotrofine che fanno crescere i nostri neuroni, inoltre libera endorfine e cannabinoidi che ci danno un senso di benessere. Questo vale per i giovani: se fate una passeggiata in palazzo in un parco, liberate i cannabinoidi endogeni che vi danno quel piacere invece di cercarlo nelle canne. Poi c'è fare lavorare il cervello è come un muscolo, più lo attiviamo più funziona, ma per attivarlo, come dicevo prima, bisogna stupirlo, meravigliarlo, fare cose nuove. Il cervello è curioso, quindi dobbiamo dare cose nuove, cercare novità, cambiare le nostre abitudini, leggere dei libri che ci portano in mondi nuovi, leggere i giornali perché si aprono i fatti della nostra vita, del mondo, socializzare, stare con le persone, perché parlare con gli altri attiva la nostra fantasia e accende la nostra memoria, e accende la memoria
0: della fantasia di chi è. Le parole crociate?
1: Va bene, fanno bene anche quelle, perché attivano i meccanismi del linguaggio e quindi cercano di farci ritrovare nella memoria le parole che altrimenti ci sfuggono. Quindi le parole crociate non sono solamente queste importanti, ma sono anch'esse importanti.
0: Giulio Maira, professore ordinario di neurochirurgia, autore di Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze.

0: progetto Benessere, oggi inauguriamo uno spazio nuovo dedicato alla storia delle malattie, con delle pillole che ci portano nel passato e ci permettono però di aprire importanti pagine di memoria pubblica. Cominciamo parlando del virus dell'influenza, nota come spagnola, diffusa in tutto il mondo tra il 1918 e il 1920 durante la Prima Guerra Mondiale. Diamo il benvenuto al nostro compagno di viaggio Marco Clementi, storico dell'Università della Calabria. Clementi, benvenuto.
1: Buongiorno dottoressa Verbano.
0: Allora, perché questa pandemia fu chiamata spagnola nonostante le prove indichino che le prime ondate virulente non ebbero origine in Spagna? È così?
1: È così, fu chiamata spagnola perché l'agenzia di stampa spagnola Fabra nel febbraio del 1918 parlò di un'influenza che definì benigna, che si era diffusa in modo abbastanza veloce a Madrid. E poi invece si comprese che questa era la prima ondata di quella che poi sarebbe diventata invece un'influenza molto molto pericolosa, insomma, per tutte le popolazioni del mondo.
0: Che ha fatto storia ed è diventata famosa proprio per la sua virulenza.
1: Sì, assunse questo nome spagnola proprio perché furono loro i primi e sostanzialmente gli unici a comunicare di questa malattia, perché la Spagna, essendo neutrale, non era sotto censura militare. Tutti gli altri paesi coinvolti nella guerra erano appunto interessati a mantenere calme le popolazioni, per cui la notizia fu soffocata, non venne diffusa dalle altre agenzie di stampa.
0: Quindi ci fu una sorta di censura di guerra?
1: Assolutamente, su questo come su tante altre cose, ma su questo in particolare, perché ovviamente non bisognava far entrare nel panico popolazioni che erano, quella fu definita la prima guerra totale, erano tutte quante impiegate e impegnate nello sforzo bellico, dalla produzione a qualsiasi altra cosa a livello sociale ed economico.
0: Ma ci racconta chi colpì, con quante ondate, un po' la storia di questa?
1: Dunque, le ondate furono tre. La prima è questa di cui già ho detto, febbraio-marzo del 18, era chiamata all'epoca l'influenza dei tre giorni, perché si vedeva che durava tre giorni e bene o male poi l'esito era positivo. Poi la seconda ondata invece fu terribile, perché cominciò nel settembre del 1918 e fu quella più micidiale, causò milioni di morti in tutto il mondo. La terza ondata nell'inverno del 1919, e abbiamo qualche esito ancora nel 20 e poi si spense. Furono colpite soprattutto le persone dai 20 ai 40 anni, e questa era una cosa strana, perché ci si aspettava appunto quella che viene chiamata un esito a U, invece questo fu una doppia V, no? Cioè l'esito a U significa colpisce i bambini estremamente, no, piccoli, e gli anziani, perché meno protetti a livello immunitario.
0: Il sistema immunitario, certo. E invece?
1: Esatto, invece qui colpì sia bambini che anziani, ma soprattutto i giovani dai 20 ai 40 anni, per due motivi principalmente. Il primo perché durante la guerra ci furono, insomma, la questione della fame è una questione che si proponeva un po' in tutti i paesi, e quindi diciamo l'apporto calorico quotidiano non era così alto come durante il tempo di pace, e quindi gli organismi erano già
0: debilitati.
1: Il secondo motivo è perché molti di questi giovani stavano al fronte, quindi o erano reduci o ancora si trovavano al fronte e vivevano in condizioni molto precarie, per cui erano già deboli di loro.
0: Questi e prima di salutarci, quali furono gli effetti a lungo termine della spagnola sulle istituzioni mediche e sui sistemi di sanità pubblica del tempo?
1: Guardi, forse il più importante è che ci si rese conto a livello mondiale che serviva un'organizzazione in grado di coordinare, di monitorare le epidemie e di standardizzare i dati sanitari, e questa fu creata nell'ambito della Società delle Nazioni nel 1923 e si chiamava Health Organization, che poi è la, diciamo, la madre di quella che oggi è l'OMS.
0: Certo.
1: Perché quando la Società delle Nazioni fu sostituita dall'ONU nel 48, poi l'ONU fondò l'OMS, che però assunse, diciamo, assorbì tutti gli impiegati e i funzionari che lavoravano già nella Health
0: Organization. Molto interessante andare a ritroso, perché ci fa capire da dove arriviamo, con tante dinamiche che ancora oggi delle volte si ripropongono. Io ringrazio e saluto Marco Clementi, storico, Università della Calabria, per questa pillola molto interessante che ci ha regalato. Ci fermiamo qui per riascoltare queste e le altre puntate, ormai lo sapete, c'è Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi c'è stato Fernando Conti, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 16.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. La crisi dei migranti a Ceuta, ancora scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di ripristinare i controlli sui cittadini non europei provenienti dalla Spagna. Allora ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
8: Buon pomeriggio Nicole. Non cala la tensione, come dicevi, tra Roma e Madrid ad alzare il livello della contesa. Questa mattina il ministro degli esteri spagnolo Albares, che in un'intervista ha accusato il governo Meloni di non essere stato all'altezza della crisi migratoria. Serve solidarietà europea, ha detto. A Roma piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta. Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi di irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025. E dell'82% rispetto al 2023. A Lampedusa poi sono presenti attualmente 98 migranti e quindi, dicono dal Viminale, non c'è alcuna emergenza. In difesa del governo tutto il centrodestra, mentre le opposizioni si sono schierate con la Spagna parlando di propaganda anti-Sanchez. A cercare di ricomporre la frattura la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che in una lettera a Sanchez ha chiesto una risposta europea comune per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione. Domani intanto il vertice dei ministri dell'interno europei su Ceuta, citato proprio dalla Premier Meloni, l'Italia con il ministro dell'interno Piantedosi porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello dell'Albania.
5: Grazie Daniele Petraroli. Le norme sul riconoscimento facciale arrivano sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Dopo il rinvio della scorsa settimana è stato infatti dato l'ultimo parere favorevole, quello della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le nuove regole. Critiche le opposizioni. Per il Movimento 5 Stelle il riconoscimento facciale negli spazi pubblici apre la strada ad una deriva pericolosa che può assestare un colpo mortale ai diritti e alle libertà dei cittadini. Ancora nulla di fatto in Medio Oriente per la ripresa delle trattative tra Washington e Teheran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato poche ore fa da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione, ha dichiarato il portavoce del dicastero iraniano. Le armi tacciono nel Golfo Persico e il petrolio quindi torna a scendere, dando linfa alle borse europee. Ci colleghiamo con Luigina Venturelli in diretta da Milano.
0: Sì, dicevate, ancora non si hanno notizie dalla trattativa, ma sono bastate le parole di Trump su una probabile ripresa dei colloqui per far crollare le quotazioni del petrolio quasi del 6%. Il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei, è quotato in questi minuti sotto gli $83 al barile. In calo anche il gas ad Amsterdam a 57,3 euro al megawattora. Le borse europee invece sono quasi tutte in rialzo. Milano guadagna oltre l'1%, la migliore però è Francoforte, più 1,6%, seguita da Parigi. Londra invece è debole, di pochi centesimi sotto la parità. A Piazza Affari salgono i titoli bancari di Banco BPM e Intesa San Paolo, rispettivamente 2,1% e 1,6%, mentre è più debole sotto la parità MPS dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui la banca senese starebbe valutando di acquisire Banco BPM dopo il fallimento della proposta di una fusione a due per contrastare la scalata di Intesa. Anche Wall Street ha aperto le contrattazioni nel frattempo in territorio positivo, sia il Dow Jones che il Nasdaq guadagnano oltre un punto percentuale. A voi.
5: E la cronaca ora con il crollo della palazzina a Messina, ritrovato un quarto corpo tra le macerie dell'edificio. Le operazioni di vigili del fuoco comunque proseguono per recuperare anche gli ultimi due dispersi. Il terremoto ai Campi Flegrei, la procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sul crollo dei costoni di roccia a Pozzuoli, acquisiti documenti sui progetti di messa in sicurezza.
9: Un fascicolo aperto al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, ma è ormai chiaro che la procura di Napoli vuole approfondire il perché siano caduti quei costoni di roccia a Pozzuoli sulla strada e sulle auto in sosta dopo il terremoto magnitudo 4.7 venerdì sera che ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Quei giganteschi massi potevano causare una strage, le immagini hanno fatto il giro del mondo. I magistrati in queste ore stanno acquisendo tutti i documenti e i progetti che avrebbero dovuto mettere in sicurezza la parete di roccia del Monte Olibano. Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi della Ragione, da tempo denuncia che ci sono almeno 11 milioni di euro pronti per i lavori e a disposizione del commissariato per l'emergenza. Ad oggi però non è stato aperto alcun cantiere. Resta poi il problema degli sfollati. Circa 300 persone ancora non hanno una sistemazione. La regione Campania ha stanziato 1 milione di euro destinato ai contributi di autonoma sistemazione, ma i fondi sembrano ancora insufficienti. I vigili del fuoco nel frattempo sono ancora al lavoro per monitorare tutti gli edifici danneggiati dalla scossa. Mercoledì è intanto atteso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Giuseppe Lì, GR1.
5: E in chiusura l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia. Oggi tutte le 27 città monitorate sono passate al bollino rosso, in 25 lo manterranno anche domani e dopodomani. Ci fermiamo qui, ora la linea Valitalia in diretta.
10: L'Italia in diretta.
11: Vero, buon pomeriggio, proprio in diretta, l'Italia in diretta, questo pomeriggio, questo inizio di settimana con Lucrezia Scardini e udite.
12: Gabriele Brocani, ciao Lucrezia, buon pomeriggio a te, ciao, ascoltatori, buon pomeriggio anche a tutta la squadra che ci accompagna in questa lunga puntata. Sarà una settimana veramente piena di argomenti che adesso poi magari anticipiamo.
11: Sì, adesso,
12: però fammi salutare in redazione Giorgia Allegretti, Valentino Russo, Roberta Di Casimirro, in regia c'è Francesco Galluzzo, parte tecnica affidata in questo momento ad Andrea Di Marco.
11: In questo momento vediamo come andrà avanti, vedremo.
12: Se si comporta bene,
11: se si comporta bene, lo teniamo. E dicevi giustamente tu, Gabriele, che sono tanti gli argomenti di cui parleremo, ci confronteremo con voi. È il numero verde, però non è un numero verde, scusate, il numero di cellulare, ti dispiace?
12: La linea WhatsApp la apriamo, è al 335-699-2949, potete contribuire anche voi con le vostre impressioni, sensazioni, suggestioni,
11: dubbi, perplessità, angosce.
12: Parliamone.
11: E allora diciamo che per l'attualità ci occuperemo purtroppo di un brutto tema, ma che ci riguarda e che speriamo sempre di dare consigli per migliorare i dati. Soprattutto parliamo di incidenti stradali, una vera e propria strage in questi giorni sulle nostre strade e autostrade. Ci chiediamo sempre perché così tanti, disattenzione, velocità, uso del cellulare quando si guida.
12: Ecco, questa ad esempio è una cosa molto molto brutta.
11: La vedo sempre in città, sulle strade, ovunque, sulle tangenziali, ovunque, sull'autostrada, non capisco.
12: E non a caso abbiamo scelto una canzone proprio che parla anche di questo atteggiamento.
11: E adesso lo faremo. Per il momento musica, però tu avrai un ospite particolare, sì. Davide Van de Spross.
12: Brava.
11: L'ho detto bene. Parleremo poi del boom dei concerti dal vivo, ne approfittiamo. Un incremento, un giro d'affari davvero importante. Pensa, oltre il 20% rispetto a pochi anni fa. Ed ancora un'estate questa caratterizzata sì dal grande caldo, che però non ha fermato il tempo delle sagre. Ti piace mangiare?
12: Bellissime le sagre.
11: Capisci, sì, a sì. me. E noi sulla scia dei profumi e le cornie andremo nel parco del Pollino per scoprire, pensa, la storia di una verdura che poi in effetti è un ortaggio, che sì. arriva da lontano ma che ha messo le radici nel nostro paese tanto da diventare un prodotto DOP. Oh. Sto parlando della melanzana di Rotonda, in provincia di Potenza, un paese in provincia di Potenza, e visto che ci piace mangiare,
12: sì.
11: approfitteremo anche per farci dare qualche consiglio per qualche piatto tipico. Beh. Poi per l'ospite avremo con noi una brava e bella attrice e regista italiana, Donatella Finocchiaro. Poi ci daremo un tono da acculturati. Approfitteremo di un anniversario, oggi è fatto, infatti è il 3 agosto, ricorre la nascita o istituzione, se preferite, del Teatro alla Scala di Milano.
12: Beh, sì.
11: Tempio della lirica, dalle origini ai tempi attuali, sempre punto di riferimento per le grandi opere che vi vengono rappresentate. Allora Gabriele, cominciamo.
12: E cominciamo proprio con una canzone che è in linea con il tema che affronteremo tra poco, un brano che mette insieme tre personalità differenti nella musica, ma riescono ad avere una chimia fantastica. Sono Mace, Salmo e Colapesce con questo loro brano dal titolo Cattive Abitudini.

0: Le cattive abitudini sono tre personaggi nella storia della musica molto importanti. Mace con la sua produzione, c'è ovviamente anche la parte rap, la quota rap di Salmo, e poi c'è la musica, quella cantatorale, con il bravissimo Colapesce. E in questo brano è anche arricchito dalla traccia di batteria di un artista fantastico che è Derek McKenzie, il batterista di Jamiroquai.
1: Niente po' poi di meno che, però è un brano azzeccatissimo, devo dire, molto estivo, molto
0: brava,
1: e con un testo rispettabile, diciamo pure. Allora, ci facciamo seri, molto seri. Parliamo di sicurezza stradale. Abbiamo detto che, insomma, quest'ultima settimana è stata particolarmente difficile perché ha visto tantissime vittime e anche tantissimi feriti, ma di tutto questo, ma di certo comunque io insisto sempre sui consigli per la sicurezza stradale, perché questo maledetto cellulare, consentitemi questo termine, sta veramente devastando la viabilità, sia urbana che extraurbana. Ma parliamo di questo con il dottor Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori ed amici della polizia stradale. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buon pomeriggio.
1: Io i numeri non li do, abitualmente li do per conto mio, però questo pomeriggio li faccio dare a lei perché sono veramente devastanti. Parliamo di incidenti stradali mortali, parliamo di vittime, di conseguenze, insomma, piuttosto importanti legate a naturalmente alla viabilità. E qualche numero per farci capire l'entità del fenomeno, dottor Biserni.
2: Sì, ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, dopo il tragico incidente, ahimè, con 7 vittime, sono diventate 7 le vittime, con lo scontro fra il pullman e il camper, fra Lazio e l'Umbria, avevamo fatto una prima verifica, un controllo, erano 31 le vittime. Nel frattempo, purtroppo, siamo alla settima vittima, raccogliendo gli altri dati con il nostro osservatorio ASAP Sapidata, siamo arrivati a 38 vittime nel fine settimana, 18 in auto, compresi due.
1: C'è una roba che non si può sentire.
2: 11 motoristi, 2 pedoni, un ciclista, 5 fra conducenti e passeggeri del pullman e un conducente del camion.
1: Senta, nonostante questo, sembra che i dati siano, diciamo, leggermente inferiori rispetto agli anni precedenti, però aumentano, per esempio, i pedoni che vengono investiti anche sulle strisce. Cioè, ma che succede? Sono tutti improvvisamente distratti o non so, c'è qualcosa che mi sfugge? Che cosa sta succedendo? Perché per la strada c'è tanta, diciamo così, disattenzione, per essere gentili?
2: Confermo intanto che sì, secondo i dati Istat, ACI Istat, diffusi nella settimana scorsa, proprio c'è un leggero miglioramento delle vittime, intorno a un 5,6% del dato generale, però alcuni utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, si confermano ancora uno zoccolo duro della sicurezza stradale. Faccio un esempio molto pratico. Sì. Il nostro osservatorio da inizio anno ha già registrato 238 morti fra i pedoni, e lo scorso anno, nei primi 7 mesi, erano stati 213, quindi siamo di fronte a un incremento di quasi l'11%, insomma qualcosa di veramente preoccupante. Il dato generale l'anno scorso fu di 419 pedoni. Potrei dire più o meno la stessa cosa sui ciclisti: siamo a 127 decessi all'inizio anno, 2 in più dello scorso anno. Cosa significa questo? Che c'è poco da essere allegri, e lei sottolinea questo fatto. Pensi che di questi pedoni, 238, il 40% sono falciati sulle strisce pedonali, altri sui bordi strada, eccetera. No, non c'è questa attenzione, non c'è questa attenzione ai conducenti, c'è sempre questa fretta enorme, velocità assolutamente inadeguata, e poi quella che lei ha esplicitato proprio all'inizio, questa sbornia del terzo millennio, me lo lasci definire così, che è la distrazione alla guida. Una distrazione costante, continua, non ci si rende conto che in quei 4-5 secondi in cui diamo un'occhiatina per sapere in quel WhatsApp dove andremo a fare la pericena stasera, quando alziamo agli occhi quel pedone, quel ciclista o il di dietro di quel tir, l'abbiamo già troppo vicino. Mm. E questa è una condizione che chiede interventi seri. Mi permetto di aggiungere.
1: La prego.
2: Lei prima si è quasi scandalizzata di queste cifre. Ecco, qui bisogna tornare a un ruolo di centralità totale.
1: No, che lo trovo assurdo, cioè basterebbe veramente un po' più di attenzione e di rispetto delle regole.
2: Da parte di tutti, però, l'attenzione
1: di tutti, indubbiamente.
2: Ma che devono attivare dei meccanismi, perché vede, se in ogni fine settimana ci fossero dalle 30 alle 40 vittime per altri temi, per altri aspetti, scoppierebbe non so che cosa. Invece purtroppo, sai qual è il rischio? È che qui si accetti supinamente questo prezzo da pagare, che come un'estrazione al lotto, in cui ogni fine settimana o ogni giorno, perché nei giorni ci sono poi giorni normali, si deve pagare questo prezzo. No, non va bene per niente questa condizione, noi come ASAT non l'accettiamo proprio.
0: Giusto, e molti ascoltatori sono ovviamente d'accordo con lei, sentono molto questo tema come molto sensibile. C'è chi dice, come Fabrizio, che il problema è che lo smartphone ormai è un arto in più che abbiamo sviluppato negli ultimi anni ed è parte integrante un po' del nostro essere, lo usiamo ormai senza riflettere, sempre e comunque, quindi anche alla guida è irrinunciabile, non riflettiamo e ne paghiamo le conseguenze. Poi c'è chi invece va un po' contro tendenza, dice, non per difendere l'automobilista, perché sicuramente spesso è molto distratto, però una maggiore educazione anche da parte dei ciclisti, perché anche loro col cellulare attraversano,
1: infatti,
0: senza
1: rendersi conto. Infatti dicevamo, rispetto delle regole da parte di tutti.
0: Poi ci sono le auto diventate enormi, con strade più piccole, la distrazione del cellulare, dice Pierluigi, insomma sono tantissimi i messaggi.
2: Enormi e più veloci.
0: Enormi e più veloci.
1: Allora facciamo così, sospendiamo un attimo, ci ascoltiamo un brano che tu ci suggerirai.
0: Sì.
1: Dottor Biserni, se lei è d'accordo, noi la teniamo in collegamento e torniamo a parlare di questo argomento.
0: Alleggeriamo un po', ci mettiamo delle scarpe da ballo, ok?
1: Bello.
0: Boogie Shoes, Casey and the Sunshine Band.
1: Grazie.

0: Casey da Miami in Florida, la Casey the Sunshine Band con uno dei brani riempivista ancora oggi dopo tanti tanti anni. Boogie Shoes, 16:20, torniamo ad affrontare un argomento che sta scatenando anche molti dei nostri ascoltatori che ci danno anche suggerimenti. Qualcuno suggerisce, come ad esempio Guerino che ci scrive da Castelfranco Veneto, ci manda un vocale in cui dice: si dovrebbe fare un sistema elettronico che quando accendi il motore si spegne il cellulare.
1: Ma sarebbe fighissimo, bellissima idea, se soltanto avessimo la possibilità di inventare una cosa del
0: genere. Torniamo da Bisani, prima però ascoltiamo un vocale di un ascoltatore.
2: Buongiorno, Ernesto da Padova. Come mai tutti questi incidenti? Io vedo che la gente proprio non sa guidare la macchina. A oggigiorno ci sono auto elettriche che hanno 500, 600 cavalli e sono in mano a persone che fino a poco tempo fa guidavano 1.600 turbo diesel dalle prestazioni tutto sommato molto più modeste. Mancato uso della freccia, nessuno sa su che corsia deve stare, nessuno si ferma prima delle rotonde o decelera perché ci sono gli stop prima delle rotonde, attenzione. E io vedo persone sempre più distratte e inconsapevoli di quello che stanno facendo. Purtroppo o vedo persone che vanno via ai 200 all'ora in autostrada o vedo quelli lì che vanno via come delle lumache nella corsia di sorpasso tutta a sinistra.
1: Insomma, siamo messi male da quello che dice anche il nostro ascoltatore
0: Ernesto da Padova.
1: Torniamo dal dottor Biserni, è in collegamento?
3: Sì, sì, sono qua.
1: Lei ha detto una cosa interessante prima, nel senso che si dà per scontato ormai che c'è un certo bilancio di vittime che siamo abituati ormai a conteggiare dopo il fine settimana. In questo fine settimana però aumentano, diciamo così, la tipologia di vittime e si è, per questioni di età si abbassa moltissimo e qui subentra un'altra brutta abitudine, quella che purtroppo fa parte, credo, del delirio d'onnipotenza che tutti i giovani, compresi noi quando lo siamo stati, abbiamo avuto, cioè tanto a noi non succede niente, quindi si corre, si beve, si va tranquilli e poi succedono i disastri che portano a morire tantissimi giovani. Come facciamo per arginare, per fare capire a questi ragazzi che si muore, non è una cosa da ridere, quel secondo, quella frazione di secondo può portare veramente alla distruzione di intere famiglie?
3: Ogni fine settimana abbiamo mediamente dai 12, 13 fino a 20 motociclisti morti. La cosa che è drammatica, che in molti casi mi fa veramente accapponare la pelle, è che spesso ai funerali di questi giovani, anche giovani mariti, giovani padri, il saluto alla salma viene fatto con un coro di accelerazioni delle moto. Ecco, è una cosa incredibile. Sì, però questo dimostra come il concetto di velocità e il concetto di sfida è difficile da scalfire. Ci servono delle indicazioni ben precise, puntuali, ma soprattutto servono delle divise sulle strade che ci ricordino puntualmente che ci sono delle regole. Questo invece non avviene con tanta frequenza. Allora, sa, qui parliamoci chiaro, bisogna dire queste cose. Se noi produciamo delle moto che da 0 a 100 vanno in secondo, vanno a 310 all'ora, in prima fanno i 140, non sono poi tutti dei Valentino Rossi, per dirla, dei Marquez, voglio dire. E spesso anche con la moto la distrazione, il motociclista e l'automobilista sono spesso due scontri di distrazione. L'esempio tipico, e non riusciamo a far capire, per esempio una banalità, l'uso degli indicatori di direzione è importantissimo, perché dice al motociclista che arriva dietro al veicolo: guarda che io svolto a sinistra, attenzione, non ti metto in sorpasso, o a chi viene di fronte. Spesso l'automobilista gira a sinistra, vede quella moto lontana, io giro, no, la moto anziché arrivare a 60-70 all'ora arriva a 120 all'ora, e quando vedi quel faro tremare, non è che trema perché è svitato, perché ha una velocità elevata. Quindi tutte queste situazioni vengono sottovalutate, perché da giovani sottovalutiamo tutti i rischi e sopravvalutiamo assolutamente le nostre capacità, quelle del veicolo ci sono, eccetera. Per rispondere al signore di prima, sì, che aveva parlato dello spegnimento del cellulare, sì, si può già fare, però questo meccanismo bloccherebbe i cellulari anche di tutti quelli che sono a bordo, scoppierebbe una rivolta dentro la vettura, no?
1: Quindi, ma io mi chiedo, ma quando non c'era il cellulare, ma come facevamo? Cioè, per carità, gli incidenti avvenivano lo stesso, però non c'era questa arma letale in possesso degli automobilisti o motociclisti. Ho visto anche dei motociclisti mentre guidano nel traffico urbano con il telefonino a mandare messaggi, cioè una mano sola sul manubrio e l'altra a messaggiare, imbarazzante.
3: prima hanno fatto appello anche a far osservare le regole ai ciclisti, giusto, è vero, il signor Ernesto ha fatto delle considerazioni molto, molto utili, anche, come devo dire, condivisibili, però vede, se il ciclista usa il cellulare alla guida, che è vietato perché è un veicolo, non avrà la sospensione della patente, ma la sanzione, però sul giornale il giorno dopo ci va la polizia locale, la polizia stradale, che ha sanzionato quel ciclista. Cioè questo è un sistema nel quale la strada, vede, ha questa condizione di fondo, un perdonismo molto facile, perché siamo tutti potenziali,
1: sì, è vero,
3: potenziali criminali, quindi occhio a colpevolizzare troppo, perché domani potrei essere io con la mia infrazione a commettere questa situazione. Allora bisogna obbligarci alla osservanza di queste norme, di queste regole, e chi lo può fare? Gli arbitri sulla strada, che hanno il cartellino rosso, il cartellino giallo e portano la divisa, e dovrebbero ricordarcelo con maggior frequenza. Poi sa, lei dice cosa si può fare, ci sarebbero modi brutali per far vedere le conseguenze degli incidenti.
1: Però ci sono state delle campagne informative pubblicitarie che mostravano, diciamo, la gravità dei comportamenti trascurati alla guida, cioè appunto quel secondo, quella frazione di secondo che può portare alla morte. Ma nonostante questo non si vedono grandi risultati. Forse, come dice lei, siamo un po' tutti, come dire, perdonisti.
3: Si ricordano per qualche minuto, poi dopo succede che a me non può capitare, dimenticando un fatto, che la strada richiede una particolare attenzione e una particolare cura di tutti i particolari, perché la strada è un luogo in cui, se io mi comporto anche benissimo, attenzione, perché c'è l'altro, come lo diciamo da una vita, è un soggetto che poi con la sua velocità, col suo cellulare appiccicato, e naviga per vedere chissà che cosa, anche la partita purtroppo o un film, e l'altro può emettere una sentenza di condanna a morte immediatamente eseguita sul posto, inappellabile a carico di innocente, pagando spesso un prezzo iniquo o addirittura irrisorio.
1: Certo, magari di una persona inconsapevole che sta per i fatti suoi e invece subisce un incidente. Cioè, a me è successa una cosa in autostrada, posso raccontarla?
0: Certo.
1: Ero in fase di sorpasso, nei limiti di velocità, mi si attacca letteralmente alla targa una persona, al cellulare, mi lampeggiava perché voleva che facessi strada.
0: Ovvio.
1: Superando poi lui i limiti di velocità. Io non potevo rientrare perché stavo superando la vettura. Cioè, io sono comportamenti incomprensibili, perché come giustamente dice il dottor Biserni, non solo metti a rischio la tua vita, ma decisamente condanni la vita degli altri. E allora come ne usciamo, dottor Biserni, da tutto ciò?
3: Sono comportamenti di un'arroganza assoluta, sono quelli che io chiamo gli abbronzatori del nostro collo, che ci lampeggiano continuamente. E purtroppo è questa fretta, questa... Lei pensi che questo signore cosa avrà guadagnato? Ma lei lo sa che se viaggia alla media di 150 all'ora da Milano a Rimini, anziché 130, mettiamo 150 che diventa 155,
1: sì.
3: Lei, anzi io, rispetto a lei, io arrivo a Rimini 18 minuti prima di lei, se lei è veloce mi raggiunge mentre io ancora sto facendo l'aperitivo, mi mangia le olive, capisci cosa voglio dire?
1: Sì,
3: corriamo tanto. Alla fine, per fermarci più spesso, perché più si corre, più accadono incidenti, anche banali, anche da 5.000 euro di danni, quindi si corre di più, poi fermi in coda, c'è un incidente e quindi ti devi fermare. Ma cosa corriamo tanto a fare? Dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo guadagnare in questi minuti? E quindi il lampeggio è una delle forme più incredibili e arroganti di questo nostro sistema.
1: Sì, sì. Anche perché ti mette in uno stato d'ansia, perché non riesci a gestire la cosa. Come fai? Non puoi superare, non puoi accelerare, non puoi portarti a destra perché c'è l'altra vettura. E insomma, è preoccupante.
3: Collocarti e hai questa insistenza dietro che può provocare delle condotte di guida magari esasperate, ansiogene, con risultati che spesso purtroppo i colleghi in divisa della Polizia Stradale li vedono.
1: Torneremo a parlare di questo,
3: sì.
1: Dottor Biserni ce lo promette? In settimana?
0: Allora, perché tanti ascoltatori anche hanno iscritto e vogliono anche loro, insomma, a sapere di più su come si sta organizzando anche un po' questa, da sotto l'aspetto, diciamo, normativo, questa sorta di arginare questa strage.
1: È un fenomeno veramente incredibile.
0: Strage.
1: Allora noi la ringraziamo nel frattempo, dottor Giordano Biserni, ricordiamo essere presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori ed amici della Polizia Stradale, che fanno un lavoraccio e noi li apprezziamo tantissimo. Grazie per essere stato con noi, Biserni.
3: Buon pomeriggio.
1: Anche a lei.
4: Radio 1. un mondo da sentire.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dottor Scotti?
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi Business Core sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: L'Italia in diretta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 5 minuti.

0: E questo è Vedo Nero di Zucchero, Sugar Fornaciari, in questa puntata di Italia in diretta, subito usciti da questo argomento che ha scatenato i nostri ascoltatori che vedono
1: nero. Ci vorrebbero
0: tre
1: trasmissioni.
0: Vedono nero anche loro. Nel chiudere l'argomento possiamo dire che ci ritorneremo, ci sono altri messaggi come quello di Rosa che dice che non è colpa solo di chi guida, ma anche per quelli che attraversano, per esempio, le strisce guardando il cellulare, chi c'ha il guinzaglio lungo con il cane già dall'altra parte,
1: anche
0: chi attraversa davanti ai bus non lo si vede, quindi poi ci sono anche quelli che dicono se l'uso delle droghe, i controlli stanno funzionando, chiede Carlo, e poi qualcuno anche dice che bisogna avere coraggio di mettere tanti autovelox, non bisogna avere paura di perdere consensi dalla gente, ogni anno muoiono troppe persone per incidenti stradali, questo è Marco.
1: E qui torniamo al rispetto di tutti per le regole,
0: esatto.
1: Che noi siamo un po' intolleranti evidentemente.
0: Esatto, non sai dove ti porto adesso?
1: Sì, intanto salutiamo Federico Foroni che ha preso...
0: salutiamo Federico Foroni
1: ha spodestato Andrea Di Marco.
0: Che è al mixer in questo momento, invece noi adesso ci andiamo a fare un bel viaggio musicale, viaggio musicale, abbiamo un ospite molto molto gradito, un amico della radio, è Davide Van de Sfros, che salutiamo, ciao Davide.
1: Benvenuto.
2: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Come stai?
2: Ho parcheggiato e ho una situazione di traffico difficoltoso, questa volta non il lago di Como ma il lago di Novate Mezzola, direzione a Chiavenna, però anche qui camion molto grossi, Madonna. Turisti assolutamente rilassati e anche troppo distratti e tanta tensione, due mani fisse sul volante e mai mollare lo sguardo.
0: Bravissimo.
2: Perché siamo in pieno over tourism qui da noi e ne vedo di tutti i colori, ma non voglio monopolizzare la trasmissione.
1: No, è interessante.
0: Sei in tema anche perché vogliamo viaggiare anche con voi, visto che tu poi sei uno di quelli che è sempre on the road con questo tuo tour che insieme alla Folchestra che va avanti ormai da un bel po' di mesi ed è sempre tutto sold out.
2: Ma adesso nel momento qui estivo ci siamo concessi il momento Folkadelic Tour, con questi nostri anche ospiti musicisti, Pierluigi Salami alle tastiere, Marco Spagnolo ai sassofoni, addizionati alla nostra band solida, insomma, e giochiamo anche un po' con qualche citazione Pink Floydiana o Jim Morrisoniana, un po' di situazioni alla Eclipse mescolate.

0: che unisce, che cerca di comunque di, sì, con una certa dignità, di ricordarci anche chi siamo nelle cose semplici, nelle cose apparentemente semplici,
1: Davide,
0: ecco.
1: posso
0: E
1: farti
0: siamo
1: una... Ah,
0: molto
1: scusa.
0: contenti.
1: Scusa, non ti
0: Sì,
1: volevo interrompere,
0: certo,
1: Davide.
0: prego.
1: No, ti
0: Vai
1: volevo chiedere
0: tranquilla.
1: una cosa. Tu fai musica, sei un artista da tantissimo tempo, fai musica, ecco, ci sono queste contaminazioni molto belle. Come dici tu, ci sono generazioni intere che seguono poi la tua musica e vengono ai tuoi concerti. Mi chiedevo, lo chiedo a te perché sei in questo momento nostro ospite, non ci si stanca mai di essere artisti, musicisti, di fare concerti, di fare musica, perché voi avete una vita molto, molto impegnativa.
0: Io credo che ognuno di noi può dire la sua, perché comunque sia, abbiamo tante idiosincrasie, tante differenze. Poi ci sono delle persone che se stanno 3 giorni senza suonare stanno male, altri invece hanno bisogno di riposare. Io personalmente per tante volte ho avuto una grande stanchezza interiore dovuta anche a momenti, depressivi. Proprio perché le energie vengono meno,
1: Certo.
0: vedi delle situazioni nel mondo della musica che non hanno niente a che fare con la musica, ci sono momenti di stress, ci sono momenti nei quali non sei più convinto di essere quello che volevi essere. Quante crisi, quante persone abbiamo visto nella storia della musica
1: Certo.
0: italiana o straniera crollare? E alla fin dei conti mollare oppure dire semplicemente: signori, fin qua è stato veramente bello, adesso il mio tempo io l'ho fatto, vi ringrazio e ci vediamo da qualche altra parte, io adesso vorrei fare tutt'altro. C'è
1: Ecco.
0: anche chi ha avuto la forza, il coraggio, la dignità di dire no, basta. Io ho il terrore di invecchiare a tutti i costi prigioniero di un palco che poi magari non arrivano non appartenermi più, sono sempre lì a tastare il polso e vedere, mi sto divertendo, la gente sotto si sta divertendo, siamo credibili, ci stiamo interscambiando ancora quell'energia che c'era all'inizio, fino adesso grazie a Dio la risposta è stata sì, ma ci sono stati anche periodi nel passato dove per un 8-9 mesi io giravo solo per foreste,
1: Sì.
0: rive di lago
1: Sì,
0: e famiglia e
1: avevi
0: basta perché
1: bisogno di
0: non ne potevo più.
1: rigenerarti, certo.
0: Sì.
1: Grande
0: È una
1: Davide.
0: questione di onestà, non è
1: No,
0: è uno strano
1: apprezzabile.
0: demone.
1: Apprezzabile.
2: È giusto anche riconoscere i momenti, anche quelli, diciamo, di vuoto, no? E d'altronde tu però non sei mai stato fermo, sei sempre stato comunque un artista interessato a tantissime
0: Sì,
2: discipline
0: poi
2: oltre alla musica.
0: magari effettivamente nei mesi in cui non toccavi la chitarra perché ti dava proprio una sensazione quasi
2: Dai
0: fobica,
2: avanti libri e film, certo.
0: scrivevi un libro o magari preparavi delle cose mentali che poi diventavano canzoni, ma non bisogna avere la pretesa di essere, l'artista deve essere, capito, una specie di trapano o una specie di stampatore
2: Sì,
0: automatico di
2: super
0: canzoni, perché no,
2: performante, certo, come...
0: no, quelle cose lì ci sono persone che ci riescono, certo, applausi, ma bisogna sempre ricordarsi di come si sta, perché tu dal palco lanci qualcosa verso il pubblico e gli devi lanciare qualcosa di genuino, perché sennò
2: Se no
0: altrimenti
2: ti
0: si
2: lanciano
0: scoccia.
2: loro cose, diciamo, contundenti.
1: Genuine
0: Anche quello.
2: Senti, tu hai avuto comunque il grande pregio di poter ridare un po' alla musica folk una veste, se vogliamo, molto più, diciamo, multiforme, come sei tu. Lo hai praticamente contaminato con tantissimi generi, no? Dal folk irlandese al punk, al reggae, allo ska, adesso anche alla psichedelia, perché tu sei anche un amante di quel periodo, no? Con i Pink Floyd che hai citato prima, con appunto altre cose che finiscono poi inevitabilmente anche nei tuoi concerti. E quindi c'è ovviamente da parte tua poi anche la protezione di una lingua che sarebbe poi forse rischiava anche poi di scomparire, il laghe. Tu parli il laghe,
1: Come no, come benissimo, è la mia seconda lingua
2: ed è
1: madre.
2: estremamente musicale.
0: Sì, questa forza delle lingue, qualunque sia il vernacolo, la lingua, il dialetto, insomma, lo si può chiamare in mille modi, ma si tratta di lingue parlate ancora da tanta gente in giro per lo stivale e in giro per il mondo ci sono anche altre lingue che ho avuto il modo di incontrare, di incrociare, magari in piccola parte anche un po' imparare. Si tratta di restituire a queste culture, a questa antropologia, un

0: parallelo credibile con i tempi nei quali stiamo vivendo. Questa è una lingua che non ci deve far pensare soltanto al passato, anche se dal passato arriva, che non ci deve far pensare solo alle tradizioni trascorse, anche se è giusto salvaguardarle, ma ci deve far venire voglia di dire: vieni cara mia vecchia lingua, vieni a giocare con noi, anche se stiamo usando un telefonino sofisticatissimo, anche se stiamo facendo una musica che non appartiene al folk di 100 anni fa o 200,
1: giusto?
0: Però gioca, lasciati andare, guarda com'è bello mescolarti, rappare in dialetto, far dei blues in dialetto,
2: usare il dialetto,
0: le rimette,
2: qualsiasi dialetto,
0: perché è una lingua perché è una lingua tronca, fluida, che la usi proprio come l'inglese, e quindi ti regala una velocità metrica che è pazzesca.
1: E anche una capacità di esprimere a volte parole che in italiano non esistono.
2: Allora, Ciamannini.
1: Esatto, e le puoi condensare in una frase dialettale oppure semplicemente una parola fatta da un paio di sillabe. Ci ascoltiamo una cosa tua, vado a pescare così dal tuo, diciamo, il tuo repertorio, che è abbastanza pieno di cose interessanti. Vado dal Van de Best, prendo questo brano che si chiama OK, che per esempio sembra non significare nulla. Ci puoi dire che cosa significa OK?
0: OK, tra l'altro è l'urlo di battaglia che i nativi americani, specialmente quelli di certe tribù, facevano. Dovrebbe essere il corrispettivo simbolico di oggi è un bel giorno per morire, per dire che non avevano paura, che non aveva. Nelle traduzioni, per esempio, di Ken Parker, Lungo fucile,
1: come no,
0: vicino alla nuvoletta OK, la traduzione sotto era oggi è un bel giorno per morire, per dire era il loro modo per
1: grido
0: dire
1: di battaglia.
0: Vado in battaglia.
1: Sì.
0: Perché questa qui è la storia che parla comunque di una la canzone. Io la canto in italiano in prima persona, cioè la canto in dialetto in prima persona, come se fossi, non lo so io, un Sioux, un Lakota,
1: Geronimo,
0: che però un Lakota Lagay.
1: Sentiamola.
0: Che racconta proprio il massacro di Wounded Knee.
1: OK, Davide Van de Sfrost.

0: Davide Van de Sfros, questa musica che sembra non appartenere a nessuna località, diciamo, va oltre un po', abbatte
1: però
0: un po' i confini.
1: È molto evocativa, dei nativi americani, in effetti.
0: Sì, ma questa si può cantare tranquillamente anche allo stadio, poi il Como in Champions League, Davide.
2: Adesso il Como è già impegnato, i tifosi sono già impegnati a cantare Pulenta e Arena Fregia.
0: Esatto. Cioè, ho visto la maglietta del Como.
2: Capite anche voi che è meglio Pulenta e Arena Fregia piuttosto che oggi è un bel giorno per morire. Adesso che siamo arrivati in Champions sarebbe meglio vincere qualche partita. Però quello che avete detto è giusto, questa è musica che è Global Fusion. Cosa c'è di più bello di sentire un reggae che praticamente deriverebbe dalla Giamaica, dalle Antille, che si mescola con la lingua Lakota e col dialetto tremezzino lariano. Cioè vuol dire che non c'è la libertà assoluta, ma vuol dire che non hai più uno schema, un cassetto, uno schedario nel quale rimanere rinchiuso. Tu puoi far veramente volare questa fusione ed è poi il genere che ascolto quasi più spesso, queste musiche afro-arabe che si mescolano con l'indiano, oppure gli Asian Dub Foundation, oppure quei gruppi come i Liquid Bloom, ma ci sono i Desert Dwellers, che è anche musica molto
0: chill.
1: Ma quante ne sapete? Davide, posso chiederti una cosa?
2: E la musica, assolutamente.
1: Ti ringrazio. La musica spesso mi dà l'impressione, almeno nel mondo della musica, dello spettacolo in genere, ma soprattutto della musica, che si vada un po' a periodi, a mode. Per esempio, da qualche anno sto reggaeton con lo stesso ritmo, sempre le stesse cose, cambiano. Perché? È anche devastante, perché ascoltare un'intera giornata questo tutun tutun tutun non credo che sia proprio salutare, anche dal punto di vista, diciamo, del neurone che ci è rimasto. Che dici? È una questione di moda?
2: Ma una volta mi è successo di rimanere bloccato in un ascensore, c'era stato un guasto. Guasto a tutto tranne che alla diffusione.
0: La diffusione è tremenda.
2: Purtroppo sono rimasto, non dirò il gruppo perché non è colpa sua, però quei momenti di terrore con questo musico, con questa musica molto simile a quello che avete appena citato, mi ha provocato uno shock, per cui adesso appena sento tatum tantum tatum, ho un attacco claustrofobico, devo uscire
1: ma
2: dalla
1: vettura. Ma vanno avanti tutto il brano così, ma anche decine
2: so,
1: di brani tutti uguali.
2: È qualcosa che hanno capito che è una strada facile da percorrere, perché è quella nei decenni, vi ricorderete che c'è sempre tutte le estati, o comunque a tutti gli anni,
1: il tormentone
2: ispanico, dalla cucaraccia fino ad arrivare alla lambada,
1: la macarena,
2: c'è sempre qualcosa perché è proprio tradizione. Però da quando hanno capito che basta schiacciare un pulsante e tu hai il tatum tam tum e sopra ci puoi mettere un trap in spagnolo e puoi metterci una cosa anche vagamente guerrigliera oppure d'amore, non muori così, sposti canzoni sessuali, canzoni non corrisposte, la ses della tarda e stauschi vestendo la vinta, va bene. È troppo facile
0: è un cliché,
1: cosa che sei portato per il reggaeton.
0: Vabbè, lui le ha fatte un po' tutte.
2: Ma chi non lo è?
0: Altronde, anche il blues è sempre uguale, anche il reggae è sempre uguale, però perché le cose non ci stancano mai.
1: Con tutto il rispetto, per carità, per chi produce quel tipo di musicalità e di musica, però insomma, dopo un po', sempre. Poi con una frase fanno 4 minuti di brano.
2: Parliamoci chiaro. Se noi prendiamo Yanez, la canzone di Sanremo del 2011, e la cantiamo su una base di reggaeton, su una base sale scende la marenda non tanto Yanez tatum tanto non basta, diventa virale e si fanno anche soldi a parate, però devi avere un tuo codice morale e dire fin qui posso arrivare, poi dopo
1: oltre non ce la faccio.
2: Anche too much.
0: Ecco, hai citato Yanez, ovviamente mi dai lo spunto per entrare un po' anche in quella che è l'immaginario di Van de Sfros nella storia. Insomma, le tue citazioni sono, i tuoi brani sono sempre pieni zeppi di citazioni che vanno, diciamo, dal colto al fumetto, al cinema, alla televisione, visione, quali sono praticamente i tuoi, diciamo, capisaldi, quali sono le cose sulle quali ancora oggi ti trovi a pensare che si merita una canzone, questo personaggio, questa storia si merita una canzone?
2: Certo, perché è molto semplice, perché noi stiamo parlando di un ragazzino che, essendo nato poi nel 65, si trova proprio nel momento tra psichedelia, Beatles, Rolling Stones, esce il Davide da sua madre ed esce Satisfaction dei Rolling Stones, ecco, in quei giorni, ecco. E sono cose che ti segnano. Tu vivi e nell'aria c'è quel sound, non hai ancora la possibilità di andare in giro, di comunicare come stiamo facendo oggi, di fotografare qualunque cosa, però ci sono i giornalini cartacei fin da subito, i libri, le biblioteche, pochi canali televisivi, ma delle serie che proprio per la loro psichedelia, delle pubblicità, delle colonne sonore. E poi ci sono i giochi di quegli anni, che sono anche loro un po' lisergici, perché sì, se pensiamo a quei soldatini multicolor, i supereroi della Marvel o della parrocchia di Batman e Superman, per intendersi, adesso mi sfugge il nome, sì, però intendo dire, tutte queste cose, questi giornaletti, quelli anche un po' proibiti, trovati nella pattumiera, letti, nascosti nelle darsene, sotto i temporali, è ovvio che ti segnano. E poi gli sceneggiati, filmati televisivi, tra questi Sandokan, che ancora prima di andare a leggere il buon Salgari, tu te la sei vista, sì, nella versione, sì, nella regia di
1: la
2: Sergio
1: Tigre
2: Sonima.
1: Di Montpracen, cioè, proprio,
2: ma per l'amor di Dio, io ho rivisto anche quella nuova, mi è piaciuta tantissimo anche quella nuova, perché a un certo punto talmente
1: Sandokan e Sandokan
2: è una versione, per l'amor di Dio, ragazzi.
0: Davide, dove suonerai i prossimi giorni? So che sei sempre in tour, prima che parta il tuo nuovo tour, che sarà poi tutto l'inverno, già vedo date del 2027,
1: sì,
0: già,
1: sì, perché
0: praticamente
1: tra un po' abbiamo anche il GR,
0: sì, quindi
1: dacci
0: qualche data ai prossimi giorni.
2: No, le date datele voi, perché io con i numeri sono messo molto male.
1: Anche noi diamo i numeri volontariamente.
2: Sostante, ne sono spuntate nel mese qui di agosto, sì, andremo anche a Caulonia, praticamente in Calabria, andremo a Combo Scuro, che è nella parte finale della parte, diciamo, occitana del Cuneese, e quindi un po' di movimento c'è.
0: Daremo tutte le date tra pochissimo. Prima ti salutiamo con un omaggio musicale, so che ti piacciono tanto in Ugenea, perché fanno un lavoro di grandissima contaminazione anche loro. Ti ringraziamo per essere stato con noi,
2: grazie.
0: Davide,
2: grazie a voi dell'invito e grazie per il regalo musicale.
0: Un abbraccio e buona estate. Noi con Nugenea e con,
1: ciao,
0: questa canzone.
1: E poi andiamo,
0: ci avviciniamo al segnale orario,
1: le
0: notizie del GR1 e poi torniamo.
1: Mi sa, poverini.
0: Sì, torniamo.
1: Okay.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura il caso Ceuta, l'exclav spagnola in Marocco, dove si cercano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone rimaste in città dopo l'assalto alle frontiere. Domani riunione dei ministri dell'interno europei sulla vicenda, mentre la Spagna torna ad attaccare l'Italia.
3: Sul tavolo di Bruxelles l'ipotesi di aprire centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello Albania realizzato dall'Italia. Una proposta che l'Europa si è già detta disposta a prendere in considerazione. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la migrazione è una sfida europea e dunque richiede una risposta europea. Per questo, aggiunge, la solidarietà è fondamentale. Von der Leyen spiega inoltre che occorre raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini e rimpatri e smantellare le reti di trafficanti. Un vertice, quello di domani, che si preannuncia però teso per le ultime divergenze tra Italia e Spagna, e oggi Madrid torna ad attaccare Roma. Il ministro degli esteri Alvarez parla di governi che hanno assunto posizioni irresponsabili e che non sono state all'altezza di gestire una simile emergenza, fra cui appunto quello italiano. Alvarez rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta e a Fonda, un risultato che piacerebbe molto all'Italia, il paese del Mediterraneo con il maggior numero di arrivi di irregolari. Valentina Isa, GR1.
2: Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto all'anno scorso e dell'82% rispetto al 2023. In difesa del governo tutto il centrodestra, il governo spagnolo è disperato, critica Italia surreali e ipocrite, dice Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Premier. Dal governo solo propaganda, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. L'incidente sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni sale a 7 il numero dei morti per lo schianto ieri tra un autobus, un camper e 3 auto. In mattinata infatti è deceduto uno dei 6 feriti più gravi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo i primi riscontri, il camper, per cause ancora imprecisate, avrebbe invaso la corsia opposta. Sono terminati i funerali di Don Antonio Mazzi a Milano. Il feretro è uscito dalla Basilica di Sant'Ambrogio per dirigersi al cimitero di Lambrate.
4: Alle 3 del pomeriggio arriva il carro funebre davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'applauso per Don Antonio Mazzi. Fuori e dentro la chiesa c'è gente che ha atteso ore sotto al sole per esserci.
5: Tutte le volte che lo vedevo mi teneva il cuore.
6: Io l'ho sempre visto in televisione, però mi sono sempre documentato su quello che fa. Era un prete, diciamo prete, quello che dovrebbero fare un po' tutti i preti.
4: Il fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per offrire una seconda opportunità alle vittime di tossicodipendenza e disagio, si è spento a 96 anni venerdì.
7: Una figura di prete semplice, tosto, come diceva lui, e provocatore.
4: Oggi a Milano è lutto cittadino, il sindaco Sala.
8: Non conosceva, in questo lo invidiavo, il politically correct. Era molto diretto e sapeva cosa fare per ottenere le cose. Quindi un grande educatore che voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi. Poi nei rapporti con la pubblica amministrazione era un osso duro.
4: Alcuni consiglieri di Milano hanno già proposto per Don Mazzi un posto nel famedio del cimitero monumentale. Il sindaco ha detto che appoggerà la proposta, ma la priorità ora è capire come fare andare avanti la sua missione. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Calano le denunce di morti sul lavoro nella prima metà dell'anno. Entro il mese di giugno sono state 15 in meno, quindi il meno 4,2% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2025. Tenendo conto del totale delle persone occupate, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati invece sale del 4,1%. Ex Ilva, in corso lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento di Taranto per chiedere garanzie su salari e occupazione dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Una decisione che mette a rischio la sopravvivenza dell'acciaieria, come ci spiega Vito Pastore, coordinatore Wilm Taranto.
9: Un dramma per i lavoratori, soprattutto dell'appalto, che non possono usufruire di strumenti straordinari, tipo cassa integrazione. È un dramma per i lavoratori di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia, che oramai sono mortificati da 10 anni continui di cassa integrazione, in cui sono stati esposti a questi agenti inquinanti, in cui si sono ammalati, in cui si sono impoveriti e soprattutto in cui hanno visto morire anche colleghi che hanno lavorato con lui per tanti anni. Adesso è il momento da parte del governo che si assume le responsabilità.
2: Tempo di vacanze, quelle in agriturismo si confermano tra le più gettonate, una tendenza positiva per i soggiorni italiani e stranieri in cerca di relax, contatto con la natura e buona cucina, registrata già a luglio, che si conferma in questo mese di agosto e che promette bene anche per settembre. Secondo i dati di Agriturist Confagricoltura, le destinazioni preferite sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria. Tra borghi 27%, visite in cantina e nei caseifici con degustazioni guidate il 25%, escursioni e attività per bambini, sport come trekking, cicloturismo e ippoturismo. È tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
10: L'Italia in diretta.

0: Sono 17:10, eccoci tornati in diretta qui su Rai Radio 1 con la puntata di oggi dell'Italia in diretta, insieme a voi Lucrezia Scardini e Gabriele Brocani. Il nostro contatto, lo ricordiamo, è il 335-699-2949. Abbiamo appena ascoltato Dito nella Piaga con la sua Businessman, dedicata a tutti quelli che riescono a trasformare ogni cosa in una trattativa, anche il tempo libero, le vacanze, l'amore.
1: Dammi qualche numero.
0: Il Businessman è così, riesce a fare...
1: Quando c'è talento.
0: Certo.
1: Che vuoi fare?
0: 9 minuti dopo 17 abbiamo detto che avremmo cambiato argomento.
1: E decisamente lo cambiamo l'argomento, caro Gabriele, parliamo di roba mangereccia, di roba buona.
0: Sì.
1: Pensa, io credevo fosse un pomodoro. Parliamo
0: Vero.
1: Della melanzana.
0: A guardarla sembra un pomodoro.
1: Di Rotonda, in provincia di Potenza, che ha conquistato, insomma, addirittura il marchio DOP, perché insomma è un prodotto di origine controllata, diciamo così, e costituisce è diventato una sorta di patrimonio dell'area, perché tutto ruota intorno a questo prodotto che è stato importato praticamente il secolo scorso, ritornando da alcuni abitanti del luogo, ritornando dalla guerra d'Africa che purtroppo ci ha visto protagonisti.
0: Sì.
1: Dunque, intanto però, prima di parlare della melanzana in sé, parliamo di
0: sagre,
1: ricette, itinerari, dell'area appunto del Pollino, dove appunto c'è Rotonda, e ne parliamo con Giuseppe Cosenza. Ben trovato, benvenuto.
2: Salve.
0: Buon pomeriggio.
1: Salve. Allora, intanto è un'area, grazie anche a nome degli ascoltatori che si scateneranno come al solito, spero, al numero che Gabriele ha ricordato prima per i messaggi WhatsApp. Parliamo di un'area bellissima, l'area del Pollino. Lei ha scelto di fare una sorta di guida turistica, cioè che cosa fa vedere ai gruppi di turisti che vogliono girare per la zona?
2: Sì, io sono più che una guida turistica, una guida escursionistica.
1: Che differenza c'è? Le chiedo scusa.
2: Ma diciamo che la guida escursionistica, poi a seconda del tipo di territorio, si occupa di escursioni in montagna, in ambienti naturali, anche in pianura, diciamo, purché sia natura
1: certo,
2: possibilmente selvaggia, diciamo, quindi camminate in boschi, praterie, pascoli, fiumi, laghi.
1: Ma c'è richiesta di questo genere di escursioni?
0: Ma certo, ci sono tante persone che vanno a fare il trekking.
2: No,
1: io mi stanco solo a pensarci.
0: Ma questo è un bel turismo, a parte la località e poi i sentieri bellissimi. Voi fate più che altro, fate anche l'anello di Serra del Prete, questa cosa, il Giardino degli Dèi.
2: Allora, diciamo che sul Pollino chiaramente l'attrazione principale che distingue questo territorio da altri parchi d'Italia è proprio la presenza del pino loricato, che è un albero, diciamo, esclusivo di questa zona, con pari millenari, per cui diciamo che come principale meta per gli escursionisti è proprio andare ad esempio nel citato Giardino degli Dèi, ma non solo.
1: Anche a respirare un po' d'aria buona, no? Magari anche temperature più accessibili.
2: Parliamo di territori sopra i 2000 metri, insomma, quindi l'aria ovviamente è buona e fresca anche d'estate.
0: Oh.
2: Molti hanno paura a venire a sud perché pensano che faccia caldo, invece noi praticamente
1: ci sono alture anche al sud.
2: Certo.
0: I percorsi di media quanto durano? Perché so che ce ne sono di varie lunghezze, però diciamo in media quanto si cammina? 8-10 km?
1: E a che ora partite?
2: Diciamo che per fare una bella camminata di quelle che uno torna convinto di aver visto, diciamo, il Pollino, sì, con soddisfazione, è consigliabile che faccia un'escursione di almeno 6 ore andata e ritorno. La più breve, diciamo, è un po' così, come dire, assaggiare,
0: sì,
2: l'antipasto e non godersi tutto il pranzo.
1: Un po' più turistica questo, quella ridotta, diciamo, no?
2: Sì, no, detto questo, chiaramente abbiamo centinaia di itinerari che sono adatti anche a gente non allenata a camminare, passeggiate che si possono fare in zone molto panoramiche, molto belle dal punto di vista paesaggistico, cioè quindi non è una meta esclusiva per escursionisti.
1: Però sento dell'amore nella sua voce, nelle sue parole, insomma vuol dire che lo fa con passione questo tipo di attività.
2: sì, diciamo che io sono cresciuto all'ombra del pino loricato.
1: Ecco, sto pino, quanto
0: è il pino loricato, ragazzi, il pino loricato. E quindi, questi percorsi immagino che siano anche un po' utili per fare un po' di detox digitale, cioè il telefonino non prende.
1: No, se lo portano uguale, ma non sono sicuro.
2: Allora, ci sono in effetti purtroppo sempre meno, ma ci sono molte zone dove in effetti non c'è linea.
1: Questa è una fortuna comunque.
2: Ci si può isolare, sì. Poi chiaramente dal punto di vista tecnico a noi ci fa comodo che la linea ci sia, certo, perché comunque ci preoccupiamo anche della sicurezza di chi accompagniamo, però se uno vuole un angoletto e non ricevere chiamate lo trova senz'altro.
1: Beh, insomma, è una cosa bella, interessante,
0: molto ci ha fatto venire voglia di
1: allora che cosa ci consiglia? Che cosa ci consiglia? Un bel percorso, venire lì 3-4 giorni e godersi tutte le bellezze del Pollino, poi magari un'assaggiatina alla melanzana,
2: allora,
1: gliela diamo?
2: Se uno deve fare una scaletta, sicuramente mettere un'escursione ai Pini Loricati. Questo senz'altro.
1: Perfetto. La contatteremo. Poi?
2: Sempre stando nella natura selvaggia, a Rotonda abbiamo una faggeta vetusta, patrimonio dell'UNESCO, che va a vedere, accompagnata da una buona guida. Poi qui si possono fare anche altre cose, si può fare rafting sul fiume Lao, si può fare acqua trekking, ci sono anche dei parchi avventura negli alberi, insomma, dove uno può trascorrere,
1: insomma, ce n'è di ogni, per chiunque, insomma, sì, per chi tutti i desideri, bellissimo.
0: Bene, io vado a preparare lo zaino.
1: Sì, anch'io, io però prima mi sul divano ci penso intensamente, certo. Ascolterò, diciamo, con molto interesse quelli che sono i vostri itinerari, ma continuerò, diciamo, a seguirli da lontano. Grazie mille.
2: Invece io la invito a venirci a trovare, perché ci sarà sempre un itinerario adatto anche a lei.
0: Ah, visto?
1: Questo è intrigante.
0: L'itinerario perfetto per Lucrezia. Bene.
2: Allora, il mio numero ce l'avete.
0: Il numero ce l'abbiamo.
2: Se posso accompagnarvi, io trovo qualcuno che
1: la ringrazio.
0: Grazie, Giuseppe Cosenza. Noi adesso ci organizziamo anche per la Cibaria.
1: Sì, adesso mi aspetta.
0: Ci organizziamo per il pranzo al sacco. Intanto, grazie, Giuseppe Cosenza, per essere stato con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: a volte non serve fare tanti passi, basta fare uno, il primo che ti porta sulla luna, in questo caso è il primo passo sulla luna di Laura Pausini. Qualche volta basta avere il coraggio di cambiare direzione, magari fare un salto anche sul pollino, perché ci siamo stati, ci è piaciuto molto.
1: Sì, sto pino loricato mi è proprio piaciuto.
0: Ci ha affascinato, abbiamo aperto una serie di immagini.
1: Sono andata su internet, belle, è bellissimo, è pieno di aghetti di pino, particolari, certo, dei rametti, ha anche le pignette, devo dire che veramente. E poi tra l'altro abbiamo ho scoperto, perché l'ho letto su internet ovviamente,
0: che è più vecchio di me,
1: sì, ma molto più vecchio, è l'albero più vecchio d'Europa, quindi, pensate, insomma,
0: ci riconsolviamo con il pino loricato.
1: Si chiama Italo? Mi dice Roberta Ricasimirro, preziosissima nostra collaboratrice, che si chiama Italo.
0: Quindi lo chiameremo così.
1: Andrà su Butrotaglia. Vabbè, comunque grazie a Roberta. Noi adesso andiamo al prossimo ospite per parlare finalmente di sta melanzana che mi ha incuriosito tantissimo. È bellissima, deve essere anche saporitissima. Ne parliamo con il dottor Nicola Lagamma, direttore del Consorzio di Tutela della Melanzana di Rotonda. Ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Insomma, le confesso che quando ho visto le immagini, naturalmente su internet, abbiamo cercato questa melanzana di Rotonda della quale eravamo totalmente all'oscuro, pensavamo fosse un pomodoro. E invece ci racconta l'origine, certo, di questa, anche perché è colorata di rosso, sembra un pomodoro sardo, insomma, per far capire agli ascoltatori.
0: Melanzana rossa di Rotonda.
2: Infatti assomiglia a un pomodoro e in effetti in dialetto locale si chiama mirlinciana pomodora, quindi richiama effettivamente questa similitudine. Sì, in effetti ha una storia molto interessante, che in pratica è arrivata nel nostro territorio proveniente dall'Africa durante le campagne militari coloniali che ci sono state a cavallo dei secoli scorsi, tra 800 e 900. Ecco, è stata importata quindi da noi, ha trovato un territorio idoneo per svilupparsi e addirittura si è differenziata dall'originale, che ancora esiste in Africa naturalmente, che è una forma molto più allungata, e da noi sarà stato forse il nome Rotonda, si è arrotondata.
0: Infatti pensavamo che venisse da Rotonda.
1: Avessero fatto delle modifiche genetiche che di solito si utilizzano per realizzare.
0: Si è adeguata al nome del luogo, si chiama, stava Rotonda.
2: Si è adeguata al luogo, no scherzo, ma è successo veramente un adattamento del frutto della bacca finale, che ha questa forma arrotondata con delle striature verdi, e forse questo è stato, diciamo, è derivato dal nostro clima, dalla presenza, certo, di acqua, certo, e dal fatto che c'è una alta, diciamo, escursione termica. Infatti.
0: Io non l'ho mai assaggiata, ma chi l'ha fatto dice che insomma hanno il gusto classico della melanzana, però hanno un leggero tocco piccante e fruttato.
1: Un peperoncino.
2: Sì.
1: Senta,
2: sì,
1: la gamma. Non volevo interromperla. Amarognolo?
2: Ha un gusto amarognolo, sì, è un gusto più deciso rispetto alle altre melanzane, e un'altra caratteristica molto importante è che è più solida, non si spappola, diciamo così, per rendere l'idea. E una caratteristica importante è che è il colore, cioè il colore che resta chiaro, non si ossida, per cui anche da un punto di vista strettamente visivo nel piatto rende molto il colore, quindi resta il colore arancione della buccia, e l'interno e la polpa è praticamente bianca.
1: Comunque appartiene alla famiglia dei pomodori e dei peperoni, insomma, adesso sfoggio la cultura.
0: Le solanacee.
1: E devo dire che è molto interessante, perché adesso io la pregherei di darci così delle indicazioni, per esempio questo prodotto DOP che avete a Rotonda gode, usufruisce, beneficia anche di sagre, per far conoscere
0: quando c'è la sagra.
1: Noi vogliamo sapere quando è sta sagra.
2: Certo, noi abbiamo ormai, diciamo, un appuntamento fisso da qualche anno, sono ormai circa un decennio e più, per cui abbiamo questo appuntamento fisso tra la fine di agosto, inizio settembre, facciamo la festa il bianco e la rossa, perché Rotonda, oltre ad avere la DOP della melanzana rossa, vanta anche un'altra DOP, che è quella dei fagioli bianchi, per cui abbiamo fatto questo abbinamento.
1: Ma che c'è vede là, che c'è vede tutte queste meraviglie, trovano proprio una collocazione perfetta, idonea per il clima, per il terreno, per l'umidità, evidentemente.
2: Come dicevo prima, la melanzana si è adattata
1: quella
2: al nostro territorio.
1: Ma i fagioli, come vi è venuto di coltivare i fagioli bianchi? È un caso?
2: E i fagioli? No, i fagioli bianchi hanno un'origine molto più antica, quindi non sono stati importati, diciamo, da fuori, è autoctono, ecco. E ha una caratteristica molto importante, il fagiolo bianco di Rotonda, che ci sono vari ecotipi, quello più antico è, si chiama Povereggio, che in pratica viene raccolto secco sulla pianta e poi viene tolto il bacello. Per cui è un prodotto, diciamo, molto molto caratteristico, sono come delle piccole perle, ha una forma arrotondata, piccola, e ha un alto contenuto di proteine. Questo è, diciamo, sicuramente un'altra diciamo, eccellenza gastronomica del nostro territorio.
0: Ecco, direttore Nicola Lagamma, io sono curioso anche di sapere se durante queste sagre, poi immagino che i due ingredienti, insomma, queste due fantastiche,
1: diciamo, ti vedo interessato.
0: Si fondono anche insieme per qualche ricetta, perché immagino che per la parmigiana questa melanzana non sia proprio perfetta, cioè non sia proprio quella massima indicata. Che la fa, si fanno ripiene al forno, si fanno sott'olio grigliate.
2: Sì. Allora, si adatta a vari impieghi in cucina. In pratica per il sapore caratteristico può essere utilizzata come contorni, contorni di carne, può essere utilizzata abbinata al pesce, come primi piatti. Sì, c'è una, diciamo, una serie di ricette che si possono anche trovare in rete sul nostro sito del consorzio. Basta trovare ricette melanzana rossa del sito del nostro consorzio, per cui c'è una serie di abbinamenti fatti da chef anche importanti,
0: che bello,
2: quali Campoli, lo stesso Borghese, eccetera, hanno si sono cimentati, insomma, con l'abbinamento di questo prodotto. Per ultimo, lo scorso anno, per ricordare la festa, che abbiamo fatto lo scorso anno, c'è stato lo chef Pappagallo, che anche lui ha trovato un ottimo abbinamento su un prodotto, cioè un piatto freddo, che è stato molto molto interessante da un punto di vista dei gusti.
1: Insomma, Gabriele, ci dobbiamo cimentare anche
0: quindi,
1: noi.
0: Sì, sì,
1: andiamo a vedere.
2: Si abbina.
0: Sto sfogliando le ricette, devo dire, va bene, insomma, in un sacco di cose, addirittura anche con la confettura di melanzana rossa si può utilizzare insieme ai formaggi, poi ce la vedo anche nei primi,
1: state facendo
0: con le vongole veraci,
2: veraci. Certo, se è sul sito,
0: sono sul sito,
2: vede,
0: certo, sì.
2: Anche ecco, come se è sul sito, ci sono un abbinamento molto molto buono, e anche cavatelli con spada e melanzana rossa di Rotonda Roppe, che sono abbina. Infatti,
0: questa è crudeltà.
2: Anche se siamo in montagna,
1: veramente mi state sono sottoposto a una sevizia con tutte
0: voglio dire ai nostri ascoltatori di fare un bel salto sul sito melanzanarossadirotondadop.it, basta cercare e ci trovate veramente una serie di ricette molto molto gustose, solo vedere
1: appetitosissime, le immagini sono veramente travolgenti.
0: Sì, sono un attentato proprio.
2: È una cosa diciamo particolarissima, è il carpaccio di melanzana rossa.
0: Me lo spieghi questo?
2: Si può mangiare anche cruda. Cioè, a differenza delle altre melanzane che non si possono mangiare.
1: Sono troppo amarognole,
2: Ok,
1: Questa okay? Sì.
2: Questa melanzana può essere mangiata cruda, tagliata a fette molto sottili, poi condita con olio, limone, poi grana e rucola.
0: Cacio cavallo, ci mettiamo di tutto.
1: Mamma mia, dottor La Gamma.
0: Grazie
1: per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: ricordo.
0: Ci ha fatto venire voglia di assaggiare questa melanzana rossa di Rotonda.
2: Vi aspettiamo a Rotonda con le nostre, anche con le nostre strutture ricettive che sono all'avanguardia.
1: Assolutamente.
2: Cerchiamo di valorizzare il nostro territorio.
0: Grazie mille.
1: Avete tutte le caratteristiche.
2: Salve.
1: Grazie Nicola La Gamma, direttore, ricordiamo, del consorzio di tutela della melanzana di Rotonda. E adesso abbiamo
0: informazioni sul meteo.
1: E poi il meteo. Farà caldo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo stabile con poche nubi, salvo residui e addensamenti cumuliformi più consistenti su Alpi e Appennini, con isolati piovaschi o temporali in rapido assorbimento dalla notte. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone è previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: L'Italia in diretta.
7: Ci siamo?

0: Glaciodrom, che vuol dire buon viaggio in lingua romani. Oggi parleremo di tante volte di dialetti, perché insomma il nostro è un viaggio e lo facciamo in questo caso con Elite FIBA. Al 17.35 torniamo in diretta, però con l'Italia in diretta.
1: È il momento dello spazio economico. Adesso sentiamo com'è andata la borsa. Non lo so, ce lo dice la nostra collega dalla sede di Milano e ci dice come ha chiuso appunto Piazza Affari, Luigina Venturelli. Benvenuta, bentrovata.
2: Ciao Luigina.
3: Buona serata. Dunque, le borse europee diciamo subito che hanno chiuso quasi tutte in deciso rialzo. Milano in particolare ha guadagnato l'1,3%, in linea con Parigi ha fatto meglio Francoforte 1,6%, invece Londra è debole di 0,2 di punto sotto la parità. E in particolare a Piazza Affari salgono i titoli bancari, Banco BPM e Intesa San Paolo di oltre 2 punti percentuali dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui la banca senese MPS starebbe valutando l'ipotesi di acquisire Banco BPM dopo il fallimento della proposta di fusione tra pari tra i due istituti. MPS debole ha chiuso sulla parità. Nel frattempo però le parole di Donald Trump su una possibile ripresa dei colloqui con l'Iran hanno spinto al ribasso del 4,6% le quotazioni del petrolio, che è scambiato sotto gli $84 al barile, e questo ha dato coraggio anche a Wall Street, che è in territorio positivo di oltre l'1% il Dow Jones, 1,8% il Nasdaq. Da segnalare tra i titoli delle big tech, Amazon oggi guadagna il 5%, per la prima volta ha toccato i 3.000 miliardi di capitalizzazione in borsa. Invece attenzione su SpaceX di Elon Musk, domani è attesa la prova dei conti, i primi dal debutto record in borsa a metà giugno, ma nel frattempo la società spaziale di Elon Musk ha già bruciato 500 miliardi di dollari di capitalizzazione.
1: Grazie Luigina Venturelli per questo aggiornamento sulla chiusura di Piazza Affari e in generale delle altre borse. Certo, bisogna fare una colletta per Elon Musk, che ha perso un sacco di soldi.
0: Mi spiace, poverino. Ce la potrà fare.
1: Ma sai che adesso parliamo di una cosa che ti riguarda molto.
0: Sempre di economia, però.
1: Sempre di economia, ma che riguarda
0: esattamente alla cultura, soprattutto alla musica.
1: Esattamente. Quest'anno c'è stato un aumento piuttosto importante, quindi con un giro d'affari di conseguenza importante anch'esso, dei concerti, quindi spettacoli dal vivo, musica. Adesso cercheremo di capire di più anche numericamente con il presidente di Assoconcerti, Bruno Sconocchia. Ben trovato, benvenuto.
0: Buon pomeriggio presidente.
4: Grazie per l'ospitalità che mi e ci offrite.
1: Ma noi ci aspettiamo molto da lei presidente. Intanto voglio ricordare che il dottor Sconocchia è stato anche manager e produttore di Fabrizio De André, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Lucio Dalla, i Pooh, Zucchero.
0: Diciamo che non è da ieri, non è un improvvisato.
1: Quindi chi più di lei ci può raccontare quello che sta succedendo?
0: Lo stato di salute
1: dei concerti. Siete naturalmente molto contenti. Voi avete fatto una sorta di indagine in questo senso.

0: mercato si è completamente azzerato, naturalmente ogni forma di aggregazione era proibita. Abbiamo assistito invece a un'esplosione dei numeri, già io dico un paio di anni fa, cioè nel 23 i numeri, devo dire, erano già raddoppiati rispetto al 2019, e questa tendenza è continuata nel 24 e ancora oggi nel 25, in cui addirittura sia il numero di spettatori che la spesa del pubblico è aumentata
1: di oltre il 20%,
0: numero.
1: Accidenti, doppia cifra, Presidente.
0: Sì, assolutamente una tendenza che dimostra una gran voglia di uscire, di stare insieme, di aggregazione. Io questa è un po' la spiegazione che mi do di questo fenomeno.
1: Un po' controtendenza, Presidente, mi perdoni, le faccio questa domanda che è un po' una provocazione, un po' controtendenza rispetto alla socialità che si è sviluppata con i social, nel senso che sembra un paradosso, cioè c'è questa...
0: Allora,
1: prego.
0: Del pensiero, perché secondo me quello che sta dicendo lei è il grande successo degli spettacoli in generale, di ogni spettacolo, e in particolare la musica popolare contemporanea, secondo me è spiegabile proprio con quello che lei dice. È il contrappunto a una società dove regna purtroppo l'alienazione, dico sempre, dove l'attitudine soprattutto dei giovani passano magari ore se non giorni.
1: Abbiamo purtroppo qualche problema di contatto.
2: Secondo me
1: dovremmo richiamare forse Presidente.
2: Presidente, non è in una posizione favorevole, se provi a spostarsi un attimo così magari sentiamo.
1: Sì, perché la sentiamo, adesso la sentiamo un pochino meglio.
2: Intanto va via.
0: Mi dispiace.
1: No, ma ci mancherebbe, Presidente.
0: Adesso mi sente?
1: Telefoni.
2: Sì.
1: E quindi stava dicendo appunto questo.
0: No, dove appunto in un momento in cui veramente regna l'alienazione e la depressione, devo dire, la solitudine, cioè proprio è un'azione a tutto ciò, questa voglia invece di condivisione, di stare insieme anche fisicamente. Io un concerto è molto di più che ascoltare della musica, è veramente vivere insieme propri simili, è una cerimonia, come lo è stata fin dall'inizio la musica, un momento di comunità, ed è proprio in un momento in cui vince l'artificiale, si parla ormai di intelligenza artificiale, il live è vero invece, è la realtà.
2: Lo dice la parola stessa, certo, è qualcosa di vivo, insomma, il live. Senta, Presidente, molti però hanno criticato forse i costi dei biglietti che a volte possono essere.
1: Una media piuttosto
2: possono
1: alta,
2: essere, ma lei recentemente ho letto alcune sue dichiarazioni, dice che
0: non è questa affermazione, dico infatti. Che non è vera. Guardi, per me non è vera, e parto anche da
1: nel senso?
0: Lei parlava di social, ecco, a oggi viviamo in un mondo in cui c'è la tendenza, e forse i social hanno aiutato questa semplificazione.
1: Abbiamo questo problema con il collegamento, Presidente, mannaggia.
2: Noi intanto ascoltiamo un brano che tanto è in linea, perché sarà.
0: Proviamo.
2: Esatto, la richiamiamo. Intanto leggo il messaggio di Alberto che dice: buonasera, da uomo piuttosto ordinario dico che andare ad un concerto dal vivo significa restare umani.
1: Che
2: e
1: bello.
2: Ci manda un abbraccio, un ringraziamento. Grazie Alberto. Noi, Presidente, la richiamiamo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo uno dei protagonisti dell'estate italiana, insomma dei concerti, uno di quelli che veramente raduna tantissima gente, che è Jovanotta, con i suoi beach party fa veramente il pienone ovunque, in ogni tipo di location. Ci ascoltiamo Jovanotta e poi torniamo a parlare con il presidente Bruno Sconocchia di Assoconcerti.

0: bella canzone di Jovanotti di un po' di anni fa che ci ha fatto piacere riascoltare. Voglio leggere anche il messaggio di un nostro ascoltatore un po' nel senso che un messaggio devo dire divertente che dice: ma Jovanotti diventerà mai vecchioni o rimarrà sempre un giovanotto? Grazie Marco,
1: è un cherubino lui,
0: abbiamo questi ascoltatori, quelli che ci meritiamo giustamente.
1: c'è spessore.
0: Però eravamo collegati con il presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia e ci doveva spiegare perché secondo lui il prezzo dei biglietti nei concerti, che abbiamo detto la media è
1: una media, leggevo, sui 57 euro, chiaramente una
0: non
1: media, cioè
0: eccessiva.
1: Può essere più alto, può essere più bassa, la
0: Presidente.
1: Media è questa. Secondo lei però non è eccessiva, cioè la contesta, ce lo spiega?
2: Ma guardi, perché io dico delle volte, è chiaro che quello delle medie è una semplificazione che si fa sempre,
1: sì.
2: Ma che è giusto poi dopo andare un po' a analizzare i numeri. E i numeri in realtà sono questi, il biglietto medio in realtà è 40 euro e 34 centesimi, se lei vuole sapere l'esattezza. Il dato di 57 euro è il biglietto medio oltre le 10.000 persone per gli artisti italiani. Io ritengo che veramente, e devo dire, questo dato in realtà invece non è aumentato. Il prezzo del biglietto medio, quello dei 40 euro, è aumentato perché era 37 l'anno passato.
1: Sì.
2: Ma il biglietto medio oltre 10.000 persone non è aumentato in realtà. È di 57 euro per gli artisti italiani, parliamo di spettacoli sempre oltre 10.000 persone,
0: sì.
2: E di 92 euro per gli artisti stranieri. Ora, io continuo a dire, poi è sempre tutto ovviamente molto molto relativo, questo è un prezzo di biglietto medio, per
1: anche
2: cui
1: perché ovviamente un concerto, Presidente, un concerto comporta dei costi consistenti,
2: assolutamente,
0: cioè.
2: Lei oramai gli spettacoli, vede, lei ha citato, io ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi artisti e ho iniziato oramai 45 anni fa a fare questo lavoro, gli spettacoli in questi 45 anni sono cambiati radicalmente,
1: sì.
2: Quello che una volta era molto semplice, che erano impianti illuminotecnici di amplificazione rudimentali, oggi mi viene da dire,
1: sì.
2: Anche con gli artisti più grandi, ma voi immaginatevi cos'era, ma io delle volte porto al paradosso, vedere, pensate a Woodstock 1969, un momento che ha segnato la storia,
0: sì.
2: Nessuno vedeva né sentiva nulla. Allora, oggi gli spettacoli sono qualcosa di straordinario, sono spettacolo nel vero senso della parola,
0: sì,
2: anche questo,
0: sì.
2: Non è più solo un concerto.
0: Anche la fruizione è migliorata, quindi diventa qualcosa di oltre
2: allora,
0: che evento mediatico.
2: Tutto ciò ha dei costi, se aumentano i costi della che viviamo quotidianamente, della benzina, dei carburanti, dell'energia,
1: certo.
2: I costi degli alberghi, i costi dei ristoranti. Necessariamente.
1: Poi c'è tante persone che lavorano per mettere su un concerto, non è soltanto l'artista o i musicisti, ci sono tir interi di supporto che trasportano materiale.
2: Decine di tir che si muovono, decine di migliaia di ore di lavoro, di centinaia se non di migliaia di operatori.
0: Esatto.
2: Allora, a fronte di tutto ciò, io credo che 57 euro di media sia una cifra assolutamente accettabile, è quello che si spende in un ristorante, oramai si spende.
1: Beh, se facciamo il paragone col cinema, che mediamente sono 12 euro per due ore di spettacolo, forse sì, forse in effetti ci ha convinto, sa Presidente?
0: Due concerti emblematici che sono ancora diciamo caldi nella mente, il concerto di Ultimo che è stato veramente un evento diciamo possiamo dire di portata nazionale, stavo leggendo i numeri
2: internazionale
0: 10.000 lavoratori coinvolti, 2.500 addetti a servizio controllo, operatori sanitari, 500 operatori, 10 punti di primo soccorso avanzato, 20 ambulanze operative sul posto, fanno capire insomma che quando si parla di questi grandi numeri
1: c'è tanta gente,
0: c'è poco da fare.
2: Organizzative enormi,
0: quindi si può anche lavorare tutto un anno per un solo concerto, quindi c'è
2: assolutamente
0: anche,
2: così.
0: C'è anche da dire questo. E poi ci sono quelli un po' più sfortunati, di eventi come quello di Bad Bunny che purtroppo è stato interrotto da una grandinata imprevista.
1: Pazzesca.
0: Ecco, due eventi che con qualche maniera fanno anche capire un po' anche il rischio di impresa che c'è dietro questo tipo di lavoro.
2: Ecco, e posso dire in tutti e due i casi che lei ha citato, due mega eventi,
0: sì.
2: Però devo dire sono la dimostrazione del livello di professionalità io me lo faccio dire dai miei associati, dei nostri associati, cioè da una parte eventi enormi che anche in un momento difficile come è stato il secondo dei concerti di Bad Bunny hanno dimostrato comunque una professionalità enorme, evacuare 80.000 persone che vada bene
1: in sicurezza.
2: È una città medio grande italiana,
1: assolutamente.
2: Assolutamente in sicurezza in 40 minuti. Ma significa, vede, dietro, mi fa piacere che venga colto questo. C'è un lavoro e una pianificazione che parte sì da un anno prima, insieme all'istituzione, insieme alla prefettura, insieme alla polizia municipale, alla questura, eccetera, eccetera, per elaborare dei piani, dei programmi che per fortuna poi nessuno se ne accorge mai che esistono,
0: vero.
2: Ma la volta che servono funzionano,
0: devono funzionare,
2: che è questo, è l'emergenza, nell'emergenza garantire la sicurezza,
1: ecco, infatti, Presidente,
2: a decine o no,
1: di migliaia di persone. Ma fate delle, come posso dire, delle prove prima dei concerti di evacuazione, dovesse capitare appunto l'evento straordinario come è successo a Bad Bunny?
2: No, non c'è una prova perché non possiamo ragionare.
1: C'è una sorta di esercitazione per dire,
2: I nostri sanno esattamente cosa fare.
1: Ecco,
2: cioè in quel momento sgomberare le uscite, togliere le transenne, fare sì che funzioni un impianto di illuminazione in tutti e due i casi, l'illuminazione dello spazio era creato dagli organizzatori, spazi, convogliare queste persone, cioè, può sembrare banale, ripeto, pensiamo che un caso 80.000, nell'altro 250.000 persone, e in Italia non sono tanti comuni che hanno così tanti abitanti,
0: è vero.
2: Voi pensate, radunati in un giorno in un luogo,
0: esatto.
1: Città intere che si spostano per seguire il concerto,
0: città intere.
2: Ma dopodiché quando mi si dice che ci sono delle code magari
1: ma quello è inevitabile,
2: Io sono vecchio, ma non così vecchio da non poter avere la medaglia di essere stato a Woodstock. Ripeto, lo dicevo prima, gente non ha visto niente, non ha sentito niente, si è presa anche in quel caso l'acquazzone, il fango, vediamo il film e tutto. Madonna, cosa pagherebbe poter essere stato lì?
0: Certo.
1: Ma senta, Presidente, lo sa una cosa? Però i concerti hanno un aspetto, se posso permettermi, senza voler fare pubblicità negativa, un po', diciamo, brutto. Nel senso che tutto il pubblico che partecipa al concerto, per carità, preso dall'entusiasmo, dalla voglia di cantare insieme, alla fine per chi vuole ascoltare la musica diventa difficile, perché c'è tutto questo contorno che te lo impedisce. Un po' come Woodstock, che nessuno si è sentito niente.
0: Adesso Lucrezia è da un po' che non va a un concerto.
1: Io non ci vado da secoli.
0: Quindi non sa che oggi magari è più facile.
1: Proprio, ma lo sai perché? Per questa ragione.
2: A parte che ci sono impianti che si Dio ovunque, però anche su questo mi permetta appunto per evitare ogni semplificazione.
1: La ringrazio.
2: Allora, i concerti grandi di cui stiamo parlando, in Italia di concerti, se vuole un numero esatto, si tengono 39.195 spettacoli.
1: Sì.
2: Quelli di cui stiamo parlando, oltre le 50.000 persone, sono 39.
0: Sono pochi.
2: Uno su mille.
1: Capito.
2: Allora, le occasioni per vedere i concerti ci sono di tutte le taglie, di tutti i gusti. Ci sono 16.000 spettacoli gratuiti.
0: Certo.
2: Ci sono 19.000 spettacoli che fanno meno di 1.000 paganti.
0: Certo.
2: Quindi veramente
1: ce n'è per
2: ambienti
1: ogni.
2: Quasi intimi. Allora è meraviglioso, una dimensione meravigliosa all'altro, cioè convivono forme diverse di spettacolo, convive il cinema, la lirica e il rock, e convive all'interno del rock il piccolo club e l'evento da 100.000 persone. Questa varietà,
0: è bellissima questa capacità di adattarsi
1: al concerto.
0: Voglio chiedere per salutarlo, Presidente Bruno Sconocchi, è il più bel concerto che l'ha visto nella sua lunga carriera, anche dal detto ai lavori.
2: Allora, se parliamo di artisti internazionali, forse mi verrebbe da dire Pink Floyd.
0: Vabbè,
1: è una cosetta, obiettivo. Insomma, siamo, una vabbè. Robetta.
0: Ci siamo capiti perfettamente, insomma. Il concerto per antonomasia, quello di Pink Floyd, che poi diventa un'esperienza, cioè, multimediale, proprio immersiva.
2: Esatto,
0: che
2: esatto,
0: va oltre,
2: esatto,
0: diventa esatto, cinema, esatto, diventa teatro, diventa tutto. Grazie allora, Presidente, siamo contenti di aver saputo che, insomma, che i concerti godono di buona salute.
1: Sì.
0: Grazie a Bruno Sconocchia, Presidente di Assoconcerti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: Sono io che ringrazio voi, buon pomeriggio.
0: Grazie. Noi con la prossima cantante, Mina Okabe.
1: E poi passiamo direttamente alla GR delle 18, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: E poi gli tocca di risentirci.
0: Poi ci tocca tornare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 18.
1: Io di le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Si cercano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone rimaste in città dopo l'assalto alle frontiere. Domani la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno europei. La Spagna torna ad attaccare l'Italia.
4: Aprire centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello Albania realizzato dall'Italia. È questa la proposta che approderà domani sul tavolo di Bruxelles e che l'Europa si è già detta disposta a prendere in considerazione. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la migrazione è una sfida europea che dunque richiede una risposta europea. Per questo, aggiunge, la solidarietà è fondamentale. Von der Leyen spiega inoltre che occorre raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini e rimpatri e smantellare le reti di trafficanti. Un vertice, quello di domani, che si preannuncia però teso per le ultime divergenze tra Italia e Spagna. E oggi Madrid torna ad attaccare Roma. Il ministro degli esteri Alvarez parla di governi che hanno assunto posizioni irresponsabili e che non sono state all'altezza di gestire una simile emergenza, fra cui appunto quello italiano. Alvarez rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta e affonda, un risultato che piacerebbe molto all'Italia, il paese del Mediterraneo con il maggior numero di arrivi di irregolari. Valentina Isa, GR1.
3: Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi irregolari in Italia sono calati del 55% sul 2025 e dell'82% rispetto al 2023. Compatto il centrodestra, il governo spagnolo è disperato, critiche a Italia surreali e ipocrite, dice Carlo Fidanza da Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Presidente del Consiglio. Dal governo solo propaganda attacca il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. E per la cronaca, aumenta il numero delle vittime dell'incidente di ieri sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni. I morti sono ora 7 dopo il decesso in mattinata di uno dei feriti più gravi. 15 le persone ancora ricoverate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro che ha coinvolto un camper, un bus e 3 auto. Il primo mezzo, stando alla ricostruzione per ora più accreditata, avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora sconosciute. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato dalle macerie il corpo di una quarta persona.
5: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
6: Siamo nel raggio di una decina di metri.
5: Così Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina. Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto 3 strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi 2 dispersi. Le ruspe restano in azione, come i muscoli e il cuore dei Vigili del Fuoco. Anche quella che sta per avvicinarsi sarà una notte di ricerche in una città piegata dal dolore. E al comando dei Carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di 2 dei 3 indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e Pietro Leone, parente dei proprietari. Per il GR1 da Messina, Antonella Gurrieri.
3: Gran caldo in Italia, continua l'ondata, temperature roventi da nord a sud con picchi di 40 gradi, bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate. La regione Piemonte chiede lo stato d'emergenza per siccità, incendi, possibili temporali di calore in Umbria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Campania. A Napoli chiusi precauzionalmente parchi e spiagge. Regno Unito, un altro simbolico ma importante riconoscimento per la principessa di Galles, eletta personalità più elegante dalla rivista Tatler, la corrispondente.
7: È tornata sul podio, è lei, la più elegante del Regno Unito, Catherine Middleton, principessa del Galles e futura sovrana. Ad incoronarla, regina di eleganza, Tatler, la rivista dell'aristocrazia inglese, della moda, delle tendenze e avanguardie nel paese. La visita a Reggio Emilia in Italia a maggio ha consacrato, secondo la giuria di esperti, lo stile della principessa. Il completo con blazer e gonna plissettata per la visita all'asilo della città. Un concentrato di charme. È seguito l'appuntamento di Astor, mascot, il concorso ippico ad alto tasso di errore. Invece Catherine è stata come un raggio di sole, hanno scritto le cronache, nel vestito giallo già indossato, con cappello e veletta in tinta, un'apparizione tra buon umore e fascino. Dopo la malattia e l'assenza per le cure, la principessa del Galles, secondo Tatler, ha saputo interpretare la moda ed essere l'eroina del fashion britannico. Catherine era già stata scelta come la più elegante nel 2022 e ora ritorna con la capacità di interpretare, perché vestirsi è sempre meno questione di moda e sempre più messaggio. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
8: L'Italia in diretta.

0: I Need Your Love, il nuovo singolo dei One Republic di Ryan Tedder, è un brano che si propone di mettere l'amore davanti alla ricchezza materiale, una conclusione semplice che ci piace molto. 9 minuti dopo 18 torniamo in diretta, Italia in diretta ovviamente, con voi Lucrezia Scardini e Gabriele Brocani.
1: Non diciamo l'orario, quelli bravi dicono l'orario.
0: 9 minuti dopo 18, penso di averlo detto. Però,
1: ah, l'hai detto? Ma penso io proprio...
0: È distratta in questo, in questo
1: no,
0: momento.
1: No, la cuffia, non sento.
0: Allora, noi stiamo in procinto di ascoltare una voce.
1: È tornato Andrea Di Marco.
0: Intanto salutiamo Andrea Di Marco, sì.
1: Vabbè.
0: Allora non si allontana molto.
1: No, lui resta nei paraggi, non si sa mai
0: nei paraggi.
1: Dovesse coprire il ruolo. Sai che abbiamo un ospite?
0: Siamo in attesa di avere un ospite, non so se è già collegato l'ospite, ancora no.
1: Bella.
0: Quindi io direi di ascoltare una cosa che sicuramente si lega alla prossima ospite che abbiamo, perché è un brano musicale che cantato in dialetto, visto che oggi i dialetti li abbiamo un po'...
1: Viva i dialetti.
0: L'abbiamo voluti un po' così celebrare, quindi ascoltiamo questo breve frammento, una suggestione.
2: Se di fuoco e mare beggia di impazzire cufici a te per

0: fame.
1: Da Palermo a Bagheria, Lello Analfino, che è un cantautore siciliano, in questo brano appena uscito parla di memoria, bellezza e contraddizione, una dichiarazione d'amore alla sua terra, la Sicilia, che lo vogliamo celebrare sempre quando facciamo questi nostri viaggi.
2: Ma facciamo una cosa, visto che avevamo un ospite che purtroppo non riusciamo a reperire perché non, il telefono
1: vuoi tornare sui
2: vorrei chiedere agli ascoltatori, se sei d'accordo, di darci delle definizioni nel loro dialetto. Cioè, visto che abbiamo parlato di dialetti, certo, abbiamo valorizzato la regionalità, la localizzazione,
1: frase,
2: sì, qualcosa di caratteristico della loro regione, città,
1: sì,
2: paese,
1: magari un
2: borgo,
1: vocale, perché se lo
2: vocale,
1: scrivete è difficile per noi.
2: Allora,
1: poi
2: a questo proposito diamo il numero
1: 335-699-2949, quindi un brevissimo messaggio vocale con una frase del vostro dialetto, e noi cercheremo anche di indovinare di che dialetto si tratta, perché insomma
2: io il dialetto
1: sei fortissimo sui dialetti.
2: Io ho tantissimo, guarda, devo dire tantissimo, ho fatto anche delle imitazioni in dialetto, in sardo, in fiorentino, in lungobardo.
1: Semmai ce ne fai una più tardi. Oggi abbiamo parlato di dialetto laghe.
2: Sono imbattibile in quello pugliese perché insomma le origini non si dimenticano e quindi
1: certo, siamo stati anche sul lago di Como per questo bel momento con Davide Van de Sfros, che ci ha fatto sentire il dialetto laghe, che è proprio tipico di quelle
2: zone.
1: Pensa
2: che io sono nata sotto l'area geografica barese, quindi teoricamente dovrei sapere il barese che amo, e però poi siamo diventati un'altra provincia e adesso sono una Bat Girl, provincia di Barletta Andria-Trani.
1: Bello però la Bat Girl,
2: la cosa straordinaria, caro Gabriele, magari non interessa agli ascoltatori ma sicuramente qualcuno pugliese ci sarà del sud, è che tra Barletta e Andria, per esempio, e Trani distano circa 9-10 chilometri ognuno, e sono tre dialetti completamente differenti.
1: Ah certo, perché ovviamente basta mandare 20 metri più avanti da un'altra casa e già parlano un dialetto differente, e io vorrei farne sentire uno, non so se magari rischiamo che magari sono cose, frasi sconvenienti.
2: Allora facciamo che mandiamo un branitto e
1: ci ascoltiamo una canzone, ecco. Però io sono curioso di sentire le voci dei nostri ascoltatori
2: e poi ascoltiamo loro,
1: perché secondo me possono uscire cose divertenti. Sentiamo.
3: Dalle mie parti si dice de boccia caute da suta.
2: Signor, cosa vuol dire?
1: È sicuramente delle parti alte.
2: La traduzione
1: è un po' difficile.
2: Credo che conosci le lingue.
1: Guarda, questa mi sembra proprio una cosa. Siamo praticamente oltre la pianura padana, oltre. Sentiamo questa.
4: C'è ancora patria dal Friuli.
1: Ah, ecco, questa.
4: Dalla patria dal Friuli.
1: Perché c'è una frase prima che dice:
4: Mandi mandi.
1: È un saluto friulano. Mandi mandi.
2: Sembrava un comico di qualche anno fa.
1: Andrea Di Marco, mandi un disco così, magari.
2: Ecco, mandi mandi.
1: Ce ne torniamo indietro agli anni Ottanta. Eravamo bambini praticamente. Tu non eri ancora nata, però nelle radio girava tantissimo questa canzone di Kissing the Pink, che è ancora oggi molto molto bello riascoltare, perché ha degli arrangiamenti molto raffinati. Questa è One Step.

0: da Pink, gli anni 80, le tastiere, questa idea di futuro che ci sembra ancora, diciamo, un po' anacronistico, però è sempre molto affascinante ritornare a quelle sonorità. 18:20, Italia in diretta, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini e i nostri ascoltatori che si sono scatenati con Italia.
1: Straordinario, bravi, abbiamo avuto anche la traduzione, ringrazio Daniele, sì, perché non avevo inteso, diciamo, la frase che
0: e neanche
1: più intesa,
0: la latitudine.
1: E neanche la latitudine, non ho azzeccato per niente.
0: Però lui ce l'ha spiegata, sentiamo.
2: Beh, visto che non avete capito, ve lo dico io, sarebbe ragazzino, levati da in mezzo le scatole, è dialetto piemontese, stretto, diciamo.
0: Lo ripeti?
2: De boccia, gaute da suta, praticamente vorrebbe dire, levati
1: dalle scatole.
0: Abbiamo capito. De boccia.
1: Grazie, Daniele.
0: E questa è una delle performance dei nostri ascoltatori, ma sono tanti, sentiamo questo.
3: Buongiorno, niente dialetto, qua è Limba, è una bellissima frase. Non estia sindici dai chizzi, ma estia in certa issora. Avete detto che siete bravi.
1: No, l'abbiamo detto.
0: Sì, tu l'hai detto.
3: Vi lascio nel mistero. Buona trasmissione.
1: Ho detto che conosco i dialetti.
0: Non hai capito che ha detto?
1: No, io non l'ho capito. Non è che ce lo spiega?
0: Sembra turco.
3: Non estia sindici dai chizzi, ma estia in certa issora.
1: Amen.
0: Vabbè, non si capisce. Non si capisce, però quest'altro lo capisci molto, molto bene tu, perché più o meno è la sera.
4: A lavare la coccia all'asino ci sarà fondo acqua, tempo e sapone.
1: Da noi si dice a cap, non si dice a coccia.
0: A lavare la coccia dell'asino.
1: Dell'asino si perde l'asino e il sapone, però da noi è ACAP, non è la coccia.
0: Abbiamo capito,
1: chiaro,
0: è capito, fa sempre dell'asino, parliamo, devo dire
1: dell'asino.
0: Che è bellissimo, abbiamo una ricchezza linguistica in
1: assurda,
0: Italia.
1: Assurda, l'Italia è magnifica perché ogni borgo, ogni città, ogni paese ha comunque una caratterizzazione linguistica particolare che ne determina anche, insomma,
0: l'essenza.
1: Sì, è troppo bello, troppo divertente, ha tante cose, non so se capite anche a voi all'ascolto, tante cose dette in italiano non rendono come le rendono in dialetto.
0: Vero, poco, cioè, anche perché i termini dialettali sono quasi sempre, forse più antichi dello stesso italiano. E poi
1: ci sono, non dimentichiamo, anche le contaminazioni.
0: Brava.
1: Tipo, ecco, per esempio, sono pugliese, ci sono stati normanni, turchi, che chiunque insomma è venuto nel Levante ad occupare.
0: Tanto che in alcune zone italiane.
1: Da noi ci sono tanti termini, sono inglesi, francesi. Nel dialetto.
0: Certo. Spagnoli da qualche parte in Sardegna, quindi insomma ci sono tante belle contaminazioni.
1: Ma una frase tua in dialetto adesso ci vuole.
0: No, io non ho dialetto, purtroppo sono nato senza dialetto mi dispiace questo, perché ne vorrei uno, però penso posso adottarlo. Posso lanciare questo messaggio: adottiamo un dialetto, voi che non
1: per
0: avete
1: Gabriele
0: dialetti.
1: Brocani, suggeriamo.
0: Intanto però ci ascoltiamo una bella voce, una voce fantastica, quella di Giorgia, con il suo soul e soprattutto con la sua spirito libero. Subito dopo che c'è?
1: Onda Verde, abbiamo l'Onda Verde, poi il GR regionale, insomma.
0: Ma noi torniamo però.
1: Sì, purtroppo per gli ascoltatori sì.
0: Giorgia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Viaggiare informati.
2: 18, 27 minuti, 30 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli. C'è un veicolo in fiamme tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo verso Milano. Il traffico scorre su una corsia e verso Milano per via di questo veicolo in fiamme c'è coda tra Bivia 1, inizio con Planare, Piacenza e Casal Pusterlengo. A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano-Est verso Brescia, le code a tratti per traffico intenso. Sempre sulla A4 un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano e per questa ragione la coda verso Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Traforo del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al piazzale francese con coda in direzione di Courmayeur. Al piazzale italiano l'attesa è di 2 ore e la coda è verso Chamonix. 2 chilometri di coda a tratti sulla A10 tra Bivio A10 fine con Planare Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia. Sulla A14 tempi di percorrenza di 1 ora tra Bivio 1 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Imola in direzione di Ancona. Anche qui le code a tratti e il traffico intenso. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da 1 litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: La bomba carta esplosa nell'androne di un palazzo a Cinecittà. In corso le indagini per risalire ai responsabili. Allarme sicurezza nel quartiere. Il municipio chiede un tavolo in prefettura. 6 al momento le vittime dell'incidente sulla statale Terni Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Oltre 20 feriti, 3 in condizioni gravi sullo scontro. Indaga la procura di Terni. A breve l'inizio in prefettura a Roma del tavolo per trovare una soluzione per lo spin time, lo stabile occupato nel cuore della capitale, sequestrato pochi giorni fa per un incendio. 6ª notte in strada per molti inquilini. Buon pomeriggio da Pasquale Notargià, come studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura all'esplosione di una bomba carta nell'androne di un palazzo della capitale, la deflagrazione in via Statilio Ottato, danni, paure, nessun ferito, indagini in corso. Il servizio.
2: Il cancello del portone divelto, i citofoni danneggiati, l'androne dell'edificio distrutto, in frantumi i vetri delle finestre, macerie raccolte dal portiere.
3: Ci ha avuto paura?
4: Tanta.
2: Sono 31 i condomini che abitano nel palazzo in via Statilio Ottato a Cinecittà. La notte scorsa intorno alle 2 esplose una bomba carta, erano stati fatti evacuare per precauzione dai vigili del fuoco, poi intorno alle 6 del mattino sono tutti rientrati nelle proprie abitazioni.
5: All'1:40 è stato questo boato gigantesco, siamo stati evacuati, dopo pian piano ci hanno fatto risalire.
6: Una cosa pazzesca, quindi io sono sceso, poi sono arrivati i vigili, la polizia.
2: Non è il primo episodio, già lo scorso 12 luglio, sempre nel quartiere Don Bosco a Roma, l'esplosione di un'altra bomba carta nelle cantine di una palazzina aveva svegliato di soprassalto i residenti di via Valerio Flacco.
7: Siamo tutti affacciati, però non abbiamo visto l'autoambulanza, vuol dire che allora non ci sono stati feriti, solo i pompieri e basta.
2: Il presidente del 7° municipio, Francesco Laddaga, giunto sul luogo dell'esplosione in mattinata, ha chiesto la convocazione di un tavolo in prefettura per fare il punto della situazione, che sembrerebbe a rischio escalation vista la presenza di gruppi malavitosi sul territorio, ha dichiarato, e per informare i cittadini. Sia i carabinieri che polizia si sono avvicendati nel corso della giornata per gli accertamenti. Anche i vigili del fuoco sono tornati sul posto per via di un controllo effettuato alle tubature del gas. Nel quartiere c'è ancora l'eco del blitz delle forze dell'ordine dei giorni scorsi. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Sono 6 al momento le vittime dell'incidente sulla statale 79 Terni Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Si tratta dei coniugi Giampiero Colasanti di Narni, 68 anni, e Daniela Bellanca, 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un bus. Tornavano da un raduno di biker a cui avevano partecipato in provincia dell'Aquila. Morto Federico Romualdi di Terni, 49 anni, autista del bus navetta che trasportava i turisti alla Cascata delle Marmore. Tra le vittime anche Stefania Laurenzi di Roma, 49 anni, e Paolo Cosci di Massa, 51, e la sua compagna Graziella Baldini, anche lei 51enne di Massa. I feriti sono 26, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. Sull'incidente indaga la procura di Terni. Al via in questi minuti a Roma la riunione in prefettura per cercare di trovare una soluzione alla vicenda spin time. L'ex stabile occupato e sequestrato pochi giorni fa dopo un incendio. Gli inquilini si preparano intanto ad affrontare la 6ª notte in strada o presso strutture del quartiere. Obiettivo del Campidoglio sarebbe acquisire lo stabile per garantire continuità all'esperienza sociale che va avanti da anni. È gradualmente ripresa nel pomeriggio la circolazione ferroviaria tra Fara Sabina e Monterotondo sulla linea convenzionale Orte Fiumicino. Il transito era stato interrotto in mattinata a causa del deragliamento di un treno a 1 chilometro circa dalla stazione di Pianabella di Montelibretti in provincia di Roma. Non ci sono stati feriti. All'alba un regionale che viaggiava in direzione della capitale ha investito alcune bufale che si trovavano sui binari. Illesi 450 viaggiatori a bordo e il personale di Trenitalia. A Latina, giornata difficile per il trasporto pubblico locale a causa di uno sciopero del sindacato Faisa Cisal contro CSC, la società che gestisce il servizio, una protesta legata alla procedura di mobilità di 11 lavoratori e alle condizioni dei bus bisognosi, secondo il sindacato di manutenzione. CSC in un comunicato lamenta ritardi burocratici nello sblocco di fondi regionali con oltre 3 milioni di euro di crediti insoluti. Il comune dal canto suo ha diffidato la società a ripristinare il servizio entro 2 ore e ha chiesto l'intervento urgente della prefettura, contestando anche il mancato preavviso nella proclamazione dello sciopero. 18:34 minuti e 36 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Alessandro Campanella. Da Pasquale Notargiacomo, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
8: Sono Giuseppe.
3: Monza Mourinho.
4: Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: 18:38, ho detto l'orario, Lucrezia, quindi possiamo stare tranquilli. Questa
1: bravo,
0: è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, e anche qui parliamo di lingue, perché questa canzone

0: niente dialetto, qua è limba, è una bellissima frase. Non esti asindici dai chizzi, ma esti a insertai sora.
1: Ecco.
0: Avete detto che siete bravi con le traduzioni.
1: No, abbiamo detto che non abbiamo capito nulla.
2: Io non ho capito niente.
1: Quindi ce l'ha poi ovviamente tradotto.
2: Dai.
1: È un proverbio.
2: Sentiamo la traduzione.
0: Ok, traduzione. Proverbio o detto popolare usatissimo dai ragazzi che si svegliano tardi la mattina e vengono rimproverati dai genitori, ecco. Ma ha un significato anche più profondo, che significa non serve a nulla svegliarsi presto, ma è importante azzeccare l'ora giusta.
1: Capito.
0: Buona trasmissione di nuovo, Roberto. E non è turco.
2: Che filosofia.
1: Grazie Roberto,
2: ragazzi.
1: Grazie Roberto, perché veramente queste sono piccole anche pillole di saggezza che nei proverbi
2: ma
1: ci sono
2: davvero,
1: sempre.
2: Davvero, sono adesso
1: bravi.
2: Facciamo, adesso ci tuffiamo invece, cambiamo totalmente argomento, seppur molto molto interessante. Magari ci torniamo nel corso della settimana, perché no? Perché è veramente bello,
1: sì.
2: Ed è anche una forma di cultura mantenere vivi i dialetti.
1: Anche un modo di viaggiare.
2: Assolutamente. Adesso invece ci fermiamo un attimo, andiamo a Milano.
1: Sì.
2: A Milano è sempre Milano.
1: Sempre Milano.
2: Per parlare di una struttura, di un edificio, di una costruzione che
1: un tempio, possiamo dire.
2: Sì, possiamo dire il tempio della lirica. Parliamo proprio della Scala di Milano. E ne parliamo con il professor Luigi Inzaghi, musicologo, giornalista, che sulla Scala ci ha scritto un libro che si chiama La Scala si racconta, storia, personaggi, aneddoti. Buonasera, benvenuto professor Inzaghi.
3: Buonasera, ma sono Pierluigi Panza.
1: Sono io
3: quello che ha scritto il libro.
2: Ho presentato il professore perché è in collegamento. Buonasera per Luigi Panza, adesso parliamo anche con lei, sentiamo se c'è il professor Inzaghi, dovrebbe essere collegato anche il professore. Pronto? Professor Inzaghi?
1: Eccolo.
4: Sì, pronto.
2: Ecco, professore, lei ha scritto, cominciamo col professore se non le dispiace Panza, parliamo della Scala, lei ha scritto questo libro La Scala si racconta, storia, personaggi, aneddoti, ci dice intanto perché si chiama Scala, teatro alla Scala?
4: Sì, perché c'era una chiesa che si chiamava Santa Maria della Scala,
2: sì.
4: E apparteneva agli Scaligeri di Verona. E la moglie del capo di Milano dell'epoca era una scaligera, veniva da Verona, per cui hanno fatto un omaggio a questa donna e hanno abbattuto questa chiesa, che è una chiesa gotica con i canonici, funzionava benissimo, però per volere della regina...
2: Non c'erano vincoli ambientali all'epoca evidentemente. Professore,
4: c'era Maria Teresa, insomma.
2: Senta, quindi nasce per volere, abbiamo detto, della Scaligera, ha una storia particolare. Ci racconta un aneddoto che lei ha riportato nel suo libro, scritto peraltro, leggo, a quattro mani con sua figlia Isabella.
4: Sì, senz'altro. Un aneddoto. Io di solito parlo di Beniamino Gigli, che ha cantato molto alla Scala. Poi dopo, quando c'è stato il concerto di inaugurazione, non l'hanno voluto perché era amico di Hitler e di Mussolini. È stato reintegrato solamente 1947. Gigli cantava a New York, al Metropolitan, per diversi anni, è stato una decina d'anni, e cantava con una cantante austriaca che era molto bella, ma non andavano d'accordo. E un giorno, durante un'opera famosissima, insomma, di, come si chiama, La Fedora.
2: Sì.
4: E La Fedora, a un certo punto il cantante maschile capisce che questa donna l'ha tradito. E allora Gigli le ha dato uno schiaffo talmente forte che lei è caduta giù dal palcoscenico, e per non cadere in platea si è attaccata alle luci e si è bruciata tutta. insomma, non è morta.
2: Ma mamma mia, un brutto aneddoto,
1: sì,
2: questo è terrificante,
1: aneddoto, diciamo, un po' tragico, però tragico. Diciamo che la musica è piena anche di questi,
2: sì,
1: di questi,
2: sì,
1: poi tra l'altro
2: una fiammata,
1: il
2: diciamo.
1: Professor Inzaghi ha scritto tantissime biografie, ricordiamo quella proprio di Beniamino Gigli, di su, sì, Angelo Masini, ha scritto tantissime cose su

0: ha scritto anche Camera,
1: su Giuseppe Verdi, su insomma, Milano, insomma, professore, lei ne sa tante, diciamo, sull'opera della Scala, sulle opere stesse, e noi la ringraziamo per questo e la salutiamo per essere stato con noi all'Italia in diretta. Buon
0: grazie,
1: lavoro,
0: professore.
1: Buon pomeriggio.
2: Vi ringrazio, ciao a tutti.
1: Salve.
2: Ciao.
1: E adesso abbiamo Pierluigi Panza, col quale mi scuso, ma io non sapevo che fosse in collegamento contemporaneo perché non ho guardato, anche con colpa mia. Sì. È ancora in linea, in collegamento?
3: Sì, certo, buonasera.
1: Buonasera. Allora, lei sulla Scala ci racconta, diciamo, anche altri aspetti, perché ha scritto un libro che ha a che fare con l'architettura, cioè architettura, la Scala, architettura e città. Che vuol dire l'architettura, che cosa comporta? Perché lei ha pensato di scrivere qualcosa sulla Scala che riguardi l'architettura e contemporaneamente la città che la ospita?
3: Ma perché sono sempre state l'uno lo specchio dell'altro, cioè quando Maria Teresa d'Austria volle chiudere un po' di edifici ecclesiastici, appunto tra il 1776 e 78, in meno di 2 anni Piermarini costruì la Scala. Poi si accorsero che mancava una bella piazza davanti, cioè che l'ingresso era un po' angusto, e allora venne costruita a metà 800, nel 1861, circa 61-68, Piazza della Scala, e da allora la facciata del teatro guarda la facciata di Palazzo Marino, che è la sede del comune di Milano.
1: Certo.
3: Poi prima di questa data, le 5 giornate di Milano videro coinvolte la Scala. Dopodiché la Scala nel 1920 passò da proprietà dei parchettisti a proprietà, insomma, pubblica dei milanesi, e nel 1946, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu il primo edificio italiano che si volle ricostruire come segno della liberazione e della ripresa. Quindi c'è sempre stata una specie di interfaccia tra questo nostro massimo teatro gloria nel mondo e la città e lo Stato.
1: Senta, Pierluigi Panza, ma la Scala, in quanto simbolo della città di Milano, sicuramente riconosciuta in tutto il mondo, ci sono state anche rappresentazioni di livello internazionale, insomma, non classiche, anche, diciamo, delle interpretazioni differenti di opere liriche che non sempre sono state accettate con garbo, diciamo, da alcuni spettatori, soprattutto quelli del Loggione. Ma per quanto riguarda invece la struttura stessa dell'edificio, sono state apportate delle modifiche, ci sono stati degli ampliamenti.
3: Di Piermarini, che fu il primo architetto, rimane solo la facciata, perché il teatro, diciamo così, come edificio, tutti i teatri sono un po' il ventre molle dell'architettura, cioè risentono nei vari tempi delle variazioni tecnologiche, per cui nasce nel 78 già diversa dal progetto del Piermarini. Viene rifatta negli anni 30 dell'Ottocento da Alessandro San Quirico, che era, diciamo così, il maggior scenografo dell'epoca. Venne poi, anche prima, sotto i francesi, dal Canonica, risistemata per volontà di Napoleone. Poi, con l'introduzione della luce elettrica a fine Ottocento, cambia completamente, perché nei primi suoi decenni il teatro ovviamente non ha la luce elettrica, non ha i gabinetti, viene usato per i retropalchi, vengono usati per giocare a carte, conoscersi, anche fare l'amore, se vogliamo. E poi pian piano il teatro cambia seguendo gli usi sociali, per cui introduzione della luce elettrica.
1: Certo, si adatta alla modernità.
3: E certo, il buio in sala, l'orchestra che viene messa nella buca, e via via fino ad oggi lo streaming, le riprese, le telecamere, i nuovi impianti, il palcoscenico che scende di 18 metri e sale di altre 18. Quindi il teatro, diciamo, è stato nel corso dei suoi 250 anni completamente rivoluzionato.
1: Senta Panza, dopo, lei ha parlato del 46, no? Quando c'è stata la ricostruzione, sì, diciamo, dell'edificio, e a questo proposito, agli 80 anni c'è una mostra che racconta il percorso con fotografie e che accompagna, insomma, il visitatore a ricostruire proprio quello che è accaduto alla Scala. Alla Scala i suoi interni sono un po' differenti dagli altri teatri, nel senso che c'è meno sfarzo, è così? E poi sì, soprattutto certo. ci racconta poi la mostra, per favore.
3: Sì, abbiamo curato questa mostra che è stata inaugurata l'11 maggio scorso, cioè esattamente in occasione degli 80 anni della riapertura. C'è stato anche un concerto diretto dal maestro Chahia ed era presente il Presidente della Repubblica. La mostra documenta come avvenne la distruzione e la riapertura della Scala. La distruzione avvenne nella notte tra il 15 e il 16 marzo del 1943, quando gli aerei alleati bombardarono Milano, riducendo la città praticamente al suolo. Il poeta Salvatore Quasimodo scrisse una celebre poesia: la città è morta, tantissimi edifici vennero distrutti, tra i quali la Scala. Subito dopo abbiamo i primi documenti, si decise di ricostruirla comunque com'era, perché fu tutta sventrata all'interno, quindi si dovette ricostruire tutti i palchi. Curiosamente anche il lampadario, che è molto noto, era stato trasferito nei depositi alla Bovisa, che pure vennero bombardati. Per cui si dovette tutta ricostruire, fu ricostruita dall'ingegner Secchi del Politecnico di Milano, che già la stava modificando, era l'ingegnere capo della Scala, soprattutto dopo la liberazione, quindi soprattutto dopo il 25 aprile del 45, certo. Ma già prima qualche lavoro era iniziato quando ancora c'era l'occupazione nazifascista, ma dopo la liberazione i lavori proseguirono rapidamente. La cittadinanza invocò il ritorno di Arturo Toscanini, il maestro era andato, diciamo, in autesilio negli Stati Uniti.
1: Era stato contestato anche, non nelle sue
3: opere. Sì, era stato contestato a Bologna dai fascisti per non aver eseguito Giovinezza prima, come inno, prima dell'inizio di un'opera. Si dice schiaffeggiato, insomma, sì. E aveva deciso di andare negli Stati Uniti. Insomma, per invocazione pubblica tornò il 27 aprile del 46 in Italia, via Svizzera, e andò prima a Cremona, dove aveva una sua tenuta, poi venne a Milano in via Durini, riaprì la sua casa e andò in teatro a fare le prove per la riapertura dell'11 maggio del 1946. La mostra racconta un po' tutto questo.
0: E la mostra, lo ricordiamo, avanti fino al 30 di dicembre, e devo dire, ha degli spazi in particolare, anche perché c'è anche una bella conversazione in famiglia di Arturo Toscanini, dove viene ricostruita bella conversazione a quattro, se non sbaglio. C'era Arturo Toscanini, Walter Toscanini, Marcia Davenport, che era la scrittrice americana, figlia del soprano Magluc, e anche Cia Fornaroli Toscanini, la ex prima ballerina della Scala, appunto moglie di Walter.
3: Sì, esatto, al Museo Teatrale alla Scala, dove peraltro c'è allestita anche una seconda mostra dedicata a Wagner, perché la prima è nel Ridotto dei Palchi, che è quel grande spazio dove ci si ritrova negli intervalli delle opere.
1: Senta, adesso un breve accenno, Panza, così giusto per tornare ai decori interni del teatro, diversi dagli altri teatri, nel senso che c'è stato più rigore, diciamo così, definiamolo in questo modo, meno sfarzo. È stata una scelta, una decisione, o appartiene alla ricostruzione dopo il 46? Perché magari c'era meno disponibilità economica, intendo.
3: No, la volta della Sala Grande venne rifatta 5 volte, per cui diciamo è cambiata di periodo in periodo. E la decorazione dei palchi, quindi dell'interno, diciamo, della sala, risale al 1830 ed è di San Quirico. Però allora la Scala non aveva quel colore rosso che conosciamo e diciamo di cui è simbolo nel mondo, ma in realtà i tendaggi erano azzurri, a quell'epoca si usavano azzurri. E mentre per quanto riguarda gli spazi come il foyer o il ridotto dei palchi, sono piuttosto in uno stile un po' più austero, una specie di stile impero, ma vennero rifatti tutti nel Novecento. A partire dal 1935 l'ingegner Secchi incominciò a fare il ridotto, le gallerie, e si finì nel 1955-56 con il foyer che vediamo adesso. Tutto, sì, tutto è un pochino più austero, ma soprattutto nasconde una struttura dopo la ricostruzione che è anche in cemento armato e ferro, non ce la immaginiamo, ma non c'è più nulla delle travi. Infatti. Delle travi di legno, così dell'età piermarignana.
1: Perfetto, ci ha descritto perfettamente, la radio è un po' difficile, però lei è stato veramente bravissimo, Panza, a descriverci, a farci immergere in questa meraviglia che è il Teatro La Scala di Milano, che non è soltanto orgoglio milanese, ma anche italiano.
0: No, rappresenta la storia proprio dell'Italia, sì. Anche perché con quella ricostruzione poi si è dato il via a tutta una serie di ricostruzioni di teatri in tutta Italia, però diciamo che la Scala è stata proprio.
1: Allora salutiamo il nostro Pierluigi Panza, ringraziandolo per essere stato con noi, perché noi ci avviamo alla chiusura. Grazie, buona serata. Gabriele, allora noi tra poco dobbiamo lasciarci. Sì. Vogliamo salutare la squadra intanto?
0: Sì, certo, anche perché la nostra squadra fortissima e nutritissima è composta in redazione da Giorgia Allegretti, Valentina Lorusso, Roberta Di Casimirro, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica si sono alternati Andrea Di Marco e Federico Foroni.
1: Noi però... in studio chi ci sta? Chi ci sta in studio qui a trasmettere da questo studio di Sex Room.
0: Last but not least, esatto. Gabriele Brocani e Lucrezia Scardini, che torneranno anche domani, quindi insomma a partire dalle 16.05 per un'altra
1: un'altra traversata pomeridiana per la pericena.
0: Tantissimi altri ospiti, tantissimi argomenti. Io tra l'altro tornerò più tardi per fare un po' di buona musica qui sempre su Radio 1.
1: Allora sei recidivo, allora.
0: Abbiamo una serata lunghissima da passare insieme, intanto ci andiamo a bordo piscina a ballare un po' di twist. Va bene?
1: Sì, direi di sì, perché poi direttamente la linea al giornale radio delle 19, noi ci sentiamo domani, noi ci vediamo, però loro ci sentono.
0: Twist in Badepoo, Dire Straits, ciao a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: La Spagna contro l'Italia, governo non all'altezza sui migranti, mano tesa di von der Leyen a Sanchez. Madrid può contare su di noi, domani il vertice dei ministri dell'interno europei. Da Roma la replica a Madrid con Giorgia Meloni, sbarchi in calo, critiche surreali ipocrite, commenta la maggioranza, le opposizioni, la Presidente del Consiglio riferisca in Parlamento. Meno stranieri e diminuisce la fuga degli italiani all'estero. La fotografia del rapporto Istat sui flussi, ma il Mezzogiorno negli ultimi 6 anni perde 150.000 laureati. Un omicidio per niente in carcere a Busto Arsizio, l'uomo che ha travolto con l'auto quello che credeva il nuovo compagno dell'ex. Forse voleva uccidere anche la donna nell'auto, una grossa pietra e un coltellino. Ultimo saluto a Don Mazzi, a Milano i funerali del fondatore di Exodus, gli applausi, il girasole sul feretro e la sua preghiera del ciao distribuita ai presenti. Il caldo non molla, bollino rosso in 25 città, picchi di 40 gradi, al GR i consigli dell'esperto per sopravvivere alle notti tropicali. Libertà negli occhi, il concerto di Niccolò Fabi a Vico del Gargano in un convento dei Cappuccini, atmosfere intime e avvolgenti per il cantautore romano. In studio Nicola Tedeschini. A Ceuta è rientrata l'emergenza immigrazione dei giorni scorsi, ma si stima che tra le 3 e le 5 mila persone continuino a stazionare nell'exclave spagnola del Marocco, mentre Madrid torna ad attaccare l'Italia. Il corrispondente.
3: Gran parte degli oltre 50.000 migranti è tornata in Marocco, restano però alcune migliaia, per lo più subsahariani, che militari e poliziotti spagnoli stanno cercando per rimpatriarli. Mentre le autorità aggiornano il bilancio delle vittime, sarebbero 88 i morti annegati cercando di raggiungere a nuoto la spiaggia di Tarajal. E a distanza di 4 giorni ci si chiede come tutto questo sia stato possibile. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'invasione, ma non ha fatto nulla per fermarla. Il premier Sanchez da giorni parla di organizzazioni criminali, di trafficanti che avrebbero manipolato i social convincendo i migranti che stavolta la Spagna non li avrebbe respinti. La Guardia Civile denuncia la presenza di agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto all'enclave. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Carmen Robles, ministra spagnola della difesa, chiede al Marocco di indagare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Albares, torna a criticare l'Italia. Siamo sempre stati solidali con Roma, dice Albares, che oggi serviva un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, si dimostrano non all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR1.
2: Nessun commento sul tema da Palazzo Chigi, ma il Viminale sottolinea il drastico calo degli sbarchi registrato negli ultimi mesi.
4: Sbarchi in Italia in calo del 55% rispetto al 2025. A Lampedusa al momento ci sono 98 migranti. La risposta alle parole del ministro degli esteri spagnolo arriva dal Viminale con gli ultimi dati sugli irregolari. Le politiche del governo Meloni, si rivendica, hanno fatto diminuire i flussi di oltre l'80% rispetto al 2023, quando l'esecutivo si è insediato. La linea dell'Italia allora, che il ministro dell'interno Piantedosi porterà alla riunione con gli omologhi dei 27 prevista per domani, è di rilanciare sugli hub per migranti in paesi terzi, anche alla luce dell'ultimo regolamento rimpatri che Giorgia Meloni ha più volte definito un successo perché prevede questa possibilità. La videoconferenza informale dei ministri degli affari interni nasce dalla lettera firmata dalla Presidente del Consiglio in asse con la Premier danese e a cui hanno aderito altri 20 stati dopo i disordini di Ceuta. Non è previsto, fanno sapere a Palazzo Chigi, un vertice a livello dei leader che hanno firmato il documento. Federica Ionta, GR1.
2: In attesa della videoconferenza di domani tra i ministri dell'interno europei, cui si è accennato nel servizio, Bruxelles esprime apprezzamento per...
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Tavolo del vertice, anche la sospensione dell'accordo di libera circolazione, l'inviato Rai.
6: La notifica alla Commissione europea alla fine è arrivata. L'Italia ha comunicato la sospensione del trattato di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna fino al 1 settembre. Nessun altro paese al momento ha preso questa decisione per la crisi di Ceuta, ma ci sono in tutto 8 sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi sulla rotta balcanica. La migrazione è una sfida europea, ha detto Ursula von der Leyen, scrivendo al premier spagnolo Sanchez. La solidarietà è fondamentale. L'Europa è pronta a raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. Di questo si è parlato nel pomeriggio nella riunione degli ambasciatori dei 27. Bruxelles valuta la proposta di allestire centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Un tema che sarà affrontato domani nel vertice dei ministri degli interni europei convocato per rispondere alla crisi di Ceuta, ma si dovrà capire come reperire le risorse economiche e in quali paesi realizzare i centri. Si discute di Ruanda, Uganda e Montenegro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Le tensioni tra Italia e Spagna al centro del confronto politico e le opposizioni chiedono un'informativa in aula della Presidente del Consiglio.
0: La sinistra continua a fare il tifo per Sanchez nonostante il suo chiaro fallimento. È la linea cavalcata da Fratelli d'Italia, che parla di critiche spagnole surreali e ipocrite. E se Gasparri, Forza Italia, augura alla Spagna un governo migliore di quello attuale, la Lega definisce quelli di Madrid attacchi folli. Marco Dreosto.
1: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra a governo. L'immigrazione è un'arma ibrida e la difesa dei confini una questione di sicurezza nazionale.
0: Visione ribaltata dalle opposizioni, che prendono la parola alla Camera per invocare dal PD ad AVS e 5 Stelle un'informativa urgente della Premier. Meloni venga a chiedere scusa, chiede la capogruppo Dem Chiara Braga.
7: Aveva promesso di inseguire gli scafisti e i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracuo, ha deciso di inseguire Vannacci e la loro propaganda sulla gestione di un tema così complesso.
0: Compatti su Ceuta ma ancora divisi sul programma del campo largo. A Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie, replica Elly Schlein. Non funziona così. Prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
2: Meno stranieri in Italia frena la fuga degli italiani all'estero, è quanto emerge dal rapporto Istat su migrazioni interne e internazionali.
8: È un paese in cui la mobilità sta cambiando sempre di più. Nel 2025 gli italiani che hanno deciso di espatriare sono stati 30.000 in meno rispetto all'anno precedente. A diminuire sono anche le migrazioni dall'estero, che complessivamente scendono da 452.000 a 440.000. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani che quelli stranieri, mentre a crescere di quasi il 50% sono gli ingressi regolari dal Marocco. A spostarsi all'interno del nostro paese sono sempre più i giovani. La perdita più grande nel mezzogiorno. Tra il 2019 e il 2025 sono andati via 150.000 laureati di 25-34 anni. Di questi 122.000 si sono trasferiti al centro-nord. A livello nazionale il saldo migratorio dei giovani laureati è però positivo. Nel periodo 2019-2024 sono 10.000 in più. L'arrivo di 88.000 laureati stranieri compensa la perdita di quelli italiani, meno 78.000. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran, nuovo post sui social di Trump. A Hormuz il blocco navale americano continuerà finché non si giungerà a un accordo o a una resa totale di Teheran, scrive il presidente americano, che accusa gli ayatollah di ipocrisia. Anche la Repubblica Islamica era tornata a rivendicare la chiusura dello stretto. La corrispondente.
9: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Secondo alcuni media, la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo un'escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto, nel Mar Rosso, 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E le parole della scorsa notte di Trump, che aveva rilanciato i negoziati con l'Iran, hanno spinto in netto calo i prezzi del petrolio, con il Brent sotto gli $84 al barile. Le borse europee hanno sfruttato la scia, chiudendo in deciso rialzo. Milano ha guadagnato l'1,34%, Parigi l'1,2%, Francoforte l'1,5%. Russia, è salito a 7 il numero delle persone uccise da un drone in una spiaggia del Mar Nero nella regione di Krasnodar. 3 sono bambini, circa 40 feriti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, punta il dito contro Kiev e accusa NATO e Unione Europea di essere complici di attività terroristiche. La località colpita è a pochi chilometri da un lussuoso palazzo. Secondo gli oppositori di Putin, apparterrebbe al presidente russo, ma il Cremlino ha sempre smentito. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Continuano le indagini sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese per uno scambio di persona.
10: Sarà interrogato domattina nel carcere di Busto Arsizio Mirko Bertellini, 44 anni, è accusato di aver ucciso volontariamente Federico Venco, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, accostata sul ciglio della strada. Aveva perso il telefonino, doveva raggiungere l'ex compagno Bertellini per un appuntamento, l'ultimo dopo la fine della loro relazione. Federico si è offerto di accompagnarla, un gesto di altruismo pagato con la vita. In località Maddalena Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato in macchina di proposito. Federico Venco è morto sul colpo. Sotto shock la comunità di Samarate, dove il ragazzo, ben voluto da tutti, viveva con la famiglia, molto conosciuta in paese. Il padre, morto nel 2010 in montagna, era stato sindaco. Bertellini è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
2: Il tragico incidente di ieri sulla statale Terni-Rieti, il bilancio è di 6 morti e decine di feriti.
11: Potrebbe essere ancora un bilancio provvisorio. Tra le vittime, i coniugi Giampiero Colasanti, 68 anni, e Daniela Bellanca, 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un pullman. Tra i passeggeri del bus sono morti Federico Romualdi, 49 anni, Stefania Laurenzi, 49 anni, Paolo Cosci, 51 anni, morto in ospedale insieme alla sua compagna Graziella Baldini. Il commento di Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
12: Dobbiamo fare veramente un'alleanza per ridurre al minimo le cause legate alle strade.
11: I feriti sono 26, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni in particolare è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camper avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman. Da capire se l'uomo possa aver avuto un malore o azzardato un sorpasso. Simona Decina, GR1.
2: Il crollo della palazzina a Messina, estratto dalle macerie nelle scorse ore il quarto corpo, si tratta della 75enne Sara Leone. Proseguono le operazioni di ricerca delle ultime due persone che risultano disperse. In mattinata intanto si è tenuto l'interrogatorio di 2 dei 3 indagati, entrambi hanno respinto le contestazioni. L'incidente aereo in Perù in cui hanno perso la vita 13 persone, di cui 7 italiani, sarebbe falso il video che circola sui social e che ritrarrebbe la caduta del velivolo. Le immagini non sarebbero coerenti con lo stato del relitto, secondo quanto comunicato dalle autorità di Lima all'esperto designato per seguire l'inchiesta. Magistrati al lavoro in Campania dopo il terremoto nei campi Flegrei. Al centro dell'attenzione i lavori di messa in sicurezza, proteste dei cittadini all'arrivo del ministro Giuli.
13: Il primo passo è l'acquisizione di documenti. I magistrati napoletani lavorano ad un fascicolo al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato, che punta sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono dimostrati pericolosi dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Da quei costoni alcuni enormi massi si sono staccati schiacciando alcune auto che si trovavano parcheggiate. Tragedia sfiorata. Secondo quanto trapela, per quei lavori sono stati stanziati fondi però mai utilizzati. È mercoledì, a Napoli arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Nelle ultime ore intanto non si sono registrate nuove scosse, mentre proseguono controlli e interventi che potrebbero far salire il numero degli sfollati. Per ora sono 350.
14: Siamo disperati!
13: A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della Cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
15: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
13: Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi a Milano, celebrati i funerali del fondatore di Exodus. Ai presenti distribuita la sua preghiera del ciao, testamento spirituale del sacerdote attivista.
14: era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
16: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
17: Lui vuole il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria.
18: Era unico e raro, non si può dimenticare.
14: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa: restiamo qui a camminare su strade impossibili. Per il GR1 da Milano, Donatella Negri.
19: Ex Silva, sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale a Taranto. Domani incontro al Ministero delle Imprese.
20: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
21: Così Francesco Brigati della FIOM CGL. I sindacati, che congiuntamente non escludono altre giornate di astensione dal lavoro, domani porteranno al Ministero delle Imprese le proposte avanzate nell'assemblea di oggi, e cioè la richiesta di misure per garantire la continuità occupazionale e salariale e la prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. La protesta arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre. Una decisione che ha innescato una bomba sociale, come l'ha definita il ministro Urso. Nonostante la decisione della Corte, sul tavolo resta la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Domani mattina è previsto il primo incontro al ministero con i sindacati. Nei giorni seguenti ci saranno tavoli tecnici con istituzioni locali, associazioni industriali e imprese dell'indotto. Giuseppe Di Marco, GR1.
22: Continua il gran caldo sull'Italia, bollino rosso oggi e domani in 25 città. In Piemonte è chiesto lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, temperature che metteranno a dura prova anche nelle ore notturne.
23: La probabilità di notti tropicali, quelle dove la temperatura non scende sotto i 20 gradi, è aumentata di oltre 10 volte in poco più di 20 anni in gran parte dell'Europa. Roma ne ha già avute 50 quest'estate. A Milano, secondo il modello elaborato dal Comune e ARPA, nel 2050 saranno 90 all'anno, fino a 120 nel 2100, una su tre. Ma questa lunga quarta ondata di calore ha surriscaldato anche le notti, che da Genova a Taranto sono state super tropicali, sopra i 25 gradi. Peggiora la qualità del sonno, aumenta lo stress fisico e più a rischio sono gli anziani. Dario Leosco, presidente Società Italiana Gerontologia.
24: Per quanto riguarda gli anziani, il condizionamento nelle case è una condizione assolutamente necessaria. Laddove non ci sia, crea dei problemi seri in termini di salute.
23: E per chi non ha i condizionatori? In Italia ha l'impianto solo una famiglia su due.
24: Tenere gli infissi chiusi durante le ore del giorno, questo sicuramente aiuta a mantenere un'idratazione adeguata, soprattutto per il grande anziano che ha una riduzione della sensazione di sete. Chi è vicino all'anziano, garantire il massimo dell'idratazione possibile.
23: Francesca Fornario, GR1.
22: Da oggi il documento di identità cartaceo non è più valido per andare all'estero. Bisognerà usare la CIE, la carta di identità elettronica, o il passaporto. In alcuni casi potrebbe essere valido anche il documento provvisorio rilasciato dai comuni, di validità non superiore a 6 mesi e non rinnovabile. Ma non dappertutto, il documento provvisorio non è riconosciuto, per esempio, in Finlandia, ma lo è in Albania. Ora la musica con il tour di Nicolò Fabi, che prosegue negli anfiteatri e nelle rassegne estive. Stasera il cantautore romano sarà in Puglia.
25: Dopo i concerti al Forte di Barda e al Vittoriale a Gardone Riviera, Niccolò Fabi arriva a Festambiente Sud. Sul palco in questi giorni ha omaggiato Glen Hansard, il cantautore irlandese premio Oscar, morto in un incidente in moto vicino Dublino. Ha ricordato la sua gentilezza e la sua semplicità.
26: Per noi che suoniamo con la chitarra e cantiamo le canzoni, è stato davvero qualcuno che ci ha insegnato qualcosa.
27: Pensiero per lui.
25: Stasera Niccolò Fabi suonerà in un'atmosfera speciale e spirituale, il convento dei Cappuccini di Vico del Gargano, sempre privilegiando la libertà di guardare il pubblico negli occhi. Libertà negli occhi è il titolo dell'ultimo album uscito lo scorso anno e registrato in una baita di montagna in Val di Sole, in Trentino.
0: La speranza che avevo che le canzoni fossero assolutamente prive di malizia, figlie di un momento di gioia. Io so che la gioia non è al centro spesso delle cose che qui racconto, ma era gioioso il modo in cui noi le abbiamo raccontate.
25: L'amore torna. Timiso Ara Pinto, GR1.
22: Ancora musica, nuovo traguardo per il rapper Samurai J. Il suo ultimo album, Amatore, è certificato disco d'oro.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
22: Con il brano Ossessione che stiamo ascoltando e con cui ha debuttato quest'anno a Sanremo, aveva già ottenuto la certificazione di doppio disco di platino e dominato la classifica dei singoli per 18 settimane consecutive. Il nuovo riconoscimento arriva insieme all'annuncio del suo mini tour Amatore in concerto. Le date: il 3 dicembre alla Casa della Musica di Napoli e il 9 dicembre al Fabric di Milano. Lo sport, a metà della sessione estiva di calciomercato, è tempo di bilanci. Il commento dell'ex direttore sportivo di Roma e Fiorentina, Fabrizio Lucchesi.
3: Io credo che sia un lavoro parziale un po' per tutti. Il mondiale ha anticipato un po' il mercato, poi c'è stato 2 settimane di pausa e adesso qualche colpo potrebbe arrivare. Credo che ancora il gap con l'Inter non sia stato colmato da nessuna delle concorrenti.
4: Fabrizio Lucchesi, da Dragusin ad Attà, la Fiorentina ha già piazzato 7 colpi.
3: Si è mosso veramente molto bene la Fiorentina, Paratici, come coloro i quali hanno pensato a fare e poi anche a dismettere, con un'aggressività che non mi aspettavo.
4: Il Como, tenuto Nico Paz, se arrivasse Moise Kean potrebbe puntare allo scudetto?
3: No, non credo che abbia raggiunto ancora questo livello, ma si sta parlando di una realtà importante con possibilità finanziarie, ma non solo.
4: Gasperini e la Roma, dopo Castro e il greco Kourielakis, aspettano altri rinforzi.
3: Sì, lo dice anche lui, è un mercato anche loro che è iniziato tardi, avevano qualche problema con qualche rinnovo, risolto quello, per gradi stanno andando avanti. C'è da capire quali saranno i limiti sul piano finanziario per un allestimento di una rosa che come obiettivo dovrebbe avere quello di un posto stabile in Champions League.
4: Jacopo Barlotti, GR1.
22: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Gianni Tola. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Viaggiare informati.
14: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli, veicolo in fiamme tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, chilometro 47. Il traffico scorre su una sola corsia. Per via di questo camion in fiamme c'è una coda in direzione di Milano in aumento tra Bivio 1, inizio Complanare Piacenza e Casal Pusterlengo. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Monza e il Bivio 4 raccordo Viale Certosa verso Torino, le code a tratti a causa di un incidente. Sulla A21 Torino-Brescia, code a tratti 2 km tra Manerbio e Ponte Robecco in direzione di Torino. Traforo del Monte Bianco, attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, coda verso Courmayeur. Quello italiano, la coda è verso Chamonix e l'attesa prevista è di 1:30. A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio, A17 verso Genova, coda per traffico intenso, code a tratti per traffico intenso anche sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno, tra Ercolano Scavi e Torre del Greco verso Salerno, coda per incidente. Buon viaggio da Rai Mobilità.
15: In collaborazione con il CIS.
16: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
18: Ah. È arrivata questa per lei.
19: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
20: Farò ricorso sulla Gazzetta.
21: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
22: Posso vincere.
23: Ispirato a una storia vera.
24: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
25: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
26: Non sai stare al tuo posto.
27: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
25: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
28: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio 1, un mondo da sentire. Encore un dimanche.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo stabile con poche nubi, salvo residui addensamenti cumuliformi più consistenti su Alpi e Appennini, con isolati piovaschi o temporali in rapido assorbimento dalla notte. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone è previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: I podcast di Radio 1.
3: Tutto il calcio un minuto.
4: Ai microfoni sono Enrico Meri, Sandro Ciotti e Everardo Dallanoce.
5: Ceccarelli verso linea centrale del campo, ha recuperato.
6: Attenzione, Meri, scusa.
5: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine.
7: Lo so bene, io lo so bene.
8: Sì, siete campione d'Italia, andate benissimo.
9: Come andate?
8: Non sei contento?
10: Ma no, io non sono niente, non l'ho chiamato.
11: Io, buono, mi è spiaciuta questa roba veramente, Diego. Non siete prendere, mi pare, potete dire.
8: Siete campione d'Italia, io ho perso. Siete campione d'Italia, sì.
11: Vabbè, ma però mi spiace così per questa partita, perché veramente ormai era sbloccata, ci siamo trovati così.
8: Va bene, ma lascia bene, questa partita è solo un episodio.
12: Dobbiamo ringraziare un po' tutti, dai tifosi, dall'allenatore, dai dirigenti che ci hanno aiutato, e penso che effettivamente questa è una soddisfazione che si deve provare almeno una volta nella vita.
13: Ecco, i tifosi, Sala.
12: Il fatto di sentire questo pubblico è stato molto molto importante.
13: Grazie Sala e complimenti.
14: Pareggiamo con un po' di problemi, perché io per esempio ho giocato a Verona su un campo difficile, pioveva che Dio la mandava, e quindi ho sempre cercato di poi quando sono uscito dal campo mi sono tolto il calzettone e mi ero tagliato sopra i gemelli, combinazione proprio sopra i gemelli, e quindi sono stato in campo per tutta la partita. Finita la partita sono andato a mettermi 5 punti esterni e 2 punti interni, e con quella ferita avevo detto qui adesso ormai mi perdo l'ultima partita. Poi piano piano, radice, il medico, mi hanno convinto a giocare perché la mia mancanza era importante, e se devo dire la verità in quella partita non ho fatto assolutamente niente.
15: Che poi alla fine di quel Torino Cesena del 16 maggio, sì, del 76, Radice neanche l'aveva presa molto bene per
14: no no era, era arrabbiato, ma anche perché c'era un valore, perché quella partita avrebbe rappresentato una vittoria da parte della squadra del Toro di tutte le partite casalinghe, e quindi neanche il grande Torino, anche il grande Torino si era fermato a una partita pareggiata. Questo Torino aveva pareggiato quella partita, ma con la possibilità di vincere quella gara avremmo potuto non solo eguagliare ma migliorare un record del Torino, del vecchio Toro.
15: A proposito del grande Torino, quel 1976 interruppe un digiuno durato 27 anni.
14: Da 27 anni che erano molti, eh?
15: E da quel 1976 però ne sono passati 50.
14: Ne sono passati 50, e quelli della Juve dicevano godete, godete adesso, perché tanto il prossimo lo vincerete dopo 27 anni. 27 anni sono passati, ne sono passati 50 e ancora non si vede come si può fare a rivincere un campionato.
15: Erano stati ottimisti quelli della Juve.
14: Erano stati bravissimi, bisogna dargli la mano perché erano stati molto ottimisti.
15: 50 anni dopo, Claudio Sala ricorda quella domenica 16 maggio del 1976, la domenica dell'ultimo scudetto vinto dal Torino, e i ricordi del poeta del gol sono gli stessi dei suoi compagni di squadra in Granata, quei ragazzi di mezzo secolo fa, figli di un mondo che non esiste più, uniti da uno scudetto. Questa è la storia di quella stagione e il racconto non può che iniziare dall'epilogo di quel campionato, da quella domenica di metà maggio del 1976.
3: Tutto il calcio minuto per minuto.
6: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Sono 7 i campi con i quali stiamo per collegarci: Torino per Torino Cesena, Perugia per Perugia Juventus, Como per Como Lazio, Firenze per Fiorentina Verona, Roma per Roma Ascoli, Genova per Sampdoria Napoli, Terni per Ternana Genoa. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Emanuele Giacoia, Claudio Ferretti, Mario Di Cicco, Ezio Luzzi. Risultato dei primi tempi via Torino.
5: Torino 0, Cesena 0, a voi Perugia.
9: Identica la situazione a Perugia, 0-0 tra Perugia e Juventus, a voi Como.
16: Como 2, Lazio 1, a voi Firenze.
17: Fiorentina 2, Verona 0, a voi Roma.
18: A Roma si gioca il secondo minuto della ripresa, Roma 0, Ascoli 1, a voi Genova.
19: Si gioca il secondo minuto anche a Genova, Sampdoria 1, Napoli 0, con rete di Tuttino al 20° del primo tempo, a voi Terni.
20: Ternana 0, Genova 2, a voi studio.
6: E qui è lo studio con gli altri due primi tempi a Bologna. Bologna 1, Internazionale 0, a Milano Milan 1, Cagliari 0.
15: Il Torino si presenta da capolista alla 30ª e ultima giornata. 44 i punti dei Granata, che al comunale ospitano il Cesena. Uno in più della Juventus, impegnata a Perugia nella speranza di un controsorpasso dopo essere stata scavalcata a sorpresa poco più di un mese prima.
6: Alcuni cenni di cronaca in rapida sintesi via Torino.
5: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0. Un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da 3 grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo.
15: Sulla carta tutto ancora da decidere, sugli spalti tutto già deciso. Come raccontava Enrico Meri, in quel pomeriggio di primavera la Torino Granata festeggiava ancor prima del fischio d'inizio di Paolo Casarin, chiamato a arbitrare una partita attesa 27 anni e 12 giorni. Tanto era passato dal 4 maggio del 1949, quando l'aereo che riportava a casa il grande Torino si era schiantato a Superga. È proprio Casarin a raccontarci di come la presenza degli invincibili fosse una costante.
21: Una delle cose che mi fece così appassionare per il calcio, sentire i commenti del funerale, per dire che erano, anche per un bambino, erano veramente commoventi. E comunque mi ricordo che nei giorni successivi le pagine del Tutto Sport, immagino, di un giornale, portavano la fotografia del grande Torino, oltre che tutta la gioia per la vittoria di questo Torino più giovane ma forte, con giocatori anche intensi ma fondamentalmente corretti, forti ma corretti. Io non mi ricordo di aver mai espulso uno del Torino, adesso però potrei anche sbagliarmi, ma magari può essere stato anche per un doppio giallo, roba del genere.
15: E pensare, Paolo, che all'epoca, 50 anni fa, fece scalpore lo scudetto del Torino, perché si sottolineò come fossero passati addirittura 27 anni dall'ultimo scudetto del Toro, del grande Toro, prima della tragedia di Superga. Dal 76 a oggi ne sono passati 50 di anni.
21: 50 giusti proprio, sì. Questo è il tempo che e gli eventi che poi arrivano quando decidono loro di arrivare, no?
15: Casarin non può dimenticare l'atmosfera respirata quella domenica.
21: Ma guarda, ti dirò che una delle partite, anche se sono passati 50 anni, che ricordo di più, perché c'era un'attesa anche fuori dallo stadio, incredibile, incredibile veramente. Fuori dallo stadio questa tensione sportiva. Entro in campo, non ho mai visto uno stadio così pieno. A quei tempi poi non c'erano tanti seggiolini o altre robe. Poi c'era una cosa sopra la curva del Torino, una specie di lenzuolo col tricolore, e lo si vedeva perfino dalla parte opposta del campo. Ma poi aveva un grappolo di di palloncini che lo sollevavano e qualcuno lo tratteneva con delle corde. Ecco, una delle cose più belle che ho visto fatte dal pubblico, anche per la dimensione, diciamo. Ecco, se poi metti insieme cosa c'era di entusiasmo, è abbastanza normale che uno anche dopo 50 anni si ricordi di queste cose.

0: Oggi, nell'era del calcio televisivo, gli arbitri indossano una telecamera che mostra negli schermi il loro punto di vista durante il gioco. 50 anni fa, invece, i direttori di gara indossavano solo la giacchetta nera e Paolo Casarin ci racconta quella partita dal suo punto di vista.
1: Beh, Granata erano tesi per ovvi motivi, insomma, no? Solo che contro avevano una squadra, il Cesena, che anche lei, se non ricordo male, era legata a quella partita, perché forse non perdendola arrivavano, so, quinta, sesta. Il pareggio o la vittoria erano importanti anche per il Cesena. Quindi una partita non tesa, guarda, non tesa, ma combattuta. Primo tempo però 0-0, ma anche a Perugia, che era la seconda partita di quella partita lì. Tu mi dirai cosa stai dicendo? No, ti sto dicendo che ho arbitrato una partita, quella lì di Torino, ma nel frattempo e contemporaneamente sentivo un'altra partita, che era quella di Perugia. Perché? Perché dalla panchina o da quello che vuoi te arrivavano ai giocatori voci sul risultato di Perugia. In qualche situazione in cui mi avvicinavo alle panchine, eccetera, sentivo la voce di Ciotti. Poi nel secondo tempo questo straordinario gol di Pulici, di Paolo Pulici, di testa, ma ha preso il pallone che sarà stato sì e no a 30 centimetri da terra e l'ha buttato dentro non con i piedi, di testa. E non ti dico, e ancora non posso dimenticare cosa successe in campo, nello stadio. Però cosa succede? Che dopo pochi minuti fa il gol, ma nella sua porta, Mozzini, che porta il risultato all'1-1. E mi ricordo ancora adesso la faccia di Castellini, sorpreso perché che fosse stato un compagno a buttarlo dentro, però. E comunque anche dopo lì ho visto quelli del Torino sollevare ulteriormente quel tricolore come per dare coraggio e forza ai loro giocatori, insomma, ecco.
0: Tra i protagonisti in campo anche quella domenica lì Roberto Mozzini, che per 29 partite era stato una sicurezza. Oggi a 50 anni di distanza l'ex stopper ricorda così quel giorno.
2: Tutti quanti prima di entrare in campo nello spogliatoio proprio ci siamo uniti, abbiamo tutti cercato di fare la cosa migliore che si poteva fare, ecco. Non quelli che magari tiene sempre la palla e non la dà. Era una giocata rapida, veloce, è andata bene, insomma.
0: Andò bene, come racconta Mozzini, ma a un certo punto, come raccontava Paolo Casarin, rischiò di andare male.
3: Attenzione, attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulici di testa, su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra.
0: Al 61esimo il vantaggio siglato dal solito Pulici alla 21esima marcatura stagionale, ma passano appena 10 minuti e
3: Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti, ecco che i difensori, e c'è un autorete da parte dei difensori Granato, un malinteso evidentemente fra i difensori, e Mozzini ha messo la palla in rete. Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini. È stata una vera disavventura, c'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi, due difensori, Santi Caporale e Mozzini stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e arretrando verso la loro porta. Il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete, pertanto il Cesena ha pareggiato. Esattamente al 27esimo della ripresa la situazione qui è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino a Tecciotti.
4: 28esimo Ameri, qui a Perugia, ed è evidente la sintonia tra questo campo e il tuo. Non appena appreso del pareggio del Cesena, Parola ha mandato in campo Altafini ed ha richiamato in panchina Causio.
0: Per la Juve, via radio, si apre uno spiraglio. Intanto a Torino, un Mozzini attonito vagava per il campo.
2: E dopo sono tutti dispiaceri, tutte cose che ti danno molto, ma molto fastidio, poca sicurezza, poca felicità, ecco. Però è chiaro che nel calcio qualche volta può succedere, e insomma qualche volta può succedere.
0: Certo che può succedere, ma quando succede nel momento meno adatto, allora dubbi e insicurezze iniziano a farsi largo. Piccole ma preoccupanti crepe nel muro delle certezze. Renato Zaccarelli e l'incredulità nel vedere quel pallone spedito da un compagno nella propria porta.
5: Lì non ci credemmo, anche perché era una palla innocua che il Mozzo cercò di appoggiare dietro a Luciano, ci fu un po' di incompressione tra i due, no? Poi Radice li prese tutti e due e li sgridò, come avete fatto lì? Anziché pensare e gioire al fatto che avevo vinto poi lo scudetto a fine partita, no? Però in quel momento lì sì, la mente andava a Perugia, perché c'era la Juventus, stava giocando anche lei in contemporanea, e quindi un po' di deberrazione arrivò quando ci fu comunicato che il Perugia stava vincendo. Era arrivato un pochino anche il braccino, ecco, e quindi con un'autorete di quella maniera c'era quasi da preoccuparsi di non riuscire poi a centrare l'obiettivo finale. Invece poi con quel gol che fu la liberazione riuscimmo a festeggiare.
0: Il braccino del tennista, frutto della paura di fallire a un passo dalla vittoria, così racconta Patrizio Sala.
6: Gli ultimi 20 minuti l'abbiamo giocati un po' con l'acqua alla gola. Poi è chiaro che dalla panchina ci arrivavano dei messaggi. Io avevo sentito tramite, mi sembra, Corin, che aveva detto che stava perdendo la Juve, quindi ci siamo un po' rasserenati, anche se non tutti avevano capito che stava perdendo la Juve. È chiaro che quando giochi l'ultima partita in casa, le hai vinte tutte, l'ultima la pareggi, avremmo fatto il record, avremmo eguagliato il record del grande Torino a vincerle tutte.
0: Quello che tutti avevano pensato all'epoca, ovvero che i Granata in campo quella domenica avessero patito la tensione del momento cruciale, lo conferma Roberto Salvadori. Lui ha un ricordo ben preciso.
7: Ma sicuramente l'ultima partita con la Colcesena, che siamo entrati in campo dopo che avevamo tutto l'anno così combattuto eccetera, siamo arrivati in campo davanti in classifica e ci è venuto il braccino corto, proprio classico del tennista. Cioè, ed è stata l'unica partita che abbiamo pareggiato in casa, e diciamo che non è che poi la Juve ha perso, eccetera, Perugia. Poi ho un ricordo anche bello, perché era la prima volta che i tifosi non facevano invasioni di campo, perché prima c'era l'abitudine che quando l'ultima partita la squadra che giocava in casa, che aveva vinto lo scudetto, i tifosi facevano invasioni di campo. Invece lì per la prima volta era stato chiesto ai tifosi di non entrare, e quindi è stata una bella cosa, l'educazione sportiva, penso.

0: Quando il Toro entra in campo, i suoi tifosi lo salutano così. Un lungo, assordante tam-tam si scatena dai popolari e giunge fino alle fiammanti maglie rosso-granate per rimanervi appiccicato per 90 minuti come fosse un impegno d'onore.
1: I tifosi del Torino, oggi si è detto che mai si era visto al comunale, si era visto a Torino un tifo del genere, forse non si è mai visto nemmeno su altri campi italiani. Lei che ormai è un veterano del campionato di calcio può confermarci questo?
2: Ma direi che senz'altro oggi è stata una dimostrazione abbastanza così
1: spostiamoci
2: civiltà,
1: un attimo perché stanno scendendo i paracadutisti, non vorrei che ci venissero addosso. Un attimo solo. Ecco, stava dicendo Sala.
2: Direi che oggi è andato anche una dimostrazione di una certa maturità, così non solo sostenendoci, ma anche non invadendo questo campo e lasciando.
1: Certo, tifo scatenato, indescrivibile, però sempre in un ambito molto civile,
2: senz'altro,
1: molto contenuto.
2: Direi che questa è stata una grossa dimostrazione che il pubblico del Toro può essere effettivamente, se aiutato, a essere un grosso incentivo per questa squadra.
1: Ma voi siete una squadra che sente particolarmente il pubblico, a differenza di altro?
2: Ma soprattutto oggi direi che così il fatto di sentire questo pubblico è stato molto molto importante.
1: Grazie Sala e complimenti.
3: Grazie, Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: I podcast di Radio 1.
2: Attenzione, questo podcast tratta di abusi su minori, uso di sostanze e pensieri suicidi. Sconsigliamo l'ascolto a un pubblico particolarmente sensibile.
3: Per molto tempo non sapevamo come chiamare ciò che era successo, ma per anni il pensiero che tornava era sempre lo stesso. Forse è colpa mia. Colpa di non essermi opposto, di non aver detto niente, di non aver capito in tempo.
4: All'inizio degli anni 2000, un seminario è diventato teatro di abusi. Questo è avvenuto all'interno di un contesto religioso e di una specifica congregazione. Le vittime sono stati un gruppo di ragazzini, tutti sotto i 14 anni. Tra loro c'era anche il protagonista della nostra storia. Per proteggere la sua identità, lo chiameremo Luca.
3: Ci metti anni a capire che non eri tu il colpevole. E il percorso più difficile diventa proprio questo: imparare a convivere con quella voce interiore che continua ad accusarti, anche quando la verità è che non hai colpe.
5: Luca, oggi, ha 30 anni. E non si vergogna più di una colpa che, in realtà, non è mai stata sua. Ma quando tutto è cominciato, di anni ne aveva solo 12. Era lontano da casa, immerso in un ambiente rigido, fatto di regole ferree, silenzio, obbedienza. In seminario, per qualsiasi richiesta o necessità, c'era una sola persona a cui poteva rivolgersi, il suo superiore. Il legame che li univa lo ha fatto sentire a lungo complice. Solo dopo un lungo percorso, Luca è riuscito a dare un nome a quello che gli era successo, a riconoscere di essere stato una vittima e a raccontare ciò che fino ad allora era rimasto un segreto tra lui e la sua guida.
4: Per imparare a convivere con le sue cicatrici, ha dovuto prendere le distanze dalla fede e dal contesto in cui tutto era accaduto. Un ordine religioso potente e controverso, finito al centro di numerosi scandali. Dagli abusi sessuali del fondatore alla gestione oscura delle risorse economiche. Una congregazione che nel nome richiama la disciplina militare, i Legionari di Cristo.

0: sono Chiara Garbin.
1: E io sono Marco Castellini.
0: E questa è Mea Culpa, un'inchiesta realizzata grazie al premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
2: Io sono cresciuto in una famiglia molto cattolica, come del resto la maggior parte di noi. La religione era presente in ogni momento della vita, i sacramenti, la parrocchia, le feste. Spesso era qualcosa di naturale, che aveva sempre fatto parte della nostra quotidianità.
0: La vita di Luca, come quella di tanti bambini della sua età, è scandita tra scuola, casa e parrocchia. I suoi pomeriggi si dividono tra compiti, catechismo, partite di calcetto e chiacchierate con gli amici. La sua è un'infanzia come tante e la sua fede è una presenza costante ma discreta, naturale.
2: La religione diventò ancora più presente nella mia vita quando la mia famiglia entrò a far parte del Regnum Christi, il braccio laico dei legionari di Cristo. D'estate capitava spesso che i figli dei membri venissero mandati ai campi organizzati dall'ordine e un anno toccò anche a me. Durante le giornate ci dedicavamo alle classiche attività che ti possono piacere a quell'età: calcio, giochi, passeggiate nella natura.
1: L'esperienza si svolge sulle rive tranquille del Lago d'Orta, in un'ampia struttura a tre piani immersa nel verde, il centro vocazionale di Gozzano. Qui, per qualche giorno, i ragazzi invitati al campo condividono spazi e ritmi con i seminaristi che vivono in quel luogo tutto l'anno. È un'occasione per osservare da vicino la vita in seminario e forse per iniziare a immaginarla come la propria.
2: All'inizio i campi estivi ci sembravano soltanto un'occasione per stare qualche giorno fuori casa, divertirsi tra ragazzi della stessa età. E poi, una volta lì, abbiamo scoperto che dietro c'era qualcosa di più. I sacerdoti osservavano i partecipanti e provavano a capire se qualcuno potesse avere interesse per la vita religiosa. Se qualcuno, insomma, mostrava qualche inclinazione. Ti chiedevano se ti sarebbe piaciuto restare in seminario. Lo chiamavano discernimento vocazionale.
0: Il campo estivo è solo una parentesi di gioco e spensieratezza nell'estate di Luca. Una settimana diversa dal solito, da ricordare con leggerezza. Il ricordo dell'esperienza piacevole lo spinge a tornare. Non è l'unico a fare questa scelta. Diversi sono i ragazzini che partecipano per più anni consecutivi. A un certo punto, però, per Luca qualcosa cambia.
2: Dopo i campi estivi, molti di noi continuavano a frequentare gli ambienti vicini ai legionari. La maggior parte delle nostre famiglie era vicina al Regnum Christi e frequentare i sacerdoti era parte della nostra quotidianità. Così, poco alla volta, l'idea di entrare in seminario iniziava a sembrare possibile. E poi avevamo visto da vicino la vita dei seminaristi e pensavamo di sapere che cosa ci avrebbe aspettato. In uno dei campi estivi ho iniziato a pensare: forse potrei farlo anch'io.
1: Luca inizia così il suo percorso all'interno della congregazione. Viene accolto con una cerimonia solenne e gli viene consegnata la divisa ufficiale. Diventa a tutti gli effetti un apostolico dei Legionari di Cristo.
0: In quei mesi, cercando online Legionari di Cristo, sulla versione italiana del sito ufficiale si poteva leggere:
1: la Legione di Cristo è una congregazione religiosa cattolica di diritto pontificio. La sua missione è l'estensione del regno di Cristo nella società secondo le esigenze della giustizia e della carità cristiana e in stretta collaborazione con i pastori ed i programmi pastorali di ogni diocesi. Conta attualmente 700 sacerdoti e circa 2500 seminaristi, a diverse case e centri dislocati in 20 paesi.
0: All'interno di quella stessa pagina veniva poi citato il Regnum Christi, il movimento laico collegato ai legionari, quello attraverso cui i genitori di Luca si erano avvicinati alla congregazione. Ancora oggi riunisce laici, consacrati e sacerdoti che condividono la stessa spiritualità e collaborano alla missione dell'ordine. E nello stesso sito c'era anche una sezione intitolata Padre Martial Maciel, l'uomo che il 3 gennaio 1941 fondò la congregazione e nel 1959 il Regnum Christi. Ma nella legione era considerato molto più che un semplice fondatore. Chi ha vissuto nell'ordine in quegli anni parla di un vero e proprio culto. Ce lo racconta al telefono Don Cristian Borgogno, oggi sacerdote diocesano, che è stato membro della legione per 17 anni.
3: La figura di Maciel definitivamente veniva presentata come quella di un santo in vita. Si faceva di tutto per promuovere la sua immagine e al limite che qualunque cosa che poteva essere, diciamo, spontaneamente compresa come sbagliata veniva immediatamente, diciamo, ponderato, dicendo: guarda che lui ha certi bisogni speciali. I privilegi di Maciel venivano sempre scusati per qualunque motivo, in modo tale de che non venissero intesi in nessun modo contrari al fatto che lui fosse un vero santo, chiaramente. c'era tutto un lavoro di costruzione d'immagine anche molto sofisticato.
1: In seminario anche Luca e i suoi compagni vengono educati al culto del fondatore. Non sanno però che già dal 2006 Massial vive ritirato in una condizione di preghiera e penitenza. È Papa Benedetto XVI a imporglielo, al termine di un'indagine condotta dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, l'organismo un tempo noto come Santa Inquisizione. Da anni, sul conto di Marcial Massial, arrivavano in Vaticano accuse gravi. Abuso di droghe, violenze sessuali su minori, rapporti con donne, figli avuti al di fuori del sacerdozio. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dai comunicati stampa della Santa Sede, le segnalazioni erano iniziate nel 1998, quando 8 dei suoi ex allievi denunciarono pubblicamente gli abusi. In realtà le accuse circolavano già.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4 e 5 minuti.
0: Documenti riservati. Il sito era stato creato dopo la pubblicazione nel 2012 dell'omonimo libro inchiesta, scritto dall'ex sacerdote Alberto Tiegallo, dallo psicologo Fernando Manuel González e da José Barba, uno dei famosi 8 legionari che per primi rivelarono le molestie subite. Questi materiali dimostravano come già negli anni 50 la Santa Sede fosse stata messa al corrente di comportamenti che vengono spesso riassunti con l'espressione «la doppia vita di Massial». Nel momento in cui raccontiamo questa storia, il sito non risulta più raggiungibile dall'Italia.
1: Tra quei documenti c'è un telegramma datato 21 settembre 1956. In alto a sinistra c'è lo stemma della Santa Sede, due chiavi incrociate sormontate da una corona a tre livelli. Appena sotto, a chiare lettere, la scritta «Sacra Congregazione dei Religiosi». Il messaggio, inviato dal Vaticano dall'Arcivescovo del Messico, stabilisce la sospensione di Massial dal suo ruolo di superiore generale della Congregazione dei Legionari e ordina il suo ricovero in una clinica per curarsi. Curarsi da cosa? Non viene specificato, ma basta leggere alcuni dei documenti successivi per scoprirlo.
0: In un successivo rapporto Vaticano del 1962 si citano esplicitamente le accuse che avevano portato al provvedimento contro Massial. Tra queste, uso e abuso di morfina, condotta morale equivoca, gestione finanziaria opaca, direzione spirituale pericolosa riguardo alla castità.
1: Non solo. Sempre nello stesso documento si afferma che la dipendenza da morfina era proseguita anche dopo la sospensione. A confermarlo, un farmacista di San Sebastián, in Spagna, che aveva denunciato di essere stato truffato da Massial e da 3 confratelli per ottenere un oppioide iniettabile. I 4, avvalendosi di nomi e indirizzi falsi, avevano insistito affinché l'uomo rilasciasse loro il farmaco senza ricetta, con la promessa di portargli la documentazione in un secondo momento. Promessa mai mantenuta.
0: I legionari della cerchia più stretta di Massial, quindi, erano a conoscenza delle sue condizioni ed erano loro stessi a procurargli le sostanze di cui era dipendente. Ma la maggioranza dei membri della congregazione era all'oscuro di tutto. Del resto, all'interno della legione le comunicazioni erano rigidamente filtrate e i contatti con l'esterno ridotti al minimo. Ce lo spiega al telefono Patricio Serda Silva, che ha vissuto nella legione per quasi 40 anni.
6: Internamente tutto era controllato, i mezzi di comunicazione, quando noi guardavamo il giornale veniva tagliato, pezzi che a loro non gli interessavano, che noi conoscessimo, però quando tu sei fuori ovviamente hai una apertura assoluta a tutto, conosci tutto e puoi confrontare, no? Anche a livello religioso, sempre dei confessi internamente con un prete legionario, e dunque questo ti crea diciamo, almeno da un punto di vista religioso, certi dubbi della bontà o della qualità del sistema dei legionari.
1: Serda ha iniziato a fare delle ricerche scoprendo le accuse contro Massial. Nel 2002 ha deciso di abbandonare per sempre la legione. La sua posizione di direttore di una scuola gli ha garantito un maggior accesso alle informazioni che la maggioranza dei legionari non aveva. Per la maggior parte dei membri, infatti, il voto privato vietava ogni critica ai superiori e li obbligava al silenzio sul loro operato. Una regola che impediva di cercare, condividere o perfino sospettare informazioni scomode.
6: I voti comuni sono povertà, castità e obbedienza. Dunque, Massial inventò una specie di quarto voto, ok? Che consisteva in due cose: non desiderare fare carriera all'interno della congregazione; seconda parte del voto privato, non criticare mai, ok, la persona de nessuno dei superiori, e avvisare al superiore se qualcuno aveva rotto questo compromesso con Dio. Cioè, quello che il superiore faceva, diceva, era volontà di Dio e non si poteva criticare.
0: Il divieto di critica del superiore, tipico delle organizzazioni militari, è uno dei capisaldi su cui si è fondata la Legione di Cristo. Del resto, il nome della congregazione è evocativo. E quando entra in seminario, Luca scopre che le regole che lo governano sono disciplina, rigore, obbedienza. L'impressione è quella di essere al militare. Per comprendere come funzionasse la vita all'interno della Legione, ci affidiamo di nuovo al racconto di chi, questa vita, l'ha vissuta in prima persona. Ancora Don Cristian Borgogno.
3: Tutta la vita del legionario era scandita da regole, regole assai precise, e per quanto riguarda la gestione del tempo, cioè come si scandeva la giornata, era praticamente programmata al minuto, nel senso che venivano pubblicati in bacheca degli orari molto precisi, senza intervalli, per così dire. Però c'erano pochi minuti, direi non più di un'ora in un giorno, anche meno, forse neanche mezz'ora, che veniva chiamato tempo libero. Però anche questo tempo libero tu dovevi dire preventivamente al tuo superiore che cosa avresti fatto. Era un po' tempo di libera scelta, ma non indeterminato per fare ciò che ti veniva voglia in quel momento.
1: La scansione degli orari è nelle mani del superiore. Per i ragazzini più giovani come Luca, quelli nella fascia di età fino a

0: perché questo era considerato come un tradimento. Bisognava sempre dare una visione bella e tenere il brutto all'interno per non danneggiare il seminario e in fondo anche i padri, che comunque in ultima analisi avevano sempre ragione.
1: Luca scopre presto che all'interno della legione nessuna informazione circola senza essere scrupolosamente filtrata, almeno in quegli anni in cui cellulari e internet non erano ancora così diffusi. E questa rigidità non si limita ai seminaristi. Il controllo vale anche per chi è già stato ordinato sacerdote. Al telefono ancora Don Cristian Borgogno.
2: Dunque, nei tempi della lettera scritta e il telefono, questo veniva controllato. Cioè, tutte le chiamate potevano essere ascoltate, c'erano sistemi per quello, e dunque te lo dicevano. Tu sapevi che le tue chiamate potevano venire ascoltate. Se di fatto venivessero o meno, realmente non lo sapevi. Però tutti, è come quando ti mettono la videocamera e ti dicono: guarda, lei sta essendo registrato, no? Forse sì, forse no. Però tu ti comportavi come se. E questo succedeva col telefono e con la corrispondenza scritta, che veniva revisata dai superiori e poi consegnata. E a volte non consegnata. Diciamo, i superiori avevano questa capacità di dire: no, questa lettera non te la faccio pervenire, basta. Forse perché c'era detto qualcosa di inconveniente. Questo non era molto comune, perché ovviamente non volevano creare l'idea di che le conversazioni, la comunicazione era interrotta, però era ovviamente osservata.
1: Nell'ambiente in cui si ritrova a vivere Luca, il controllo del superiore riguarda tutto. Per ogni richiesta si passa dall'ufficio del prefetto di disciplina. Una stanza in penombra, con le tapparelle sempre abbassate e la porta che si chiude a chiave ogni volta dietro le spalle di chi entra, comprese quelle di Luca. Tra le spesse pareti del seminario, lontano dalla piazzetta dove è cresciuto, le giornate di Luca sono scandite da orari rigidi e regole ferree. Una su tutte: l'autorità non si discute, non si può che obbedirgli. In quegli anni è uno dei capisaldi fondamentali su cui si fonda la congregazione. Nessuna critica ai superiori è concessa. Ce lo racconta al telefono l'ex membro Don Cristian Borgogno, che all'interno della legione c'è cresciuto.
2: La regola di non criticare i superiori vigeva da sempre, dappertutto, e anche molto, diciamo, dettagliatamente, molto, anche finamente, per così dire. Metto un esempio così ci chiariamo. Per esempio, tu non potevi nemmeno dire che un superiore non giocassi bene a pallone, anche se era ovvio, no? Perché giocavamo insieme, ogni giocatore fa le sue valutazioni sulle qualità degli altri, ma se giocavano male tu non potevi fare nessun commento. E questo, diciamo, è prevalso finché Benedetto XVI ha tolto questo. Ma era un voto e veniva osservato abbastanza scrupolosamente, al limite che quando uno, diciamo, si lasciava andare e diceva una cosa di questo genere, veniva accusato e molte volte veniva rimproverato. Dunque veniva controllato molto molto molto rigidamente.
1: Il divieto di criticare i superiori verrà eliminato su ordine di Benedetto XVI. Ma negli anni in cui Luca è in seminario, questa regola vale ancora. E per lui l'autorità è rappresentata dal prefetto di disciplina, una figura che allora è rivestita da padre Vladimir Resenditz Gutierrez.
0: Quando il prefetto ci ordinava qualcosa, per noi era come se fosse Dio a parlarci. Ma non era soltanto questo. Uno può chiedersi che cosa può esserci di più della voce di Dio. Ma lui era l'unica figura a cui potevamo rivolgerci, il filtro attraverso cui passava ogni scelta, ogni bisogno. Dentro al seminario diventava insieme guida spirituale e figura paterna, e finivamo per considerarlo quasi come fosse nostro padre.
3: Il prefetto è l'occhio attento che ti osserva dalla sveglia del mattino fino al momento in cui chiudi gli occhi la sera. È lui che ascolta le tue confidenze e ti dice chi sei o chi dovresti essere. E le sue parole non si mettono in dubbio, perché se credi che sia Dio a chiederti qualcosa, come puoi anche solo immaginare di dire di no?
1: Io sono Chiara Garbin.
3: E io sono Marco Castellini.
1: E questa è Mea Culpa, un'inchiesta realizzata grazie al premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

0: Nel centro vocazionale il filo che lega Luca alla sua famiglia è allentato. Le telefonate sono limitate, le visite dei suoi cari sono a cadenza quindicinale e non è concesso tornare a casa. Il seminario è il suo mondo ormai. E se qualcuno decide di abbandonare l'istituto, semplicemente esce di scena da un giorno all'altro, senza saluti né spiegazioni. Per un ragazzo convinto che il proprio destino sia la vita consacrata, uscire dalla congregazione significa venir meno al disegno divino. E questa è forse la minaccia più grande. A meno che, un giorno, la permanenza in seminario non inizi a diventare insostenibile.
1: Ricordo che durante la mia frequentazione quelli che abbandonavano sparivano da un giorno all'altro, senza nemmeno un saluto, come se fossero scomparsi nel nulla. Non ci veniva data alcuna spiegazione e non venivano più nominati, come se fossero dei traditori. Del resto a noi veniva fatto capire che noi eravamo degli eletti e che saremmo tornati ad essere dei nessuno se decidevamo di lasciare il seminario. Ci inculcavano che Dio stesso aveva deciso che noi frequentassimo il seminario, che saremmo diventati preti e che avremmo fatto per sempre parte della legione e che non potevamo fare una vita diversa da quella che stavamo facendo. Proprio per questo io, anche dopo anni, avevo ancora degli incubi e sognavo di tornare nella congregazione e che non potevo andare via. Mi trattenevano a forza.
2: Ma a un tratto Luca cominciò ad avere dei dubbi. Non si sente più a suo agio lì dentro. E come lui molti suoi compagni. Come se qualcosa si fosse incrinato. Ma cosa era cambiato? Padre Vladimir, il prefetto di disciplina e loro punto di riferimento, viene trasferito.
1: Credo che il trasferimento del nostro prefetto di disciplina abbia inciso molto. Sotto la sua guida avevamo creato un legame stretto con lui e anche a livello di gruppo. Quello che è arrivato dopo di lui era più severo e distaccato e in molti hanno iniziato ad allontanarsi, me compreso.
0: Per comprendere quanto questa figura fosse fondamentale per i ragazzi, bisogna entrare dentro le mura del seminario e osservare da vicino le dinamiche che regolano la vita là dentro.
1: Era vietato in tutti i casi e in qualsiasi modo toccarsi tra ragazzi e ciò comprendeva proprio tutto. Di fatto anche durante le partite di pallone, quando avveniva un gol, non si poteva esultare neanche dandosi un 5 con le mani, né tantomeno abbracciarsi o cose simili. Tra noi non potevamo instaurare dei veri e propri rapporti di amicizia. Eravamo in continua competizione, tutto era impostato come una gara. Tra le cose che davano punteggi c'erano l'obbedienza, la fedeltà, l'aspetto esteriore e anche altre caratteristiche. Se dopo 4 settimane si erano guadagnati 10 punti in tutte le categorie, allora si riceveva uno scudetto che si appuntava e tutti potevano vedere che eri il migliore e quindi si aspirava ad avere questo scudetto. E tra l'altro si guadagnavano punti se si faceva la spia con i superiori, cioè se si andavano a raccontare le malefatte degli altri. Anche che per questo io non ho mai raccontato a nessuno dei miei compagni niente di quello che facevo che potesse essere poi spifferato ai padri.
0: Vladimir, il prefetto di disciplina, era il perno che teneva uniti i ragazzi. Una volta venuto meno lui, il gruppo si sfalda. Anche Luca lascia il seminario, ma è come se una parte di lui non riuscisse ad andarsene, ferma a quanto vissuto all'interno della congregazione. Ma quell'universo sigillato, lo stesso che Luca appena abbandonato, viene presto scoperchiato. Solo un paio d'anni dopo la sua uscita, l'ordine e il suo braccio laico, il Regnum Christi, finiscono sotto l'esame diretto del Vaticano.
2: Il 10 marzo 2009 la Santa Sede annuncia una visita apostolica. Avete ascoltato Mea Culpa di Marco Castellini
0: e Chiara Garbin. Mea Culpa è stata realizzata grazie al supporto del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
2: Il coordinamento editoriale è di Gabriele Crociata. La supervisione RAI è stata curata da Michela Mancini. La registrazione in studio e il montaggio sono a cura di Leonardo Patanè.
0: L'editing degli insert delle interviste è di Fabrizio Foti. La voce di Luca è di Andrea Carullo. La consulenza legale è dell'avvocato Giulio Vasaturo. La sigla e il tema principale sono di Rossella Pivanti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
5: Salve carissimi amici, voglio continuare a condividere con voi la mia esperienza di pastorale sanitaria come cappellano ospedaliero all'ospedale Sant'Andrea di Roma e voglio introdurvi a questa mia testimonianza condivisione con una citazione dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, il quale afferma: siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Di fronte a questa affermazione di Paolo, io mi sono chiesto e vi chiedo: come possiamo tenere viva la speranza nonostante le difficoltà della vita? Può nascere la speranza accanto a un letto d'ospedale? Sapete, ogni giorno entrando nelle stanze dell'ospedale mi accorgo che la speranza non è l'illusione che tutto andrà bene. La speranza è qualcosa di più profondo. È la certezza che nessuno è solo, anche quando la malattia sembra avere l'ultima parola. Come cappellano incontro tanti ammalati, i quali non chiedono risposte difficili, ma chiedono una presenza, uno sguardo, una mano che si posa con delicatezza sulle loro fragilità. E tante volte ho visto ammalati capaci di rasserenare i propri familiari. Queste persone, segnate dal dolore, ma mossi da una viva speranza interiore, donano una forza incredibile anche a me, sacerdote e cappellano. Quindi la speranza è contagiosa. Essa nasce da piccoli gesti che sembrano insignificanti, ma che hanno il sapore del Vangelo. Il fermarsi, ascoltare, il condividere un momento di silenzio e di dolore. È lì che Dio continua a farsi vicino, non cancellando il dolore, ma abitandolo con noi. Forse è questo il messaggio che l'ospedale mi consegna ogni giorno e che voglio condividere con voi. La speranza non elimina la sofferenza, ma la impedisce di diventare disperazione. E quando qualcuno si sente accolto e amato, anche nella prova più dura, scopre che la luce può brillare persino nelle corsie di un ospedale.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. A Ceuta, dopo la crisi dei giorni scorsi e rientro in Marocco della maggioranza dei migranti, si stima che tra le 3.000 e le 5.000 persone continuino a stazionare nell'exclave spagnola. Il bilancio delle vittime varia a seconda delle fonti ufficiali, oscillando tra i 72 e gli 88 morti, mentre Madrid torna ad attaccare l'Italia.
4: La situazione appare sotto controllo, ma l'emergenza non è finita. Gran parte degli oltre 50.000 migranti è tornata in Marocco, restano però alcune migliaia, per lo più subsahariani, che militari e poliziotti spagnoli stanno cercando per rimpatriarli. La barriera galleggiante di 500 metri installata sabato sulla diga per ora blocca gli arrivi via mare e a distanza di 4 giorni ci si chiede come tutto questo sia stato possibile. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'invasione, ma non ha fatto nulla per fermarla. Il premier Sanchez da giorni parla di organizzazioni criminali, di trafficanti che avrebbero manipolato i social convincendo i migranti che stavolta la Spagna non li avrebbe respinti. La Guardia Civil denuncia la presenza di agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto all'enclave. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Carmen Robles, ministra spagnola della difesa, chiede al Marocco di indagare su chi ha consentito o tollerato. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Siamo sempre stati solidali con Roma, dice Álvarez, oggi serviva un'Europa unita, invece molti paesi, tra cui l'Italia, si dimostrano non all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR1.
3: Secca la reazione che arriva dal ministro degli esteri italiani, che evidenzia via social: a Madrid non rispondo io ma i numeri. E dopo aver ricordato i dati che danno gli sbarchi in Italia in netto calo, si chiede ora che fine faranno gli oltre 5.000 migranti provenienti dall'area subsahariana arrivati a Ceuta, che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Poi l'affondo, la decisione di sospendere Schengen, sostenuta da 21 paesi europei, continua Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Il governo spagnolo è disperato, le critiche all'Italia sono surreali e ipocrite, dichiara dalla maggioranza Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia. Solo propaganda, commentano invece le opposizioni, che unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Presidente del Consiglio. Domani la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione. La Presidente della Commissione von der Leyen intanto tende una mano a Sanchez e afferma: Madrid può contare su di noi. La guerra in Iran, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano, smentendo il presidente americano che aveva annunciato la ripresa dei colloqui oggi, dichiarando che l'accordo su Hormuz era ormai vicino. Il blocco navale continua fino all'accordo o alla resa totale, replica Trump, che poi assicura: non permetterò che l'Iran imponga pedaggi allo stretto. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le indagini sul terribile incidente di ieri sera sulla Tarni-Rieti, dove si sono scontrati un bus e un camper, coinvolte anche 3 auto.
5: 6 le vittime, mentre un uomo lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Gianpiero Colasanti, artigiano di 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, commessa 59enne, entrambi di Narni. Stavano tornando a casa da un motoraduno in Abruzzo, a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con il pullman che trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Lo schianto non ha lasciato scampo neanche a Federico Romualdi, autista 49enne ternano, alla guida del bus, e a 3 passeggeri, una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito, gravissimo, e con 2 figlie in ospedale a Rieti. Sono ancora 15 i feriti ricoverati dei 34 soccorsi ieri, alcuni in condizioni critiche, mentre i più lievi sono già stati dimessi. La procura di Terni indaga per omicidio stradale e lesioni gravissime, ancora da chiarire le cause dello scontro. Il camper avrebbe invaso la corsia opposta durante un violento nubifragio. Sulle salme dei 2 conducenti sarà eseguita l'autopsia. Da Terni, Elisa Marioni per il GR1.
3: In Sicilia continua la caccia all'uomo che ha tentato di uccidere una coppia di Riesi, in provincia di Caltanissetta.
0: Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata, un 58enne e una donna di 40 anni feriti a colpi di arma da fuoco in una contrada di Riesi, nel Nisseno. Loro stessi avrebbero raggiunto l'ospedale di Mazzarino per i primi soccorsi. L'uomo sarebbe riuscito a guidare l'auto nonostante le condizioni e dopo aver dato l'allarme al 112. Da lì è stato disposto per lui il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno riscontrato 3 ferite, alla testa, al collo e ad una mano. Più grave la donna, trasportata al Sant'Elia di Caltanissetta e subito sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia. Oltre al colpo di pistola al capo, avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola. Ancora da chiarire il contesto in cui sono stati colpiti, non lontano dal museo della miniera Trabia Tallarita di Riesi, ma i carabinieri che indagano privilegerebbero la pista del movente sentimentale e sono alla ricerca di un sospettato, forse legato in passato alla donna. Fabio Butera, GR1.
3: Continua l'ondata di gran caldo in Italia, bollino rosso oggi e domani in 25 città. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni e non mancano i temporali di calore in diverse zone. Una tromba d'aria preceduta da piogge e grandine si è abbattuta su Perugia, caduti oltre 30 alberi. E maltempo anche a Montreal, in Canada, dove la pioggia non dà tregua a Matteo Berrettini, impegnato nel Master 1000 di tennis. Il match del primo turno contro l'argentino Mariano Navone era stato posticipato da ieri a oggi, poi dalle 17 alle 19 ora italiana. Ma appena iniziato è stato sospeso, dopo nemmeno un gioco i due atleti si trovavano ai vantaggi per il riprendere delle precipitazioni. È tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: dottor Scotti.
1: Radio 1 Musica.
2: Le 21:08 minuti, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica in questa caldissima serata d'estate, da vivere insieme fino alle 23 tra i grandi classici del passato, anche delle novità molto interessanti, qualche chicca per collezionisti che sicuramente vi farà piacere ascoltare. In cabina di regia saluto Andrea Di Marco, come sempre nella nostra redazione c'è Corinna De Laurentiis, cura del programma firmato.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Nini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: Non c'è niente in dam, ma da Molfettai sono da parlare di cosa succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare Molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Venezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Quante cose che non sai, quante cose ti direi. Nascondi un sospiro per non darmi l'ansia.

era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: Oniro Label.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta, se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace e lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti, se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nasconde.

che giri da sé, riesce a capirmi solo se è sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura. Brucio i consigli, alzo il volo.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 521 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: sta sotto di te.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

0: italiano 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville and Main North Road, Jepps Cross.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
9: You're listening to Radio Italiana 531.
10: My Day Breakfast Show with Paulie J, DJ Lewis and our lovely Victoria. We had a more to meal.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9:02.
3: Martedì 4 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmont, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Yes, il nostro non si vive solo per l'amore.
1: No, ma l'italiano si vive sempre per l'amore. Senti, right. Liliana, buongiorno Liliana, come stai?
0: Tutto bene, buongiorno cugina, come stai?
1: Io sto bene, oggi non piove, non c'è vento, però è un po' freddo.
0: Una bella giornata.
1: Una bella giornata, sì, sì, sì. Right. Sì.
0: Oggi abbiamo un grande ospite, lui